L'Orchestra dei Concerti di Parigi, diretta da André Galois, ha eseguito il valzer Oro e Argento di Franz Lehár. E dal valzer passiamo all'operetta. Sempre di Franz Lehár, vi proponiamo ora il brano Come di rosa un cespo, da La Vedova Allegra. Cantano il soprano Nella D'Arrigo ed il tenore Glauco Scarlini. L'orchestra cetra è diretta da Cesare Gallino.

Da La Vedova Allegra di Franz Lehár abbiamo ascoltato Come di rose un cespo, nella interpretazione di Ornella D'Arrigo, soprano, e Glauco Scarlini, tenore. L'orchestra Cetra era diretta da Cesare Gallino. Tecla Badercesca, chi era costei? Era l'autrice di un notissimo pezzo di musica per salotto e che era tanto di moda nel secolo scorso. Oddio, non è un granché, però si ascolta molto volentieri e si intitola La preghiera di una vergine. Ascoltiamo questa preghiera di una vergine nella interpretazione del pianista Joseph Cooper.

Siamo sempre in diretta da RCN e vi invitiamo ora ad ascoltare Luciano Pavarotti in Voglio vivere così, di Danzi e Manlio. Henri Mancini dirige l'omonima orchestra.

Abbiamo ascoltato Voglio vivere così di Danzi e Manlio. La voce era di Luciano Pavarotti. Harry Mancini ha diretto l'omonima orchestra. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Concludiamo sempre con Luciano Pavarotti, che vi canterà ora Vieni sul mar di Aniello Califano. Henri Mancini dirige l'omonima orchestra. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Piccole e grandi pulizie. Come farle bene, in fretta e senza drammi, da soli o con la colf. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Lettura di Giancarla Paladini.

Mantenere una casa pulita può sembrare facile a chi non è addetto ai lavori. In realtà le cose da fare sono tante e i tempi operativi piuttosto lunghi. Ci sono molte variabili che concorrono a rendere più o meno laboriose le operazioni di riordino. La presenza di bambini o animali, il numero dei familiari, le dimensioni dell'appartamento. Ma bisogna riconoscere che per chi lavora fuori casa, tutte le mansioni domestiche sono un impegno in più, a cui, si voglia o no, bisogna far fronte. Beh, trascurare questo aspetto della gestione, del resto, significherebbe precipitare a capofitto nel caos più totale. E non è il massimo. Nelle case dove si passa il tempo a cercare, il nervosismo è all'ordine del giorno. L'alternativa non è necessariamente una casa tirata al lustro. È inutile farsi prendere dalla mania del pulito obbligando se stessi e gli altri a inutili sacrifici. Insomma, lo scopo delle faccende domestiche è di fare della casa un ambiente vivibile e accogliente, senza diventarne schiavi. Se non potete permettervi l'aiuto di una colf, dovrete imparare a destreggiarvi con abilità nel macrocosmo delle pulizie, cercando di tenere sempre in pugno la situazione, per non essere sommersi da pigne insormontabili di piatti da lavare.

Il primo consiglio è una vecchia regola sempre valida. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Le case museo avranno anche un aspetto folcloristico, ma da pulire sono un disastro. Evitate il più possibile le soluzioni a vista, del tipo tavoli e mobili ingombri di roba buttata a casaccio. Armadi, cassetti, eccetera, preservano gli oggetti dalla polvere e voi dal noiosissimo compito di toglierla. Se siete collezionisti patiti e amate mettere in mostra il frutto delle vostre ricerche, usate delle credenze a vetri. Imparate ad essere ordinati. Non basta che le cose abbiano un posto stabilito, se poi voi non ce le mettete. Pretendete un minimo di collaborazione da marito, figli, fratelli. Mettere i panni sporchi nell'apposito contenitore, rifarsi i letti, turni per i piatti, via dicendo, sono strategie da adottare. Non accumulate. Sparecchiate velocemente dopo aver mangiato, lavate i piatti di volta in volta, stirate settimanalmente la biancheria pulita. Nelle ore in cui siete fuori casa, tenete le tapparelle abbassate per evitare che entri la polvere. Quando organizzate cene con amici, approfittate della collaborazione di tutti per apparecchiare e sparecchiare. Se passate la giornata in casa e non avete grossi impegni, potete avviare in tutta tranquillità una routine che tenga conto anche delle vostre esigenze individuali. Essere casalinga non deve necessariamente voler dire passare la propria vita rincorrendo l'assurda utopia di una casa sempre impeccabile. Organizzatevi in modo da dedicare alle pulizie il tempo necessario e lasciate il resto delle vostre ore ad attività più gratificanti. Chi invece ha poco tempo potrà acquisire delle strategie per concentrare al massimo i lavori, ma dovrà in ogni caso rassegnarsi a perdere parte del weekend. È utile stabilire un programma settimanale delle cose da fare, articolato in base alla disponibilità quotidiana, mantenendo comunque una certa elasticità che sappia tener conto di impegni improvvisi, di ospiti, di variazioni delle abitudini. In linea di massima, questa potrebbe essere una tabella di marcia. La mattina, prima di uscire, arieggiate e riordinate le stanze, rifate i letti e, se ne avete il tempo, date una spazzatina generale ai pavimenti o passate il battitappeto sulla moquette. Quando pranzate in casa, ripulite la cucina dopo ogni pasto. Sparecchiate e lavate i piatti, pulite le superfici dei mobili e il piano di cottura, spazzate il pavimento e lavatelo una volta al giorno. Naturalmente, i sanitari del bagno andranno lavati più volte nell'arco della settimana, per ovvi motivi igienici. Una volta alla settimana spolverate tutto lo spolverabile, cioè mobili, soprammobili, lampadari, libri, apparecchio stereo, TV, porte, finestre, quadri, eccetera, eccetera. Lavate i vetri delle finestre se è necessario, spazzate i pavimenti e lavateli. Pulite a fondo il bagno, sanitari, mensole, mobiletti, piastrelle e pavimento. E pulite a fondo la cucina, cioè dietro i mobili, gli elettrodomestici, la cappa e così via.

Qui parliamo ora delle grandi pulizie che potrebbero comprarsi a grandi manovre domestiche. Anche qui c'è un calendario da rispettare, stagionale questa volta. A primavera, dopo l'interruzione del riscaldamento, prima grande pulizia. In estate e in autunno, cioè prima e dopo le ferie. E in inverno, un classico è costituito dalle pulizie natalizie. Si tratta praticamente di mettere sotto sopra l'appartamento per procedere a una pulizia radicale. Volendo, potete affidare questo lavoro a un'impresa, anche se è un sistema piuttosto costoso. Prima di cominciare, organizzatevi in modo da portare a termine i lavori senza trascinarli per giorni e giorni. Prendetevi una giornata libera e spedite in trasferta bambini e cani, se ne avete. In queste occasioni sono sempre d'impiccio. Procedete dedicandovi a un locale per volta, di modo che, se per un imprevisto vi capitasse di non finire, non avrete tutta la casa in disordine. Riunite tutto il necessario, cioè detersivi e attrezzi, su un carrello o dentro una scatola che vi tirerete dietro e cominciate. E cominciate togliendo la polvere da soffitti e pareti, passando l'aspirapolvere o una scopa coperta da un panno pulito. Se possibile, lavate le pareti. Lavate anche infissi, porte, finestre, tapparelle e vetri. Pulite i radiatori, i tappeti, i lampadari. Fate prendere aria ai materassi e lavate le tende. Spolverate e lucidate i mobili e passate l'aspirapolvere su divani e poltrone. Pulite accuratamente la moquette e i pavimenti. E infine spolverate i davanzali e lustrate balconi e terrazzi.

lasciatevi abbindolare dalle accattivanti immagini pubblicitarie né dalle enormi quantità di prodotti sciorinati sugli scaffali del supermarket. Scegliete i prodotti della pulizia per la casa facendo uso della vostra intelligenza e prestando orecchio alle pressanti istanze dell'ecologia. Così preferite i prodotti biodegradabili ed evitate gli spray. Ammoniaca, alcol, aceto, sapone di Marsiglia e bicarbonato sono detergenti pressoché universali. A questi potete associare una polvere per i sanitari in ceramica, meglio la polvere di pomice, cere per mobili e pavimenti. Per evitare l'abuso di prodotti chimici, in ogni caso dannosi per voi e per l'ambiente, è necessario favorire l'azione meccanica, cioè olio di gomito e attrezzi del mestiere. Quali sono questi attrezzi? Certamente li conoscete tutti, ma è utile ricordarli. Sono scope, scopini e palette, spazzolone per il lavaggio dei pavimenti, battipanni e piumino per la polvere, strofinacci per lavare i pavimenti e panno di lana per lucidarli, stracci in lana o cotone che non lascino peli per fare la polvere, pelle scamosciata per vetri e piastrelle, secchio di plastica, panni spugna, spugnette ruvide, pagliette fini e grosse, spazzole per i diversi usi, quindi per i caloriferi, per le veneziane, per i divani e così via. Pennelli morbidi e duri per spolverare mobili e cornici intagliate e intarsiate, se ne avete. Cotone idrofilo per le piccole superfici. Giornali. Un pacco di segatura. Da non dimenticare i guanti di gomma. Teneteli appesi con una molletta da bucato. Dopo l'uso, lavateli tenendoli indosso, con acqua e sapone, evitando di bagnare l'interno. Raccogliete tutti gli strumenti in un armadietto verticale insieme ai detersivi e cercate di non mischiare i panni che usate per pulire i sanitari del bagno con gli altri. Quelli che serviranno per pulire la cucina, visto l'uso corrente, sono comodi da tenere sotto il lavello o comunque nelle immediate vicinanze, insieme al detersivo per i piatti. Tutti questi arnesi vanno naturalmente puliti dopo l'uso, se non volete sprecare la vostra buona volontà seminando sporcizia dappertutto nel tentativo di fare pulizia. Potrete lavare gli stracci in lavatrice, separatamente e avendo cura di pulire poi il filtro. Naturalmente possono essere lavati anche a mano, in questo caso con acqua e ammoniaca. Pelli e panni vari vanno lavati con acqua e bicarbonato per setole e nylon, acqua e ammoniaca per il crine, acqua e sapone per quelli di saggina. Fateli asciugare con le setole rivolte verso l'alto. Naturalmente, da non dimenticare gli elettrodomestici utili. 3 soprattutto. Il primo è l'aspirapolvere a traino, che è l'optimum per chi si dedica a una pulizia dilazionata nel tempo ma approfondita, che coinvolga pavimenti, divani, librerie, eccetera. Vale la pena di puntare su un unico apparecchio che con le sue prestazioni e i molteplici accessori consenta di fare tutto in poco tempo. Il battitappeto è invece indicato per chi abiti una casa dove la pavimentazione sia prevalentemente tessile. Quando la superficie è mista, si può optare per un aspirapolvere corredato di accessorio battitappeto. L'uso del battitappeto non è molto indicato per i tappeti orientali, che richiedono la scopa elettrica o la bocchetta a fessura dell'aspirapolvere. E infine la lucidatrice, riservata a chi

Eccovi ora qualche consiglio per evitare incidenti più o meno spiacevoli mentre siete indaffarati nelle operazioni di pulizia. Innanzitutto ricordatevi che l'impiego dei detersivi può creare problemi, anche se ormai siamo talmente abituati alla loro abbondante presenza nelle nostre case da riuscire persino a dimenticare quanto siano pericolosi. Non fatene quindi un uso indiscriminato. Impiegate sempre dosi minime di prodotto, possibilmente diluendole con acqua. E soprattutto evitate gli esperimenti da piccolo chimico, mescolando sostanze di cui non conoscete le reazioni. Se siete particolarmente soggetti alle allergie, proteggetevi dalle polveri, detersivi in polvere e polvere in generale, applicando una mascherina di gazza sulla bocca e sul naso. Infatti, l'inspirazione di particelle di varia natura può provocare l'insorgere di irritazioni polmonari. Tenete bene aperte le finestre mentre maneggiate detersivi e sostanze chimiche in genere e non stateci sopra col naso inspirandone avidamente il profumo. Per limitare lo sprigionarsi di gas velenosi di ammoniaca, candeggina e acidi, versate nel secchio prima l'acqua e dopo il prodotto. Fate attenzione in particolare agli occhi. Non toccateli con le mani sporche di detersivo e non spruzzate liquidi verso l'alto, perché potrebbero ricadervi sul viso. Proteggetevi le mani con un paio di guanti, internamente felpati in cotone. L'uso continuo di detersivi senza guanti di protezione provoca danni alla pelle, perché la priva del suo manto idrolipidico naturale. D'altra parte è anche vero che l'uso prolungato dei guanti può provocare dermatiti. L'unico rimedio è quello di indossarli il minor tempo possibile. Asciugare accuratamente le mani perché l'umidità favorisce lo sviluppo di funghi, batteri, eccetera. E proteggerle con una crema molto grassa.

Indossate abiti comodi che vi lasciano libertà di movimento e un paio di scarpe antiscivolo. L'ideale sono quelle da ginnastica. Meglio non andare a piedi scalzi, soprattutto se usate apparecchiature elettriche. Togliete di mezzo i mobili piccoli, che potrebbero intralciarvi, e arrotolate i tappeti nei quali potreste inciampare. Non usate scale traballanti. Se il gancio che fissa le due parti è rotto, sostituitelo con due giri di corda. Non appoggiate la scala su un tappeto o su un'altra superficie mobile e assicuratevi che sia ben salda prima di salire. Evitate di sporgervi e sbilanciarvi per raggiungere gli angoli più lontani. È meglio scendere e spostare la scala frequentemente. Abbassate le tapparelle o chiudete le persiane prima di pulire le finestre. Staccate la corrente o togliete la spina quando dovete lavare le apparecchiature elettriche. Non usate liquidi infiammabili vicino a qualsiasi tipo di fiamma, nemmeno quella dello scaldabagno a gas.

ora cambiamo in un certo senso pagina. Dalle pulizie fai da te alla colf. E del resto si sa, l'aiuto di una colf, se ve lo potete permettere, è comunque un buon investimento per lavorare un po' meno in casa e avere più tempo per sé. Questo non vuol dire che sarete autorizzati a non fare più nulla, demandando tutto a lei.

Le case dove impera il caos riescono a scoraggiare anche le collaboratrici più diligenti. Il riordino quotidiano sarà sempre un problema vostro, mentre lei potrà sgranarvi di tutti quei lavori lunghi e faticosi di cui fareste volentieri a meno: spolverare, lavare pavimenti e vetri, stirare, eccetera. È inutile pretendere più di quanto possa fare, ma anche se non sarete in casa durante le sue ore di lavoro, cercate di mantenere un controllo indiretto. L'indifferenza verso il suo operato non è certo un incentivo a dare il meglio. Quindi ogni tanto regalatele qualche lode ben azzeccata. Capirà che tenete d'occhio il suo lavoro e che lo apprezzate. Quando avete delle esigenze specifiche o notate una certa trascuratezza per alcune parti della casa, prima di passare allo scontro diretto più dannoso che altro, provate a lasciarle dei bigliettini con le vostre richieste. Siate sempre diplomatici ed educati, perché se il rapporto globalmente vi soddisfa, non è il caso di prendersela per ogni piccolezza. Chi ha la fortuna di trovare una persona valida e soprattutto onesta dovrebbe tenersela buona. Non è cosa facile, soprattutto adesso che la richiesta di personale è alta e lievitano come funghi agenzie illegali, messe in piedi da persone di buona volontà e fiuto per gli affari. Se siete in cerca di una colf, il mezzo più sicuro è quello di rivolgersi alle associazioni sindacali, che funzionano come veri e propri uffici di collocamento. Potete anche spargere la voce nella zona dove abitate, tra i negozianti, o attaccando qualche cartello in giro. Dovendo ricorrere alle agenzie private, è sempre bene controllare le referenze delle persone segnalate e fare un periodo di prova, circa una settimana, per evitare sorprese. Per qualunque dubbio legato al contratto, alla liquidazione o allo stipendio di una collaboratrice familiare, chiedete informazioni ai sindacati o ai patronati riconosciuti, come le ACLI. Per i contributi, rivolgetevi all'INPS. A conclusione del rapporto di lavoro spetta la liquidazione, da calcolare in base all'anzianità. Per averne diritto bastano 15 giorni di lavoro. Se poi intendete assumere una colf straniera, accertatevi che abbia il permesso di soggiorno. Non metterla in regola significa rischiare sanzioni penali piuttosto pesanti. E infine, se i soldi non sono un vostro problema, beati voi, se nessuno vi aiuta e non ve la sentite di faticare per lustrare una casa di cui non siete l'unico inquilino, potete anche decidere di affidarvi a un'impresa di pulizia. Consultate le pagine gialle e chiamatene qualcuna per valutare i prezzi. Un incaricato verrà a casa vostra per farvi un preventivo preciso e concordare esattamente i lavori da fare. Il prezzo viene calcolato in base alla metratura dell'appartamento, al numero di porte e finestre, ai trattamenti particolari necessari, per esempio per alcuni pavimenti. Nel prezzo sono compresi i detergenti e i vari materiali per la pulizia, forniti naturalmente dall'impresa stessa. Potete anche richiedere un intervento specifico, come una pulizia a fondo dei pavimenti, della moquette o della tappezzeria. Inoltre potete anche accordarvi per una pulizia periodica, bimestrale per esempio, mensile o settimanale, a seconda delle vostre esigenze. Facendo un abbonamento avrete certamente una riduzione dei costi. E infine, tenete presente che gli addetti delle imprese sono anche abili artigiani. Potete approfittarne per farvi fare tutti i piccoli lavoretti o riparazioni a cui non avete mai il tempo di pensare. Parlatene con l'incaricato al momento del preventivo.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Piccole e grandi pulizie. Come farle bene, in fretta e senza drammi, da soli o con la colf. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Da Giancarla Paladini, grazie per l'ascolto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sul territorio. E oggi proprio di territorio parliamo di campagne, di territorio rurale, lo facciamo con Gianenrico Spoldi, presidente del Consorzio Agrario, ben arrivato.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie di
1: essere grazie qui. Dell'invito.
0: E con Beatrice Santini, cotitolare di Cade alle Manni.
2: Grazie.
0: Ben arrivata anche a te. Abbiamo gli ospiti, abbiamo il tema, come sempre ci manca una sola cosa da fare ed è lanciare ufficialmente la nostra puntata. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Parlare di territorio rurale, parlare del cremonese in generale, spesso vuol dire parlare di tradizioni, ma questo non vuol dire che si lasci da parte l'innovazione, suppongo. E se si parla di innovazione, una delle parole chiave quando si parla di novità è sostenibilità. Insomma, due temi molto caldi, quello di innovazione e sostenibilità. Gianenrico, partirei da te. Cosa vuol dire affrontare queste tematiche e affrontarle come presidente del Consorzio Agrario?
1: Sì, è una bella domanda, però guarda, casca un po' anche a fagiolo, visto che proprio poco meno di una decina di giorni fa abbiamo ricevuto l'approvazione appunto da Ismea, che ha approvato, ha certificato il nostro piano Lattogeno Farm, che è un piano che cambierà anche un po' il modo di vedere le linee di mangimi per l'alimentazione delle vacche da latte in questa prima fase, e magari successivamente verranno introdotti anche altri tipi di mangimi. L'obiettivo è quello di creare una linea di mangimi a ridotta impronta carbonica, e tutto questo viene fatto con un progetto che finanzierà appunto 40 milioni di euro, un investimento di 40 milioni di euro, di cui 20 milioni saranno a carico del Consorzio Agrario e 20 milioni saranno invece l'investimento che faranno una ventina di soci coadiuvati dall'Università di Brescia, da alcuni professori dell'Università di Brescia. Quindi un progetto molto importante che sicuramente cambierà qualcosa a livello di alimentazione poi
0: Quindi
1: animale.
0: parliamo principalmente di sostenibilità ambientale in questo caso.
1: In questo caso sì, di sostenibilità ambientale.
0: E è una sfida importante, impegnativa, soprattutto anche perché forse nel parlare comune, quello del settore agricolo è un po' considerato spesso come quello trainante in termini di inquinamento. Vogliamo un po' smentire questa.
1: Sì, ecco, allora questo sicuramente non è sicuramente
0: Il problema
1: il problema
0: principale.
1: principale e quello che portiamo noi veramente, perché siamo tutt'altro che inquinatori, abbiamo sempre molta cura del territorio. Questo progetto qua eleva ancora la sostenibilità per il territorio. Posso parlare del progetto del Consorzio Agrario perché, essendo
0: Beh,
1: presidente del
0: lo conosci
1: Consorzio
0: bene.
1: Agrario, lo conosco molto bene. Si tratta in buona parte nell'ottimizzazione, nel rinnovo di diversi impianti che andranno ad automatizzare e a ottimizzare i processi di lavorazione appunto dei mangimi, quindi con risparmio addirittura si arriverà al 40% del risparmio energetico. E il punto, un po' quello che invece si vedrà un po' di più, che sarà un po' più a vista, è lo scalo ferroviario. Verrà realizzato uno scalo ferroviario che entrerà direttamente all'interno del mangimificio. Questo consentirà di togliere 55 autotreni per ogni treno che arriverà su rotaia, quindi togliere trasporto su gomma e
0: Per
1: trasporto
0: favorire il
1: su treno. E
0: trasporto.
1: anche questo dovrebbe avere un impatto, se non mi sbaglio, del 55% di risparmio energetico.
0: Beatrice, ci spostiamo un po' più nel particolare. Tu hai un'esperienza un po' più mirata. Come si cerca di introdurre i temi di, chiaramente, innovazione e sostenibilità in cascina?
2: Beh, si può sotto tantissimi punti di vista, perché se
0: Immagino non con uno scalo ferroviario
2: non con uno
0: dedicato, che è un po' difficile.
2: scalo ferroviario, indubbiamente, però se continuiamo a parlare di sostenibilità ambientale, che di fatto è ciò che davvero caratterizza un'azienda agricola, nel senso che è ciò che si fa tutti i giorni, si lavora con gli animali e si lavora col terreno. Non è una parte da ricordarsi di fare perché è di contorno, è proprio la
0: La
1: realtà
0: natura
1: del
0: stessa
1: lavoro.
0: del vostro lavoro.
2: Esatto. E più le aziende sono complesse, più hanno bisogno di declinare la sostenibilità, che significa sostenibilità in termini di gestione delle risorse, quindi in termini energetici, perché anche le aziende agricole hanno bisogno di energia. Noi, per esempio, abbiamo cercato di andare a toccare tutti i punti che riguardano la gestione energetica, quindi impianti di irrigazione, goccia a goccia, dove c'è un maggior controllo dell'acqua che serve e quindi un minor spreco. Pannelli fotovoltaici e pannelli solari per cercare di essere sempre più efficienti indipendenti a livello energetico e poi per cedere in rete dell'energia che di fatto è energia pulita. E le aziende poi biologiche, si dice sempre che del biologico si è detto tutto, io credo che del biologico non si sia detto niente in realtà.
0: C'è ancora di strada, dici?
2: Perché è una materia molto tecnica. Ci piace dire che il biologico è più naturale, ma in realtà è una materia tecnica, con un disciplinare e con tante regole da seguire, che per esempio implicano nel regime biologico a un tot numero di capi e una tot superficie da coltivare. Quindi garantiscono anche in termini di emissioni, che è il grosso tema che si imputa all'allevamento, una circolarità tutta diversa e quindi anzi una cessione positiva. Sono tante le cose da fare per
0: la sostenibilità. Come aziende vi sentite accompagnati in questo dalle istituzioni o è qualcosa che sentite come più lasciato a voi? Puoi essere onesta?
2: Posso essere onesta? No, io credo che da un lato c'è molta spinta verso la sostenibilità, non sempre con gli stimoli giusti. E questo è anche un appello che faccio a tutti i ragazzi. Io ho studiato qui in Università Cattolica Cremona, ci sono pochi ragazzi cremonesi e l'agricoltura e l'allevamento invece sono parte integrante di questo territorio e quindi ne servono di più perché l'agricoltura e l'allevamento hanno bisogno di tante competenze e si acquisiscono sul campo ma anche nella pratica e tanta cultura che deve essere trasmessa oltre che agli input corretti istituzionali. Questa è la mia opinione, chiaramente.
0: Allora, visto che hai aperto questo tema rivolto ai giovani, ci spostiamo nel nostro osservatorio. Secondo i dati del rapporto Giovani 2024, alla fine del 2023, chiaramente sull'anno precedente, le imprese agricole giovanili registrate nelle Camere di Commercio italiane erano 52.000, poco più di 52.000, rappresentando il 7,5% del totale delle imprese agricole. Un dato interessante, ma in calo rispetto al 2018, quasi del 10%. Un trend non confortante che forse va si ritrova in quello che dicevi tu, Bea. Tu però rappresenti forse un'eccezione in questo senso. Come la vivi tu?
2: Ma io la vivo bene, però mi permetto così di dire in confidenza che non è stato così immediato capire che volevo restare. E io sono nata e sono cresciuta in campagna, in azienda.
0: È una tradizione familiare,
2: è una tradizione familiare, perché comunque c'è anche da dire che è una tradizione che richiede tanta passione, dedizione, è un lavoro immersivo, non si stacca, diciamo, e al contempo è una tradizione di famiglia, perché ci sono anche delle barriere all'entrata abbastanza significative. E ti trovi spesso a dover giustificare anche le tue scelte con l'esterno. Qualcuno la reputa una scelta scontata, qualcuno non la capisce e quindi non è così facile trasmettere quello che per te è essere un allevatore, essere un agricoltore o cercare di differenziarti e quindi di fare più attività e di riportare le aziende a essere comunque un punto di riferimento per il territorio, che è quello che la mia famiglia ha sempre cercato di fare con la fattoria didattica e con la diversificazione.
0: Poi su questa cosa torniamo. Gianenrico, cosa si può fare in questo senso allora?
1: Allora, no, io ti posso raccontare quello che succede all'interno sempre del consorzio agrario. Io ho notato, sono molto d'accordo con quello che ha detto la Bea, perché è veramente importante la spinta che c'è e la difficoltà che c'è ancora nel capirla, questa spinta. Se facciamo gli esempi, ad esempio, su quello che può essere le varie sovvenzioni che ci sono anche a livello statale, quelli potrebbero essere gli aiuti, la forte spinta che diceva lei, almeno penso di interpretare, che magari vengono ancora visti nelle aziende come semplicemente degli aiuti e non una spinta verso l'utilizzo della agricoltura di precisione, ad esempio, piuttosto che tante altre situazioni, vengono visti magari più come sostegni economici e non che invece ti stanno spingendo in quella direzione.
0: E vengono sfruttati poco anche quelli per i giovani,
1: vengono
0: c'è
1: sfruttati
0: uno sfruttamento parziale.
1: Io invece ti dico all'interno del, e questo era quello
0: per allinearmi
1: certo. E dire sono perfettamente d'accordo con quello che diceva me. Per quanto riguarda il ragionamento che ti posso fare, vedo invece all'interno del consorzio agrario una struttura giovane che sta crescendo, un gruppo di alimentaristi giovani, preparati, con tanta voglia, con tanta passione. Tutti i mercoledì quando vado al mangimificio mi si apre il cuore vederli in riunione tutti a fare le loro belle discussioni, a trovare tutti quei ragionamenti che servono a migliorare, quei confronti che servono a dare sempre più stimolo a tutti quanti. La stessa cosa la posso dire per il gruppo di agronomi, ragazzi giovani anche questi, anche loro sempre sul pezzo, e addirittura si incontrano anche tra di loro, perché la parte agronomica sostegna la parte zootecnica, e quindi grandi riunioni dove ci si confronta. E quello, secondo me, è molto importante. Probabilmente l'aspetto che diceva anche la Bea è la preparazione che hanno questi ragazzi qua, li ha portati probabilmente leggermente più avanti nel capire quello che potrebbe essere, dove sarà il futuro, qual è la linea del futuro.
0: Sono tanti cremonesi tra questi giovani?
1: Sì, sono maggior parte ragazzi cremonesi, sì. Però sono convinto che questo passaggio generazionale, questi ragazzi che sono sempre più informati, sempre più con titoli di studio importanti, si approcciano meglio a queste tematiche, è anche logico che sia così, si approcciano meglio a queste tematiche e arrivano probabilmente vedendo meglio questa linea. Poi dopo non è il titolo di studio che ti dà quella visione, perché comunque è il fatto di aprire gli occhi e di capire che...
0: Di guardare la realtà,
1: bravissimo.
0: L'hai accennato prima, Beatrice, guardare la realtà significa raccontarsi, comunicare, provare a trasmettere qualcosa. C'è una commistione tra mondo agricolo, molto legato alla terra, lo dicevi prima, e per certi versi mondo digitale, virtuale. Come si prova a unire questi due settori?
2: Vero, vero, verissimo. E ti do un ulteriore spunto. Secondo me è anche su proprio due canali paralleli, ma che sicuramente si incontrano in realtà, ovvero digitalizzare le aziende, che significa portare delle migliorie e dare più strumenti all'imprenditore per fare le sue decisioni, che comunque riguardino aspetti agronomici o zootecnici.
0: Proprio sui processi interni,
2: tu dici. E poi c'è tutto invece quello che tu puoi raccontare. Quindi comunicare la propria realtà, aprire anche le porte dell'azienda anche online, perché non tutti magari sono interessati o riescono per motivi familiari di struttura aziendale a essere una fattoria didattica, quindi a ospitare. E poi
0: non c'è solo la fattoria didattica, certo. No, c'è tutto un mondo di eventi.
2: E poi esatto, con la diversificazione si apre tutto un mondo che è quello delle attività che si possono fare in azienda, e noi ne abbiamo scelte diverse di fatto. Abbiamo un sito di trasformazione con un casaro che si chiama Andrea, molto bravo, molto giovane anche lui.
0: Beh, si capisce dal nome che è molto bravo.
2: Come te. E poi organizziamo eventi, quindi siamo un agriturismo aperto al pubblico. La cosa secondo me abbastanza interessante è che è tutto comunicato comunque online. C'è tanto passaparola, ma in questo caso senza i social sarebbe stato molto difficile trovare qualcuno interessato, perché è tutto il contrario di avere un locale in una posizione strategica. Devi portare persone in cascina. Noi abbiamo creato l'anno scorso questo format con tutto lo staff, che si chiama Una Cosa Easy, e dice anche già di per sé qual è l'atmosfera che
0: noi vogliamo ricreare.
2: E le persone stanno bene, funziona molto.
0: Bene.
2: È ciò che facciamo d'estate. Poi d'inverno invece c'è una proposta differente, che quest'anno si amplia, e ci sarà un piatto nuovo che è un grande classico in realtà della tradizione cremonese.
0: Occhio, perché stiamo arrivando nella mia rubrica preferita.
2: Sì.
0: Generico, tu sei entrato, immagino, nel mondo agricolo in un tempo in cui i social non erano ancora così rilevanti, o forse non c'erano. Come vedi questa trasformazione? Faticosa per certi punti di vista, oppure la si abbraccia e si va?
1: Assolutamente non faticosa. Ti dico che all'inizio qualche dubbio, qualche perplessità
0: c'era,
1: perché comunque ti si presentavano davanti situazioni in ambienti non proprio fatti per determinati tipi di strumenti. L'evoluzione ovviamente ha portato ad avere la possibilità di avere appunto questo tipo di strumento, diciamo poi alla fine
0: sul
1: esatto
0: tavolo.
1: Quello e questo ha facilitato veramente tutto, perché prima ti trovavi a dover fare magari i lavori ma non avevi sul posto la possibilità di accedere a determinate funzioni o determinate informazioni. Oggi con questo aggeggino qua riesci a fare veramente tutto, e dico per fortuna siamo arrivati qua. Se penso, come dici, sono entrato tanti anni prima che arrivasse la digitalizzazione.
0: Tanti non lo so.
1: No, quel te lo assicuro che sono tanti.
0: Tanti non, no, non così.
1: Però tanto. Dico che se ci si applica un attimo, se si ha un attimo di apertura, di veduta, non è sicuramente una difficoltà.
0: Non se ne può fare a meno.
1: Ora non se ne può più fare a meno, anzi, veramente quello.
0: Siamo pronti per la mia rubrica preferita? Facciamo girare le lancette. Le lancette segnano il tempo, scandiscono le ore, scandiscono 60 secondi esatti. Avrete proprio questo tempo, un minuto, per definire insieme un menù a chilometro zero da proporre a un turista che viene a Cremona. Quindi antipasto, primo, secondo e dolce. Siete pronti?
1: È suo però.
0: Però.
2: Grandi classici o cose interessanti?
0: Quello che volete voi.
1: Quindi
0: cioè,
1: un menù...
0: Potete proporvi anche due degustazioni, eh? Cioè potete proporre una degustazione classica e una innovativa. Decidete voi, avete questi 60 secondi, vi mettete d'accordo, parlate liberamente, pronti? 3, okay. 2, 1, via.
2: 60 secondi sono pochi, eh? Secondo me deve essere qualcosa legato anche alle esperienze di casa.
1: Aiuto,
0: proponi, vai.
2: Salumi e formaggi sono inevitabili.
1: Sì, bravissima, ho capito cosa intendevo.
0: Ti va bene, parliamo di salumi e formaggi. Quindi,
2: salumi e
0: poi.
2: Formaggi sono inevitabili, e del pane indubbiamente buono, magari una selezione di pani differenti.
0: Un po' particolari.
2: Esatto. Poi ci deve essere una pasta ripiena, magari un bis di pasta ripiene.
1: Sì, sì.
0: Tu che pasta ripiena scegli? Visto che hai fatto un bis, uno a testa.
1: Beh, cos'è che ci può, a Cremona, tortelli. Cos'è che ci mettiamo?
0: Il marubino?
1: Esatto.
0: Lo mettiamo, il marubino? Tortello come?
2: Tortello.
0: Di zucca,
2: io di zucca
0: o di zucca?
2: Un po' dolcino anche.
1: Bravo.
2: Sì.
0: Apprezzato. Quindi abbiamo bis di primi a seguire.
2: Vai tu sui secondi.
1: Sui secondi a Cremona, non so, proponiamo a chilometro zero. In che stagione siamo?
0: Scegli tu.
1: Scegliamo.
0: Beh, sei inverno.
1: Inverno.
0: Mi sembra che tu stia già servendo. Ho visto entrare il carrello dei bolliti.
1: Esatto,
0: qua.
1: Proprio quello. È quello. Con appunto una bella selezione di bolliti, partendo dal cotecchino, lingua, biancostato. No,
0: se dalla regia per favore ci fate entrare anche il carrello.
1: Grazie.
0: E infine il dolce?
1: Dolce?
2: Io personalmente farei, secondo me Cremona è molto forte anche sul gelato, sui semifreddi. Per me crema e qualcosa al torrone, indubbiamente.
1: Sì.
2: Con un po' di granella anche.
0: A dare una consistenza più crunchy.
2: Sì.
1: Ottimo, piace anche a me.
2: Che rinfresca un po', dato che non siamo andati proprio in punta di piedi su questo.
1: Esatto.
2: Abbiamo abbastanza.
1: Proprio...
0: Molto bene, menù a chilometro zero, fatto, grazie. È stato... Mi sono divertito molto. Cioè, soprattutto mi è venuta fame. Questo è il tema più difficile, no? Scherzi a parte, abbiamo parlato di... chilometro zero, abbiamo parlato di territorio e di innovazione legata all'ambito agricolo, però se parliamo di campagne, di terre rurali, non possiamo che parlare anche di tradizione e di cultura. Quindi per commentare questi dati ci spostiamo in osservatorio. Durante gli stati generali del turismo dei territori che sono stati organizzati da Regione Lombardia, Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda, ha sottolineato il ruolo crescente del turismo territoriale. Nel 2024 il trend ha visto quasi due terzi dei turisti soggiornare sul territorio anziché nei capoluoghi. Un dato interessante, riprendo un po' quello che dicevi prima, Gian Enrico, no? Il legame con il territorio. Come lo vogliamo commentare questo trend?
1: Beh, sicuramente una cosa positiva, perché almeno anche noi dei paesi, dei territori un po' meno importanti rispetto ai capoluoghi è veramente una cosa positiva. Secondo me mantenere uno dei maggiori impegni dell'agricoltore, dell'allevatore, è proprio riuscire a mantenere il territorio, sostenere il territorio proprio con delle azioni importanti. Sembra banale, però l'irrigazione, tutte le operazioni culturali che vengono messe in campo durante la stagione servono proprio per portare quello che è la fotografia del territorio. Pensiamo al 2022, quando c'è stata un'annata di forte siccità, il territorio non è stato uguale, per qualche anno l'abbiamo subito, i livelli dell'acqua si sono abbassati in maniera
0: una grande sofferenza,
1: abbiamo fatto fatica a mantenere un livello di territorio eccellente come invece c'è negli anni in cui l'agricoltura viene svolta nell'ordinarietà. Volevo arrivare lì, scusate, perso un po' nella...
0: È chiaro, cioè tu dici il lavoro dell'agricoltore è anche un lavoro di salvaguardia del territorio.
1: Sì, ecco, di salvaguardia del territorio.
0: Sì. Beh, sì, se no forse le persone non verrebbero a vederlo. Ci diceva, nella stagione scorsa, i ragazzi di Biga, che organizzano vari tour, ci dicevano che chi viene da fuori Cremona apprezza il territorio cremonese perché è pianeggiante, perché comunica un senso di tranquillità, e andiamo proprio nella direzione forse che dicevi tu.
1: Ma io penso che una delle caratteristiche più belle del nostro territorio sono i corsi d'acqua in questo territorio pianeggiante. Io vengo da Trigolo, zona dove comunque l'irrigazione antica a scorrimento è quella più famosa. C'è un centro tra canali, i 13 ponti, cioè ci sono delle zone veramente belle che ci arrivi in bicicletta, magari ci passi due o tre volte alla settimana per andarci a fare un giro, vedi sempre le stesse cose, ma quando arrivi hai voglia di vedere, perché ti dà quel senso di libertà, di pace, di tranquillità, e quindi ci vai sempre volentieri, anche se le vedi mille volte, ma ci ritorni tutti i giorni, ti propone lo stesso scenario, però ci vai sempre volentieri.
0: Beatrice, in una battuta a chi ci guarda, a chi ci ascolta, cosa diciamo per valorizzare il nostro territorio?
2: Di non abbandonarlo, di continuare a viverlo, a scoprirlo con curiosità e di sfidarsi un po' e di non andare sempre nei soliti posti, o magari di andare in un posto nuovo e farlo diventare casa.
0: Bello, un messaggio molto bello, direi che lasciamo in primis a me, lo accolgo io e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quindi grazie davvero, grazie Gian Enrico Spoldi, grazie. E Beatrice, grazie. Santini, di essere stati con noi e di averci dato un bello sguardo sul territorio cremonese, sulle sue campagne, in un periodo in cui forse l'avvicinamento alle grandi città è sempre più spinto. Oggi forse abbiamo imparato a riguardare un po' indietro, ma per guardare avanti, quindi come facciamo sempre sul Torrazzo, ci alziamo per ampliare il nostro orizzonte. Grazie anche a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana ancora su CR1 e su tutte le nostre piattaforme social, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Torrazzo con vista per oggi finisce qui, ma noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Luigi Tenco, un personaggio atipico, rompiscatole, controcorrente, era pieno di contraddizioni. Cantava contro per scelta individuale e disciplina di partito, ma voleva il successo a tutti i costi, come Gino Paoli.

0: Come Gino Paoli, soffriva la lacerazione di chi è attratto nello stesso tempo dall'esistenzialismo, la Parigi di Sartre, il cinema di James Dean, dalla cultura scientifica, si era iscritto in ingegneria e dal materialismo storico e dialettico. Fu quindi costretto a inventarsi un linguaggio diverso, a cercare un compromesso tra il suo atteggiamento filosofico e la sua ideologia politica, tra il suo modo di essere, il suo modo di pensare e il suo modo di agire.
1: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
0: Anche nella musica nascondeva sotto violini sofisticati un ritmo strano e i suoni del jazz, il suo amore per le ballate americane e le tonalità malinconiche e notturne. Era un cantautore arrabbiato e commerciale.

quadrato e asimmetrico, semplice e ironico, Tank usava il rubato dello swing e il recitato elegante della canzone francese.

Come i testi, anche le musiche seguivano vene diverse, quella nazional popolare e quella culto popolare, con l'istinto degli uomini del jazz.

0: farti soffrire. Aveva imparato a suonare il sassofono, lo portava alle feste e nei club e lo scaldava con le mani, il fuoco di un cerino, con il soffio del cuore.
1: Perché il metallo, per cantare, deve avere il calore della voce umana.
2: Dire che il tuo cuore è nelle mie mani.
0: Viveva ogni esperienza in maniera esasperata, come se fosse l'ultima occasione della vita o l'ultima sfida. Andò a Sanremo convinto di entrare in competizione con quell'industria della grande evasione dalla quale era attratto e respinto in un rapporto violento e autodistruttivo di odio-amore.
2: Lontano

0: Era un ragazzo allegro che amava la vita. Si portava forse il suicidio dentro e in quell'ultimo gesto si giocò comunque tutto se stesso. Fu molto più di un suicidio, un atto di eutanasia nei confronti di una generazione sconfitta, un attacco kamikaze al sistema con una bomba a scoppio ritardato che ancora oggi fa discutere.
1: Ti stringo a me e ripeto ancora sempre.

0: Era un gruppo di filosofi e artisti, di ballerini rock, finché qualcuno cominciò a scrivere canzoni. Era Paoli Guido, non Gino. Luigi se ne stava sempre un po' in disparte ad ascoltare, frequentava l'università, aveva altri giri. Era un leader, ma esterno, di area non di partito. Aveva imparato a suonare il sassofono da Marcello Minerbi, non aveva molta tecnica ma idee.
1: Solo te.
0: E sulle ballad del jazz tirava fuori Visceri Anima, un ritmo interiore perfetto. Quando Paoli, questa volta Gino, fu portato dai fratelli Reverberi a Milano, capitale del disco, in Galleria del Corso, Tenco era ancora per tutti l'ingegnere. Poi si scoprì che faceva lui pure a tempo perso il cantautore.
2: Era il momento dell'emulazione tra Gino e Luigi, il primo atto di un teatro della crudeltà che devastò il privato di alcuni, ruppe amicizie in un gioco al massacro che aveva radici nelle discussioni dei nuovi filosofi genovesi tra Pegli e Boccadasse, quando Gino voleva fare ancora il pittore e Luigi era un tipo strano e affascinante che arrivava da Genova con i pantaloni grigi e la camicia stirata di fresco dalla mamma. L'unico regolare di una banda che aveva tante anime e molti capi. Si ritrovavano a Pegli o nei locali dove Gino e Luigi suonavano jazz e rock and roll. C'era il gruppo dei filosofi, tra l'esistenzialismo ed Ezra Pound. Gli artisti pittori, Gino Paoli, Carreri, Natoli, che si è sparato a Notre Dame, l'architetto Renzo Piano, oggi tra i più noti architetti italiani, autore del Beaubourg. Flavio Quaranta, il professore suicida. E i musicisti ballerini che offrivano nei locali un'esibizione in cambio di una consumazione. I fratelli Reverberi, Luigi Tenco, Matilde Repetto, Anna, prima moglie di Gino. Più tardi si sarebbe formato anche un nucleo politico. Questo era il gruppo di Pegli che poi si trasferì nella casa di Paoli a Boccadasse. In un bar di Via Cecchi alla Foce si vedevano invece i cittadini. Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Giorgio Calabrese e un compagno di liceo di Lauzi, Luigi Tenco. Un tipo taciturno, nato a Cassine in provincia di Alessandria, che si era trasferito con la famiglia a Genova.

La banda di Pegli si riconosce negli esistenzialisti, nel nuovo cinema francese, in James Dean. Vestono in nero e jeans, comprati di seconda mano dai portuali, mocassini e Montgomery. Si ritrovano al buio, in cantina, escono preferibilmente la notte. Alle feste ascoltano il jazz, Little Richard, i canti gregoriani e le poesie di García Lorca recitate da Arnoldo Foà. Leggono Sartre, Pavese, Spoon River e Zazie dans le métro. Vogliono fare gli esistenzialisti e scappare a Parigi. Non hanno macchine, se ne stanno a Pegli, in periferia. L'unico marinaio è Gino Paoli. Ha la barca, prende i mezzi e va a Genova. Torna sempre con qualche nuova scoperta o un amico in più. Le ragazze posano per i quadri di Gino, si truccano fuori casa, portano le ballerine piegate nei libri di scuola, tengono i capelli lunghissimi o cortissimi, alla François Sagan. Flavio Quaranta, il professore anarchico, dà lezioni in casa ai più giovani e li nutre di buone letture. Si ostenta malese e sofferenza, si fuma rigorosamente Gouloir. Tutti, tranne Tenco, abbandonano per un certo periodo gli studi, molti tentano il suicidio, i superstiti faranno carriera.

alle ragazze Tenco piaceva. Era un tipo serio, un po' poseur, ma giusto. Era anche un fusto, dal fisico robusto, contadino, e in mezzo a tanti intellettuali rachitici faceva la sua bella figura. Così, quando c'era una festa, le ragazze andavano da Paoli e dicevano: Gino, invita Tenco. In compagnia, Luigi faceva il bel tenebroso tra Yul Brynner e James Dean, lanciava occhiate, ascoltava ironico e attento le discussioni, era di poche parole ma simpatico, allegro. Suonava già il sax, ma non cantava e nessuno sapeva che scrivesse canzoni.

Pino si sposa con Anna e si trasferisce a Genova, a Bocca d'Asse. Il gruppo emigra in città e comincia a sognare oltre Parigi, Milano. Tutta colpa di Reverberi, che lavora già nella discografia. A Milano c'è tutto: Galleria del Corso, il piccolo teatro, i locali e il jazz. A Bocca d'Asse intanto nascono La Gatta ed altre storie.

terra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa.

0: Arnaldo Bagnasco, intellettuale comunista, porta l'impegno politico tra gli artisti e riduce il potere ambiguo dei filosofi. Si trova subito con Tenco, sono i due unici marxisti della banda. Erano in realtà, racconta Bagnasco, oggi sceneggiatore, ricordiamo di Eneide, Ligabue e Nicotra, e dirigente Rai, due mondi separati. Luigi partecipa alla vita sociale, frequenta il nostro gruppo e quello di Lauzi e Bindi, è curioso, si muove nella città, vive una triplice realtà, la famiglia, l'università, la musica. Ha anche un senso politico, è un compagno. Tra Luigi e Gino c'è un'inconciliabilità ideologica, ma anche una fortissima attrazione reciproca nella diversità. Tenco è il James Dean di La Valle dell'Eden. Gino forma un gruppo, forse erano i Diavoli del Rock, e riesce a impadronirsi di un locale di Punta Vagno.
1: E il grigio ritorna scendendo su noi.
0: Bagnasco presenta la serata, le ragazze ballano, alla fine rimangono lui e Luigi, camminano nella notte fino all'alba. Tenco suona il sax nelle vie della città, sulle rotaie di Brignole, mentre aspettano la focaccia calda. È un colpo di fulmine. Tenco ha la gioia di vivere, l'intelligenza, il talento, suona il jazz, crede molto in quello che fa, consegna a ogni nuova sfida il suo destino. È così quando gira il film La Cuccagna e più tardi quando va a Sanremo. Si è messo in competizione potente col sistema.
1: Sei con me.
2: Dopo quegli anni il gruppo si sfalda. Chi canta compra la macchina per andare a Milano e a Roma, macchine sempre più grosse e potenti, Jaguar e BMW. E corrono tutti come pazzi alla James Dean. Ognuno segue la sua carriera, i suoi sogni, il suo destino. C'è amicizia, rivalità e odio tra loro per gelosie professionali e storie di donne ormai lontane. Ogni tanto ricordano la matrice comune o la inventano, teneri, cinici e bari, anche quando non c'è.
1: Sono innamorato di te.
2: Salutiamo Luigi Tenco, ascoltando alcune battute delle sue canzoni più celebri.

0: Avete ascoltato
1: Luigi Tenco, Una morte annunciata
0: di Marco Mangiarotti, seconda parte. Nel corso del programma avete ascoltato di Luigi Tenco Ciao amore ciao, Amore amore mio, Angela, Senza parole, Quello che conta dal film La cuccagna, Mi sono innamorato di te, Lontano lontano, Vedrai vedrai, Io sì, Un giorno dopo l'altro. Inoltre avete ascoltato la canzone dell'amore perduto di De André, Io che amo solo te di Endrigo, Il poeta di Lauzi, Senza fine la gatta di Paoli e l'orchestra di Caravelli.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra le tante destinazioni dell'8x1000 emergono anche gli interventi legati al sociale e in particolare alle famiglie. E da questo punto di vista l'8x1000 rappresenta un moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili con importanti ricadute sociali. È un volano per incrementare le attività di welfare, anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato. In questo contesto si collocano tutti gli interventi portati avanti dal consultorio familiare diocesano. Simona Lauterio è la presidente.
1: Il consultorio familiare diocesano nasce a Cagliari nel 1977. In un momento in cui ancora i consultori pubblici non esistevano, quindi la Chiesa, come risposta alle esigenze, diciamo, sociali del momento, aveva ritenuto appunto di lanciare questo progetto, che chiaramente all'epoca aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle attuali. Quindi si rivolgevano al consultorio proprio tutte le persone che non avevano possibilità di accedere diversamente anche alla sanità. Siamo un gruppo di professionisti e in particolare offriamo un servizio di consulenza familiare, poi abbiamo il psicologi, counselor, abbiamo una consulenza legale, consulenza rotale, una consulenza etica, la consulenza medico-scientifica e poi un servizio di mediazione familiare e dei conflitti. E laddove non arriviamo noi, chiaramente cerchiamo di fare rete con gli altri servizi diocesani e non, con i quali, diciamo, collaboriamo, perché la cosa fondamentale è l'accoglienza alle persone. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una persona, cerchiamo comunque di accompagnarla, ascoltarla e laddove non possiamo aiutarla noi, cercare di indirizzarla in un posto appunto dove possa trovare un aiuto che sia adeguato. Per esempio, spesso purtroppo ci imbattiamo in persone che hanno problemi di dipendenza. È chiaro che in questi casi il nostro intervento può essere limitato, perché hanno bisogno chiaramente di professionisti specifici, però il nostro supporto diventa importante, perché le persone hanno bisogno di essere viste, di essere ascoltate e di essere accolte, e così facciamo con loro questo percorso e poi li indirizziamo nei centri specifici per i loro problemi. Abbiamo poi, oltre appunto questo gruppo, diciamo, di professionisti, che ripeto svolge il proprio servizio assolutamente in maniera volontaria, diciamo, e gratuita, così come sono gratuiti tutti i servizi che offriamo. E accanto appunto a questo gruppo di professionisti abbiamo anche 5 operatori di segreteria che svolgono il prezioso servizio di accoglienza, perché il lavoro all'interno della segreteria è fondamentale, perché è il momento in cui la persona ha il primo contatto con la nostra struttura, il momento in cui la persona ha preso coraggio di fare magari quella telefonata, e quindi il servizio di accoglienza telefonica è fondamentale. Se vogliamo caratterizzarci per il nostro servizio, dobbiamo dare qualcosa che è qualcosa di diverso, quindi un'accoglienza della persona proprio a 360 gradi. Quindi investiamo molto su questa formazione, infatti proprio come gruppo facciamo tanti momenti formativi, appunto appoggiandoci a esperti vari che fanno parte appunto della confederazione o comunque anche a livello locale, e quindi durante l'anno, grazie anche alla sovvenzione che ci viene dall'8x1000, investiamo una parte di questi soldi proprio in momenti formativi che ci aiutano ad aggiungere quel di più alla nostra singola professione.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Il Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro, in vista di un miracolo ancora più grande, la venuta nel mondo come uomo del Cristo Salvatore. La Vergine lo ha appreso con lo stupore tipico degli umili dal saluto dell'angelo. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E con fede ha risposto il suo sì. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Avete sentito le parole del Papa? Oggi dedichiamo la puntata a una figura importantissima, straordinaria, e cioè Maria, la Madonna. E dice il Papa che la Madonna riceve una grazia speciale. E dobbiamo capire che cos'è una grazia. Una grazia è un regalo, qualcosa che ti arriva da Dio. Ma questa grazia, questo regalo, ce l'abbiamo anche noi. Cerchiamo di capirlo insieme alle nostre amiche, alle nostre compagne di viaggio. Ben trovate! Come state? Siete pronte?
3: Sì.
2: Allora, si parla di Maria, della Madonna, e si parla di grazia, di regali. Mi viene subito la curiosità di chiedervi, quando vi arriva un regalo, che emozione provate? Vai.
3: Provo un sacco di gioia.
2: Gioia, perché?
3: E anche emozione.
2: E che tipo di gioia è? Per esempio, se è una cosa che non ti aspetti.
4: Una gioia perché non ti aspetti quello, però sei felice perché ha fatto un gesto gentile.
2: E vi è mai capitato, per esempio, di ricevere una notizia bella?
4: Sì.
2: E che è successo? Una notizia inaspettata? Come ti sei sentita?
4: All'inizio sono stata sorpresa e poi però sono stata molto felice per questa bella notizia.
2: Ma senti, ti sei fidata subito di chi te l'ha detta oppure... Intanto che notizia era, posso sapere?
4: Ci sono state molte belle notizie, per esempio il giorno in cui ho saputo quando facevo la comunione.
2: E quando riceviamo una bella notizia, in generale, ci fidiamo subito della persona che ce la dice oppure... aspettiamo un attimo per capire bene.
4: Io mi fido subito.
2: Ti fidi subito? Ah, ti fidi subito. E qualcun altro è di un'opinione diversa invece?
5: Io alcune volte io non sono proprio sicura subito che sia vera quella cosa. E allora controllo, dico, chiedo agli adulti se quella cosa che hanno detto è vera. Se dice di sì, allora è vera, ma se dice di no, non è falsa.
2: Quindi sei un po' diffidente, giustamente controlli. Perché sapete, non è facile credere alle belle notizie. Per esempio, i telegiornali, secondo voi, ci sono più notizie buone o notizie brutte?
4: Notizie brutte.
2: Perché secondo te?
4: Perché il telegiornale ci dice le cose che succedono.
2: Ci dice le cose che succedono, ma quindi non succede niente di bello?
4: Ma alcune volte sì, tipo per esempio la santificazione di alcuni santi.
2: Può essere una buona notizia.
4: Oppure ci possono essere delle fake news, cioè delle false notizie. Io una volta ne ho letta una che delle tartarughine stavano per nascere, ma non era dove stavo io, al mare.
2: E quindi era una notizia falsa. Hai ragione, ci sono anche le fake news. Cioè, non dobbiamo credere a tutti. E molto spesso succede un fatto, che il male, le cose brutte, fanno più notizia. Sapete che la vera sfida nella vita non è riconoscere il bene e il male, ma riconoscere il bene dal vero bene. Cioè, che cosa voglio dire? Vi faccio un esempio. Immaginate che vi porto un dolce, no? Bellissimo, con tutta la glassa sopra, lo zucchero, tutte le praline colorate, una cosa... che lo vedete e dice, mamma mia, sarà buonissimo. E poi vi porto un frutto. Immaginate voi quali. Semplice, semplice.
4: Una mela.
2: Una mela. Voi che cosa scegliereste?
6: Io sceglierei il dolce.
2: Sceglieresti il dolce, perché ovviamente... Perché?
6: Perché mi piace più il dolce.
2: Ti piace di più il dolce, poi è tutto bello, tutto con lo zucchero sopra, la glassa, no? E poi però, guardate, succede un fatto, che lo andate ad assaggiare e non sa di niente, c'ha un saporaccio. Proprio è una cosa tremenda. E invece il frutto lo assaggi e c'ha un sapore buonissimo. Vedete, allora, la vera sfida nella vita è cercare di riconoscere il bene dal male. E non è sempre così semplice, sapete perché? Perché nel nostro cuore è come se ci fosse un problema, una piccola interferenza. Vi spiego meglio, guardate, io qui ho delle cuffie. Immaginate che le cuffie funzionano male. Sapete quando tu senti una musica e senti dei rumori strani, dei suoni metallici, che succede? Che problema c'è?
3: Che non vanno bene le cuffie.
2: Non vanno bene le cuffie, c'è un problema. E così succede nel nostro cuore. A volte c'è qualcosa che non ci fa credere alle belle notizie. Invece Maria ci ha creduto a quella bella notizia dell'angelo o no?
3: Sì.
2: Ci ha creduto. E che cosa gli ha detto?
3: Io sono la serva del Signore.
2: Quindi gli ha detto subito sì. E allora, scusa, ma la Madonna è stata più brava di noi?
3: Sì.
2: Che dite?
3: Sì, è stata sì, perché cioè non si è fidata proprio subito, ma prima di noi.
2: Allora, in realtà la Madonna, sapete, è stata, come dire, aiutata. Dio l'ha messa nelle condizioni di ascoltare bene quella notizia e di dire di sì. È come se queste cuffie che sono il nostro cuore le avesse aggiustate. E anche a noi succede questa cosa, questa grazia, questo regalo che c'è la Madonna, ce l'abbiamo anche noi. Quando è che queste cuffie del nostro cuore vengono
3: quando
2: aggiustate?
3: Quando ci sono atti gentili.
2: Quando ci sono atti gentili, ma c'è un momento che è quando veniamo battezzati. In quel momento è come se Dio aggiustasse il nostro cuore, così possiamo sentire veramente le buone notizie. E allora, visto che parliamo di cuffie, con le cuffie cosa si fa?
3: Si ascolta la musica.
2: Si ascolta la musica, si ascoltano le canzoni. Sapete che c'era un grande santo di nome Agostino che diceva che chi canta prega due volte. Noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!
7: Ciao! Ciao.
8: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era il figlio di Giacobbe, della sua Rachele, di nome Giuseppe. Bello, intelligente e forte, conosceva i sogni e tutte le sue carte. Uomini potenti, maghi e sapienti, gente di ogni città. Tutti andavano da lui per chiedere quel sogno cosa mai sarà. 11 fratelli pieni di odio e invidia, senza amore e dignità, lo butteranno dentro ad un burrone solo per la malvagità. Poi lo venderanno agli egiziani e di lui mai si parlerà. Ma ascoltate questa storia perché il bello ancora arriverà. Giuseppe, il patriarca. La storia che oggi vi voglio raccontare è quella di Giuseppe, ma non San Giuseppe, quello di cui abbiamo parlato a Natale, no? Il più antico Giuseppe, il patriarca, il figlio prediletto di Giacobbe e Rachele, che avevano avuto solo due figli, lui e Beniamino. Ora Giuseppe era un bambino e poi un ragazzo sveglio che aveva ricevuto da Dio un dono speciale, quello di interpretare i sogni. Per esempio, tra tanti, uno stranissimo che lui aveva capito subito, l'immagine di 11 covoni di grano che si erano piegati tutti davanti a lui e che sapeva rappresentavano i suoi fratelli maggiori. Giuseppe aveva infatti altri fratelli, figli dell'altra sposa di suo padre, Lia, che non gli volevano un gran bene, ma sognò spesso anche 11 stelle che giravano intorno. Poteva immaginare, insomma, di avere un destino grande. Questo se i suoi fratelli fossero stati più gentili e affettuosi con lui. Erano infatti gelosi della sua intelligenza e dell'amore del padre nei suoi confronti. Da ragazzini si trattava soltanto di piccoli screzi, di piccoli dispettucci, da grandi di vero odio, tanto da volersi disfare di lui. E così, in un viaggio per vendere merci, attraversando il deserto, i fratelli complottano contro di lui e decidono di gettare Giuseppe in una cisterna piena di serpenti e di scorpioni. Ma Dio lo protegge da ogni creatura malvagia. All'arrivo di una carovana lo tirano fuori, sì, ma solo per venderlo come schiavo. E così Giuseppe si ritrova al servizio degli odiati egizi. Ma abbiamo detto del sogno e dell'amore di Dio per lui. Giuseppe viene ceduto proprio a Potifarre, il capo delle guardie del faraone, che lo nota come scaltro e intelligente, e lui ne acquista la fiducia e diventa il governatore della sua casa. Intanto i fratelli tornano dal padre e gli mostrano una tunichetta piena di sangue, macchiata con del sangue di una capra, facendogli credere che il loro fratellino era morto, ucciso dai lupi. Ah! Il mio amato figlio! Grida Giacobbe! Il mio amato figlio, il mio erede! A quel punto i fratellini cominciano a soffrire di rimorso per la loro perfidia. Ma torniamo a Giuseppe, che era anche un bel giovane, tanto che la moglie di Potifarre si innamora follemente di lui, pronta a tradire il marito. Giuseppe, però, fedele al suo padrone, la respinge senza esitazione. Allora lei ribolle di rabbia e di offesa e per vendetta lo denuncia. Potifarre, amore mio, sai che il tuo amato Giuseppe voleva rapirmi e diventare il mio uomo? Come? Infame! E io che gli ho dato ogni responsabilità e l'ho trattato come un figlio! Guardie, prendetelo e gettatelo nella prigione più fredda e più umida! Giuseppe viene buttato in un'umida e oscura cella e si ritrova come compagni il coppiere e il panettiere del faraone, accusati anche loro di tradimento. Però ricordate che Giuseppe sapeva interpretare i sogni? I due sventurati in prigione con lui si svegliano un mattino turbati da strane immagini e chiedono proprio a Giuseppe di capire. Io ho sognato di spremere uva nel bicchiere del mio padrone. Io invece di portare sulla testa tre ceste di pane e che gli uccelli volevano divorare. Mio caro coppiere, non disperare. Il tuo sogno significa che sarai liberato molto presto e che tornerai a servire vini pregiati al faraone e alla sua sposa. E al panettiere invece disse: prega il tuo Dio, panettiere. Hai fatto davvero un sogno bruttissimo. Sarai messo a morte. E così avvenne per entrambi. Solo dopo tre giorni la fama di Giuseppe si diffonde e arriva fino alla corte del faraone. Tutto il paese sperava che quest'uomo saggio e profeta potesse essere liberato per spiegare i sogni e gli incubi che tormentavano le notti di ciascuno. Ma soprattutto il più interessato era proprio lui, il faraone. Anche lui aveva brutti sogni che inquietavano le sue notti e non sapeva proprio a chi rivolgersi. Nessun saggio del suo grande impero sapeva aiutare. Ma forse sì, proprio a Potifarre venne un'idea. Ma se mi seguirete, continueremo insieme questa storia. Giuseppe Sogno.

0: Gesù.
1: I nostri bambini hanno sempre tanta, tanta fantasia. Oggi, l'avrei immaginato, Tommasino, e l'avrai scoperto dalle risposte dei nostri bambini, parleremo proprio di guarigioni e di miracoli. E penso che bisogna fare una piccola precisazione, perché una bambina diceva: un miracolo è io quando prego tanto e poi quella cosa succede. Beh, non è proprio così, Tommasino, altrimenti la nostra fede diventa come il distributore delle caramelle. Noi mettiamo una monetina, abbiamo pagato la nostra moneta e esce il nostro premio, il nostro prodotto. Beh, la nostra fede non è così. La fede è affidarsi in maniera completa, anche quando tante volte le cose non vanno come vorremmo e non prendono la strada che vorremmo. Quindi avere fede significa proprio questo, e credere nei miracoli significa veramente stupirsi di qualche cosa di straordinario che avviene nella nostra vita. E il Vangelo che vi raccontiamo oggi ci parla proprio di tre momenti, guarigioni di miracoli bellissimi. Ad esempio, c'era la storia di una bambina che ad un certo punto tutti pensavano fosse morta, e forse lo era realmente, tant'è vero che corrono da Gesù e dicono: è morta, ti prego, fai qualcosa. Ma Gesù non si scompone.
2: No.
1: E gli dice: non vi preoccupate, perché questa bambina non è morta ma dorme. Va lì, gli prende la mano e con quelle parole importanti e profonde, talita cum, che significa alzati e cammina, quella bambina riprende vita e tutti si stupiscono. Quindi questa è una delle grandi guarigioni. Poi c'era un'altra, c'era una donna che aveva tante perdite di sangue, cioè questa donna non riusciva a fermare queste emorragie continue e pensava tra sé e se solo incontro Gesù e gli sfioro il mantello, io sono sicura di guarire. Quel giorno Gesù passava, lo sfiora a malapena e Gesù dice: chi mi ha toccato? Ma addirittura chi aveva intorno gli dice: ma come ti ha toccato? Ci sono migliaia di persone, che ne sappiamo chi ti ha toccato? Perché da lui era uscita una forza potentissima che aveva guarito quella donna. Insomma, tante tante storie che ci fanno capire quanto l'amore di Dio è grande nella nostra vita, perché attraverso i miracoli Dio si manifesta nella vita delle persone. E tu ci credi nei miracoli, Tommasino?
2: Beh, è difficile crederci, però dobbiamo impegnarci, avere
1: Bravissimo.
2: Fede, come ci dici tu, è il Vangelo.
1: È difficile crederci, ma bisogna impegnarsi. E i miracoli avvengono veramente. Tante volte, cari bambini, ogni giorno nella nostra vita avviene un miracolo, piccolo o grande. Basta rendersene conto, perché i grandi miracoli tante volte avvengono nella nostra quotidianità, nei nostri momenti spensierati. Ma noi siamo troppo impegnati a cercare forse fatti troppo straordinari. No, il miracolo più grande è l'amore di Dio che ci viene consegnato e che ci viene richiesto di ridonare agli altri. Questo è il miracolo più bello. Tu sei pronto a farlo, Tommasino?
2: Ma certo, a riconoscere anche le cose belle, i miracoli che accadono.
1: Bravissimo, riconoscerli nelle persone, nelle parole, nelle azioni, in tutto quello che viviamo. E voi bambini siete pronti a farlo? Bene, se volete ogni settimana lo facciamo qui sulla nostra barca attraverso la parola di Dio e con le storie più belle della Bibbia. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con il nostro Tommasino sempre più preparato e con la parola di Dio. Ciao bambini!
2: Ciao ciao ciao ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Sant'Agostino dice che il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. E poi aggiunge: quelli che lo Spirito non istruisce internamente se ne vanno via senza aver nulla appreso. Ci ricorda così che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche. Questi sono solo mezzi e spazi fisici, certamente utili, ma il maestro è dentro. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire.
2: Ciao ragazzi e bentrovati a Caro Gesù. Avete sentito di che cosa ci parla oggi Papa Leone? Ci parla di un tema che vi sta molto a cuore, e cioè la scuola, insegnanti, maestri. E io sono qui con i nostri splendidi amici Livia, Beatrice, Leonardo, Giulia e Giulia. Bentrovati! Come state?
3: Bene.
2: Siete pronti?
3: Sì.
2: Allora, oggi facciamo un viaggio un po' particolare in un mondo che conoscete benissimo, e cioè il mondo della scuola, degli insegnanti, dei maestri. Allora, che si fa a scuola? Vabbè.
3: Si impara.
2: Si impara, E ci sono dei maestri o delle maestre che sono i vostri preferiti?
3: Sì.
2: Sì, senza fare nomi, sennò chissà che succede.
3: Sì.
2: Ma dici un po' perché.
3: Perché insegnano bene, materie che mi piacciono.
2: E che vuol dire insegnano bene? Cioè,
3: spiegano bene le questioni di cui devono parlare.
2: Quindi hanno passione nello spiegare e le spiegano bene.
3: Anch'io sì. Perché mi piace la materia, anche per me mi spiegano bene, insegnano bene.
2: E senti, ma ci sono invece dei maestri che non vi piacciono per niente, degli insegnanti che...
3: Sì.
2: Sempre senza fare nomi, eh?
3: Sì,
2: sì.
3: Ci sono.
2: Ci sono.
3: Perché delle volte sono un po' troppo severi e danno troppi compiti.
2: Quindi non ti piace quando qualcuno è severo?
3: Io invece no. Non è in sé la maestra, non è né in sé la materia. Cioè, non è in sé come spiega, ma è la materia.
2: E sentite, ma cosa vi piace della scuola? Se c'è qualcosa che vi piace,
3: sì.
2: Ma spero di sì.
3: Ah, sì.
2: Vai.
3: Stare in classe? I compagni, divertirsi. Poi, ecco, certe maestre sono pure divertenti, ti fanno...
2: Sì, sono divertenti, quindi si sta bene con loro. Beh, allora, oggi Papa Leone ci parla di un maestro eccezionale. Un maestro molto particolare che troviamo dentro di noi. Un maestro con la M maiuscola. E sapete chi è? Lo Spirito Santo. È un maestro particolare perché non è un maestro severo, come dici tu. Non è un maestro che rimprovera, che dà ordini, ma ci suggerisce, ci dà dei consigli. E diciamo, i maestri... I vostri insegnanti cosa insegnano? Cosa vi...
3: Delle materie.
2: E questo maestro interiore, che è lo Spirito Santo, cosa ci insegna?
3: Quelle piccole cose o anche grandi che non sappiamo su Dio e sulle informazioni di quello
2: ma
3: che
2: ci... Ma non solo, aspetta, tu dici ci insegnano delle cose su Dio, ma forse ci insegna anche qualcosa di più lo Spirito Santo dentro.
3: La fede.
2: La fede? Cos'altro?
3: Ci insegna, tipo, è il nostro istinto.
2: È il nostro istinto? Beh, diciamo che per scoprire lo Spirito Santo dentro di noi ci vuole un po' di intuito. Ma diciamo così, i maestri ci insegnano come funzionano le cose della vita. Lo Spirito Santo ci insegna come funziona il nostro cuore, come amare, come perdonare, come stare con gli altri. E non scrive sulla lavagna, ma scrive...
3: Nel nostro cuore.
2: Però sapete, non è facile scoprire, avere a che fare con lo Spirito Santo. E bisogna un po' sintonizzarsi. Guardate, io qui ho un oggetto Lo conoscete questo oggetto?
3: Sì,
2: cos'è?
3: Sì, è una radio.
2: È una radio. Come funziona la radio?
3: Che tu premi un pulsante, giri un pulsante e o delle notizie o puoi sentirci la musica.
2: Esatto, ci sono delle frequenze, delle onde che viaggiano e poi c'è un'antenna, vedete, che riesce a captare queste, a prendere queste onde e la radio funziona. Vogliamo provare? Vediamo se funziona?
3: Sì.
2: La accendo, vediamo un po'. Provo a girare. Vedete, bisogna prendere la stazione giusta, sintonizzarsi. Vediamo se ci riusciamo. Ah, abbiamo trovato la stazione giusta?
3: Sì. Ma,
2: tra l'altro con una musica bellissima, direi quasi celestiale. Vi piace questa musica?
3: Sì.
2: Beh, guardate, diciamo la verità, anche il nostro cuore funziona un po' come una radio, ha delle antenne. E se riusciamo a sintonizzarci con la stazione giusta, riusciamo a scoprire, a conoscere questo, lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla dentro il nostro cuore. Sapete, è come se noi avessimo una piccola stanzetta in cui parla solo Dio. Perché noi come siamo fatti? Come è fatto un essere umano? La prima cosa che vedi in una persona qual è?
3: Il corpo.
2: Il suo corpo, certamente. Però non siamo solo corpo, perché abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti. Dove stanno?
3: Dentro il nostro cervello.
2: Dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente. Quindi siamo fatti di corpo, di anima, ma non solo, c'è anche una terza cosa.
3: Di spirito.
2: Di spirito, bravissima. Dentro di noi, che è quella cosa che chiamiamo il cuore, cioè la parte più profonda di noi. E nello spirito chi parla?
3: Lo Spirito Santo. Lo Spirito,
2: bravissima, Santo. Se si chiama spirito, parla lo Spirito Santo. E che ci dice?
3: Ci insegna certe cose, tipo, ad esempio, tu tratti male una persona, no? Mm. Dopo ti senti in colpa, lo Spirito Santo ti dà un consiglio, possiamo dire così.
2: Sì, e te lo dà sempre in maniera gentile. Lo Spirito, esatto, Santo è molto rispettoso di noi. E dentro di noi sapete che cosa ripete in continuazione? Una parola, la parola papà, perché ci dice che Dio è nostro padre e che ci vuole tanto bene. Adesso direi che è il momento di presentare i nostri amici Banzai. Vediamo un po' cosa ci propongono oggi. Pronti a ballare?
4: Sì.
2: Ero in bottega, lo conoscete? C'è tutta una preparazione,
5: Ero in bottega tipica a rubacchiare tipica senza pensare tipica alla prigione tipica.
2: Ma bravissime.
5: La polizia tipica mi portò via tipica da casa mia tipica.
2: Ma direi bravissime. E allora vediamo i nostri amici Banzai e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
6: C'era una volta.
7: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Padre Abramo era già vecchio, ma voleva per suo figlio ancora di più una moglie valorosa che appartenesse alla sua tribù. Chiese al servo di tornare là in quella terra che un dì lasciò. Lì era sicuro ci sarebbe

Isacco e Rebecca. Quella che vi racconterò oggi è la storia di Isacco, il figlio di Abramo e Sara, e della donna che è stata scelta per essere sua moglie, Rebecca. Sapete che cosa vuol dire Rebecca? Che avvince per la sua bellezza. Vediamo allora di conoscerla. Abramo era ormai vecchio e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Così un giorno disse al suo servo, il più anziano della sua casa e che aveva potere su tutti i suoi beni, «Dammi la tua mano e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio Isacco una moglie tra le figlie della terra di Canaan, dove io abito adesso, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per lui». Il servo gli rispose, «E se la donna non vorrà raggiungermi, porterò Isacco lì, nel paese che voi avete lasciato, per vivere qui?» Gli rispose Abramo, «No, non dovrai assolutamente farlo, perché il Signore mi ha promesso che la mia discendenza apparterrà a questo paese e che avrebbe mandato il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere una moglie per Isacco della mia terra natia. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio». Il servo giurò davanti ad Abramo, poi prese 10 cammelli e molti oggetti preziosi del suo padrone e si mise in viaggio verso il paese dei due fiumi, in Mesopotamia. Al tramonto fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso un pozzo dove andavano le donne ad attingere l'acqua, e disse, «Signore, Dio del mio padrone Abramo, fa che oggi possa fare un incontro fortunato. La ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, quella sarà la donna che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo la riconoscerò e capirò la tua volontà». Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla. La ragazza era molto bella e non era ancora sposata. Due occhi neri incantavano chi la guardava. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse, «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rebecca subito inclinò l'anfora e disse, «Bevi, bevi, mio signore». E aggiunse, «Darò da bere anche a tutti i tuoi cammelli». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e fece bere tutti i cammelli. Quell'uomo la contemplava in silenzio. Era lei la predestinata! Il Signore aveva dato buon esito al suo viaggio. E quando i cammelli finirono di bere, regalò a Rebecca un anello d'oro e dei braccialetti molto preziosi e disse, «Di chi sei figlia? C'è posto nella casa di tuo padre per trascorrere la notte?» Rebecca rispose che c'era paglia e foraggio in quantità e posto sufficiente per riposare al sicuro. Quell'uomo si inginocchiò e disse, «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha smesso di mostrare il suo bene e la sua fedeltà!» Rebecca corse ad annunciare a sua madre tutto quello che era successo e suo fratello Labano, avendo visto i doni che aveva ricevuto la sorella, corse per invitare l'uomo ad entrare nella loro casa per offrirgli ospitalità e cibo. Era un buon partito, ma lui disse, «Non mangerò finché non avrò detto ciò che devo dire». E così raccontò il motivo per cui era lì, poi aggiunse, «Ora, se intendete rispondere all'invito del mio padrone, fatemelo sapere, o altrimenti fatemi sapere il contrario affinché io possa cercare altrove». La risposta fu immediata. «Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore». Quando il servo di Abramo udì le loro parole, ringraziò Dio, poi tirò fuori oggetti d'argento e d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Riempì di doni preziosi anche il fratello e la madre di lei. Poi mangiarono, bevvero, e in quella casa lui e i suoi uomini passarono la notte. La mattina, quando erano pronti per partire, Labano e la madre di Rebecca chiesero di lasciare la ragazza ancora una decina di giorni a casa. Poi, trascorso quel tempo, sarebbe potuta andare via. «Chiediamo a Rebecca cosa preferisce fare». Ma Rebecca rispose, «Andrò via adesso». La lasciarono partire, con la nutrice e qualche amica, e con il servo di Abramo e i suoi uomini. E benedicendola le dissero, «Tu, sorella nostra, possa avere figli belli e potenti, e la tua stirpe vinca su tutti i suoi nemici».
Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Qualche giorno dopo, Isacco, che era rimasto nella sua terra, all'ora del tramonto uscì così per svagarsi e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco e scese subito dal cammello chiedendo al servo chi fosse quell'uomo che le veniva incontro attraverso la campagna. «È il mio padrone!» disse il servo. Rebecca allora prese il velo e si coprì. Il servo raccontò tutte le cose che erano successe a Isacco e Isacco, felice, decise che lei sarebbe stata la donna della sua vita, per sempre. Un colpo di fulmine. Parlò con suo padre, fece entrare Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e la sposò.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. I nostri bambini sono prontissimi su chi erano i Magi. Hanno dato tante risposte, ma sicuramente quella che più ci ha convinto è che i Magi erano veramente degli uomini sapienti e saggi. E tu, Tommasino, che mi dici sui Magi?
2: Certo, io li conosco benissimo. Allora, Romolo, Numa Pompilio,
1: no,
2: e Tullio.
1: Quelli erano i re di Roma. No. Ricominciamo. Innanzitutto, no. Partiamo dal numero. Quanti erano?
2: Tre.
1: Questo sul numero ci siamo. I nomi, dai.
2: Dottor
1: allora,
2: Piso, no.
1: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba io voglio conoscerlo, ditemi l'esatta posizione così che vada anche io a trovarlo. Bene, loro partono, si rendono conto di quello che hanno davanti, che il re di Israele veramente era nato in quella piccola culla ed era un bambino. Ed è bello perché chiude il Vangelo dicendo: per un'altra strada fecero ritorno, non la stessa che avevano percorso, quasi a dire che quel passaggio, quel camminare, quel mettersi in cammino un po' da pellegrini li aveva cambiati, gli aveva trasformato un pochino il cuore, quel cuore era diventato qualcosa di diverso, ecco perché fecero ritorno per un'altra strada. E noi sappiamo che quel ritorno per un'altra strada cambia completamente le sorti della storia e noi siamo felicissimi di questo. Ed i nostri bambini hanno dato tante risposte, quasi tutte esatte. Con i nomi hanno fatto un po' di confusione, ma li giustifichiamo perché hanno dei nomi un po' particolari. Però erano veramente degli uomini di fede, degli uomini santi. Sono veramente dei santi i nostri magi, e quei doni che portano, l'oro, l'incenso e la mirra, sono il segno concreto di quell'amore che nutrono nei confronti del Signore, e sono un aspetto molto molto bello. Quindi i doni non sono un dettaglio. Noi facciamo un dono, perché facciamo un dono, Tommasino?
2: Perché ci vogliamo bene, io ti voglio bene e ti faccio un dono.
1: E che cosa ci insegnano fondamentalmente i nostri amici magi? A cercare, cari bambini, a cercare. Noi dobbiamo cercare come coloro che cercano in continuazione, e dobbiamo trovare, diceva Sant'Agostino, come coloro che vogliono cercare ancora. È bello il senso della ricerca eterna. Noi dobbiamo partire proprio da questo. Allora, essere dei buoni pellegrini, attenti come i magi, Tommasino, che qualche volta decidono di fare ritorno per una strada diversa. Sei pronto a percorrere questa strada, Tommasino?
2: Io sono pronto, ma e se fossi stato bambini, un magio, avrei portato anche delle noccioline, oltre all'oro, l'incenso e la mirra.
1: Non mancano mai le noccioline con Tommasino. E voi bambini siete pronti a percorrere la stessa strada? Bene, allora con Dondino e Tommasino ogni settimana ci ritroviamo qui per entrare nel Vangelo e assaporarne la bellezza. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Proprio quando il sole declina e la fame cresce, mentre gli apostoli stessi chiedono di congedare la gente, Cristo ci sorprende con la sua misericordia. Egli ha compassione del popolo affamato e invita i suoi discepoli a prendersene cura. La fame non è un bisogno che non c'entra con l'annuncio del regno e la testimonianza della salvezza. Al contrario, questa fame riguarda la nostra relazione con Dio. 5 pani e 2 pesci, tuttavia, non sembrano proprio sufficienti a sfamare il popolo. All'apparenza ragionevoli, i calcoli dei discepoli palesano invece la loro poca fede. Perché in realtà, con Gesù c'è tutto quello che serve per dare forza e senso alla nostra vita. All'appello della fame, infatti, egli risponde con il segno della condivisione. Alza gli occhi, recita la benedizione, spezza il pane e dà da mangiare a tutti i presenti. L'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di servizio. Condividere il pane per moltiplicare la speranza proclama l'avvento del regno di Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Quando moriamo qualcosa si dissolve, ma qualcosa, la parte più vera, la parte più profonda, la parte che non si identifica con la forma, ritorna al caos fecondo, all'apertura originaria. E da lì, verso dove? Verso quale metamorfosi? Verso quale forma? La scienza a questo punto si arresta, la filosofia tace, la mistica parla a bassa voce. Ed è da lì che può cominciare la meditazione sull'ultima trasformazione. Tutto dunque torna al caos originario, che può apparire come perdita, ma ora noi sappiamo che questo è al contempo preludio di una nuova nascita. Il caos è sempre anche travaglio. Possiamo allora dirlo così, nella forma più nuda e più vera. Il caos entropico è il punto limite tra disfacimento e creazione. È l'istante in cui il vecchio ordine si sfalda, ma proprio quel disordine è la condizione indispensabile affinché emerga un ordine nuovo. È il momento in cui tutto sembra cedere, ma nel cedere prepara la terra per un'altra forma, un altro respiro, un'altra coscienza. A questo punto si impone una domanda. È davvero così azzardato immaginare che l'universo o i multiversi siano eterni? In un ciclo infinito di espansione e contrazione, di dissoluzione e rinascita? È vero, ogni forma conosce la fine, ogni stella collassa, ogni organismo si spegne, ogni struttura ritorna al caos. Ma perché tutto possa in qualche modo rinascere? Ed è allora così folle pensare la nostra fine e la nostra morte all'interno di questo stesso processo universale? Perché la morte del singolo dovrebbe essere esclusa dalla logica che governa l'intero cosmo? Perché noi esseri umani dovremmo costituire l'unica eccezione all'opera di questa metamorfosi universale? Ogni forma vivente è la metamorfosi di una forma precedente. Dall'uovo di farfalla nasce un bruco, che diventa crisalide, che diventa farfalla, creatura che vive un giorno o poche ore, eppure è pienezza, è

Io vivo perché altri, prima di me, si sono lasciati disfare per darmi vita. Se ascoltiamo attentamente ciò che il mondo vivente ci dice, scopriamo una verità semplice e implacabile. La morte è la condizione della vita. O, se vogliamo, la morte è il prezzo della vita e il suo grembo. Ogni forma sussiste perché altre forme si sono disgregate, hanno lasciato spazio, materia, energia. In natura nulla vive senza che qualcos'altro muoia. In generale si può dire che non esiste vita senza morte, né essere vivente che non attraversi il morire. E allora, in questa meditazione sull'ultima trasformazione, possiamo cominciare ad avvicinarci lentamente ad una verità più grande. La morte non è l'interruzione della vita, ma il suo movimento più radicale, la sua curva più profonda, il suo ritorno alla sorgente. Stando a un primo sguardo, sembra inevitabile pensare che la dissoluzione dell'organismo individuale implichi la fine di tutto ciò che da esso emerge: emozioni, pensieri, immaginazione, coscienza, identità. Ma proprio qui nasce una domanda che non può essere messa a tacere. Io sono davvero solo questa manifestazione individuale, fragile e temporanea, che emerge dal mio corpo biologico? Ciò che chiamiamo coscienza è proprio solo questo piccolo centro egocentrico, limitato, ansioso, che conosco quotidianamente? La mia relazione con il mondo, quella trama sotterranea di interdipendenze che mi permette di dire interessere, è davvero riducibile al gioco duale, conflittuale, interessato che spesso vivo? E ancora, pur non comprendendo pienamente la natura ultima della materia e energia, possiamo affermare che essa è ovunque la stessa e che tutto nell'universo visibile e invisibile è interrelato? Se oggi si ammette che la materia e energia è anche informazione, una sorta di codice sorgente che dà forma a ogni cosa e ne guida l'evoluzione, e se ogni organismo vivente è anch'esso materia, energia, informazione, è davvero così logico pensare che quando un organismo si dissolve l'informazione che lo costituisce svanisca nel nulla? Perché dovremmo immaginare che ciò che in noi è struttura informazionale venga cancellato invece che rientrare nell'informazione più vasta dell'universo? Perché non pensare che quell'informazione sia conservata in una sorta di memoria cosmica, come un eco che continua a vibrare nel campo profondo dell'esistenza? Possiamo allora dire questo: la morte non è annichilimento, ma passaggio, trasformazione, una vera e propria Pasqua, varco, accesso, un cambio di configurazione della materia, energia, informazione che ha costituito la nostra forma attuale. Non un non essere, ma un essere altrimenti. Varco nella storia delle metamorfosi che tesse ciò che chiamiamo vita. Forse oggi siamo chiamati a restare nello stupore dinanzi a questa evidenza sottile. Le forme che popolano il cosmo, stelle, cellule, persone, galassie, sinapsi, oceani, sono solo un punto infinitesimale nella successione infinita di trasformazioni di cui l'universo è capace. Ogni forma è un passaggio, un'apparizione, e allo stesso tempo un'apparizione.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

su pensieri e città. E in questo istante, proprio in mezzo all'orizzonte, senti convergere i ricordi dove li lasciasti 15 anni fa. Su quello scoglio là ti sono stati rubati.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore nostro Dio vi sazi con ogni parola che esce dalla sua bocca, e la sua pace sia con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita anche oggi alla sua mensa, offrendoci con abbondante nutrimento dalla parola e dell'Eucaristia, in attesa di farci entrare al banchetto della vita che non ha fine. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. A Lui consegniamo il nostro peccato, perché lo cancelli con la sua compassione. Tu che sazi ogni vivente, Kyrie eleison. Tu che hai compassione di tutti, Christe eleison. Tu che ci inviti al banchetto della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti diamo grazie per la tua gloria, Signore Dio, Dio Padre. Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra soffrire. Padre, abbi pietà di noi. Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua; voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
2: Ripetiamo insieme: apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa che tu dà loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dell'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
3: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
4: alleluia, alleluia, alleluia,
3: alleluia,
4: alleluia.
2: Non del solo pane vivrà l'uomo, ma da ogni parola che esce dalla sua bocca.

0: sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono, a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto, è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia.

0: nel cuore di questo tempo estivo Gesù, da un po' di domeniche, ci sta facendo scoprire sempre di più con le sue parabole il cuore di Dio, il suo vero volto. Intanto ci fa scoprire anche chi siamo noi nei confronti suoi e dentro la nostra storia, dentro la vita che davvero ci porta a scoprire la presenza del Regno. Ma adesso siamo pronti anche per andare ancora un po' più in là, a scoprire assieme al profeta Isaia, abbiamo sentito la prima lettura, che il Signore, il nostro Dio, è magnanimo, è pieno di desiderio bello, profondo, di regalarci vita, di regalarci forza per continuare il cammino, ci regala il pane, vino, latte. Non c'è bisogno neanche di pagare. Ecco, interessante questo particolare. Voi che non avete denaro, venite. Non preoccuparti per quello che hai. Porta te stesso. Comprate e mangiate. Beh, allora, però, devo... E poi subito dopo dice, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. La cosa è un po' spiazzante. Cosa vuol dire questa espressione? È bellissima in realtà. Perché ci dice... L'importante è che vieni tu, l'importante è che ci stai tu a incontrarmi. Io ti regalo la vita, ma tu devi aprire il tuo cuore. Non servono cose, serve voglia, serve attenzione, serve disponibilità. E subito dopo dice, ascoltate, porgete l'orecchio, io riempirò la vostra vita, io vi darò un futuro grande. Ecco, è nell'incontro, nell'accoglienza che davvero noi scopriamo la bellezza di essere di Dio. E lo dice anche Paolo nella seconda lettura, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Se hai trovato davvero Cristo, non devi aver paura più di niente, non lo puoi perdere, Lui sarà con te per sempre. E le cose che ti capitano intorno, tribolazione, angoscia, persecuzione, non te lo toglieranno mai dal centro della tua vita. L'importante è che tu lo voglia, l'importante è che tu continui a scoprire la sua presenza e lo vada a cercare. Eh sì, perché la tentazione tante volte è quella di prendere le cose e di avere dentro di noi quella forza tremenda e terribile, pericolosa, che è la passione. Infatti l'inizio del brano del Vangelo, se avete fatto caso, comincia con Gesù che ha sentito parlare, a raccontare la morte di Giovanni il Battista, e allora vuole stare un pochino da solo, vuole trovare un posto deserto per ripensare un po' le cose, per stare più attento, per mettere insieme le sue parole e i suoi pensieri più profondi. Ma non glielo permettono. Perché? Perché la gente ha bisogno di lui. Lo vanno a cercare, fanno tanta strada a piedi. Ecco, la cosa bella è proprio questa. Noi abbiamo bisogno di Gesù, lo dobbiamo andare a cercare. Lo dobbiamo scoprire nel silenzio, nelle cose più nascoste, dentro la nostra vita. Lui non vuole scappare, voleva soltanto capire anche dentro di sé. Com'è possibile che esista un mondo sballato e violento come quello di quell'altro banchetto? Fatto arrivare un banchetto, il banchetto della moltiplicazione dei pani, il dono della vita, della presenza, un'immagine straordinaria anche dell'Eucaristia che stiamo celebrando, ma era successo tutto in quell'altro banchetto, quello di Erode, dove tutti pensavano, da Erode in giù, di poter prendere, dominare, avere con i loro soldi, quelli che Isaia ha detto non servono più, serve il tuo cuore, servi tu. Ecco, lì l'unico che era rimasto fermo nel dire la verità, nell'essere se stesso, era stato Giovanni. E in un mondo così, dominato dalle passioni, aveva perso la testa. E invece Gesù vuole aprire un mondo nuovo. E quindi ha bisogno di... non riesce a trovare questa tranquillità. Ma quando li vede, ecco il suo cuore divino che viene fuori, vide una grande folla che ha bisogno di lui, non può restare indifferente. Sentì compassione. C'è in quel terribile... momento, in quel terribile banchetto, era tutta passione, ognuno pensava a se stesso, prendeva per se stesso, voleva quello che gli piaceva di più. Qui Gesù è capace di compatire, di patire insieme a noi, sente il dolore di tutti come suo, i bisogni di tutti come una domanda a cui non può fare a meno che dare una risposta, e guarisce prima di tutti i malati, toglie il male che impedisce di camminare. E allora ecco che rimane lì, e dopo aver parlato tutto il giorno arriva la sera, come quell'altra sera, quella del Giovedì Santo, dove sul far della sera succede la cosa meravigliosa del dono pieno di Gesù, che offre se stesso e regala la sua vita a noi per continuare il cammino. Ma già in quella sera, sul far di quella sera, ecco che Gesù dice, che si sente dire dai discepoli: abbiamo preso la giornata, qui non possiamo fare nulla, non abbiamo abbastanza, mandali a casa, vanno a prendersi da mangiare da qualche altra parte. E Gesù, che dice a loro e dice a noi, perché ti sta insegnando la strada giusta, non devono arrangiarsi da soli. Pensa tu a loro, voi stessi date loro da mangiare. Anche voi, come ho fatto io, non potete rimanere indifferenti. Ecco perché la Chiesa ci insegna a essere caritatevoli, attenti, disponibili. Non è per buonismo o per voglia di essere più bravi degli altri, per fare di più di quello che può fare lo Stato, il mondo civile, tutti di quelli che abbiamo intorno e non partono dalla fede in Gesù. Gesù ci dice: il dolore degli altri lo deve sentire tuo, i bisogni degli altri devono avere una risposta, aiutami a dare una risposta, e ci coinvolge. Difatti, voi stessi date loro da mangiare, forse forzando un pochino, ma lo faceva anche Sant'Agostino, quindi penso che sia legittimo, lui comincia a dire: impara a donare te stesso, date voi stessi da mangiare alla gente, perché qui intorno non serve soltanto un panino, serve la tua attenzione, serve che lo ascolti, serve che gli stai vicino, serve che non lo lasci solo, serve che tu lascia perdere i soldi o le tue capacità, piccole o grandi che siano, mettiti in gioco, stai accanto, non dilati dall'altra parte. Ecco, il mondo comincia a cambiare quando uno impara lo stile di Gesù. E allora ecco che loro dicono, quasi un po' a difesa: ma qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, non è niente. L'altro Vangelo racconta che era la merendina di un ragazzino che si era portato qualcosa da mangiare, l'unico previdente, un bambino, pensa a te. Eppure quei 5 pani e 2 pesci che dicono la nostra povertà, Gesù dice: portatemeli qui, non hai niente, non sei capace di fare grandi cose. Ecco, basta scuse, non dobbiamo mai dire: ma io non sono bravo a parlare, non sono bravo a fare questo e quest'altro, non ho la possibilità di andare di qua di là, o la mia famiglia, le mie cose. Mettimi davanti quello che sei e quello che hai, il tuo poco io lo farò diventare tutto. Il segreto è, come diceva anche la prima lettura, donati e fidati, affidati a Dio, nessuno ti può togliere Cristo, diceva San Paolo, e tu devi imparare da Lui a donarti come ha fatto Lui. E allora mettiamo nelle mani di Gesù il poco che siamo e abbiamo. Non vergogniamoci di dire: non sono capace di salvare il mondo. Certo, non serve, non tocca a me, non tocca a nessuno di noi salvare il mondo, lo fa Gesù. Ma ha bisogno di noi per arrivare ad ogni fratello. Basta accettare il suo invito, mettiti in gioco, dammi quello che hai. E quando loro danno questi 5 pani e 2 pesci, che non sono niente, nelle sue mani diventano tutto per tutti. Lui fa i gesti che tra poco ripeteremo anche noi nell'Eucaristia: benedice, ringrazia, spezza i pani, perché il pane va spezzato, va condiviso. È un pane unico che arriva a tutti, e questa capacità di condividere e di non tenere per sé quello che hai, quasi con quell'orgoglio di dire è mio, oppure di dire è poco, basta solo per me, liberati, regala. E allora succede che quei 5 pani e 2 pesci sono abbastanza, anzi sono abbondanti per tutti. Dio è così, Dio è smisurato, Dio è pieno di gioia nel donare, al punto che avanzano addirittura 12 ceste, tutti gli apostoli sono indietro con una cesta per uno. E la cosa grande, la cosa bella, che non è stato Gesù a portare il panino a tutti, sono stati loro, tocca a noi portare il pane di Gesù ad ogni fratello. Ecco qual è il nostro ruolo. Non dobbiamo noi moltiplicare il pane, ma accogliere il dono, metterci in gioco e poi condividerlo. Noi abbiamo tanto da regalare, come diceva appunto Paolo, abbiamo Gesù. Perché lo nascondiamo? Perché facciamo finta di non aver niente da dire? Perché facciamo tante volte come degli animali che si mimetizzano, si nascondono, perché non vogliono dire troppo, non vogliono essere così fastidiosi, devono avere più coraggio e ricordarci sempre che il Signore vuol regalare vita a tutti, ma lo può fare, anzi lo vuole fare, solo attraverso di noi. Noi siamo importanti, anzi indispensabili per Lui. Ci vuole capaci di regalare quello che Lui ci ha affidato. Quindi il pane che stiamo per ricevere, la vita che abbiamo continuamente dentro il nostro cuore, dentro le nostre mani, non nascondiamola più. Datemi una mano a regalare vita. Date anche voi stessi il regalo ai fratelli. Impegnati a camminare così e sarai libero, sarai felice di donare il dono che hai ricevuto, di condividere la vita che hai nel cuore. E ora diciamo insieme al Signore che crediamo nel suo dono, crediamo nel suo amore e diventa il centro della nostra vita, diventa il cuore della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. E proprio dello Spirito Santo, incarnato. Ricorda che nulla potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Radicati in questa fede, eleviamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera, dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
1: Padre nostro, ascoltaci. Per le chiese di Dio, diano gratuitamente quello che gratuitamente hanno ricevuto, il Vangelo di Gesù. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dei governanti e i legislatori non distolgano gli occhi dai problemi del mondo e della loro gente, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i popoli della Terra Santa si trovino strade di riconciliazione, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i cristiani perseguitati non si sentano soli, certi che nulla li separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti per l'Eucarestia, chi condivide lo stesso pane e lo stesso calice, diventi anche lui pane spezzato e condiviso per la vita dei fratelli, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci. Per i nostri fratelli Aresi, Clelia ed Efrem, e per tutti i nostri defunti, la morte non li separi mai dall'amore di Dio preghiamo.
1: Padre nostro, ascoltaci.
0: O Padre buono verso tutti, tu che provvedi ai bisogni di coloro che sono rivolti a te in attesa, esaudisci le preghiere del tuo popolo, che ha fame del tuo amore e della tua tenerezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

sull'onore di un universo. Per la tua bontà abbiamo sentito questo pane, per la terra del lavoro del vuoto. Sentiamo a te perché ci dici a noi cibo di vita e

commercio, per la sua volontà, abbiamo ricevuto per i bovini, tutta la vita del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: ora pregate per te e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu che hai compassione di tutti, hai aperto la tua mano e nel tuo Figlio vincitore di ogni male e della morte, hai saziato la nostra fame e la nostra sete di vita. Per questo dono del tuo amore, del quale nulla ci potrà separare, in questo giorno, giorno del risorto e profezia dei tempi nuovi, con gli angeli e i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
1: Santo, santo, santo Signore.

0: Bendito colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
1: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, poi il Senato prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

vero dalla fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo.

0: Siamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci dona la sua vita e ci insegna a fare altrettanto, ci invita a condividere il pane che Lui ha messo nelle nostre mani, nel nostro cuore e nella nostra vita. Con questa fiducia nel cuore, preghiamo insieme come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Libraci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito e nella gioia del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto la parola.

il vento, l'aria e l'acqua pura, e generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore.

Non c'è capire che non sono più solo, ma che son parte di una immensa vita.

0: lui del suo uomo. Ecco, abbiamo gustato il dono del Signore e abbiamo sentito che Lui ha bisogno di noi, continuiamo il nostro percorso. Oggi si sta svolgendo anche un momento forte significativo nel cuore dell'estate, quello che conosciamo come il perdono d'Assisi. Per tutta la giornata di oggi è possibile ottenere indulgenza plenaria dalla Porziuncola, visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno, oggi suonerà il concerto delle campagne storiche. Domenica scorsa abbiamo partecipato alla colletta nazionale per il Venezuela, abbiamo raccolto 773 euro. Il prossimo settembre ripartirà anche il corso di preparazione al matrimonio, inizierà il 18 di settembre prossimo, iscrizioni in segreteria parrocchiale. Domenica prossima sarà il giorno dei nostri santi patroni, sarà appunto la festa dei santi Fermo e Rustico, esporremo per tutto il giorno le reliquie, saranno esposte anche al sabato sera a messa pretestiva e dopo la messa dalle 18 a San Bernardino seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario via Roma e via vicinato. Il rientro sarà però nella chiesa parrocchiale. Poi alle 19.30 possibilità di cena insieme in oratorio. Iscrizioni entro mercoledì 6 in oratorio o inviando un messaggio al numero 0363 700 302. Oratorio San Luigi nel periodo estivo osserva questi orari di apertura, dalle 4:30 del pomeriggio alle 7 e dalle 21 alle 23. Noi continuiamo però a ringraziare il Signore e a chiedere il suo aiuto per essere portatori del suo dono. E allora preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, oh Signore, i fedeli che nutri con il pane del cielo. E rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sicuri che nulla potrà mai separarti dall'amore di Dio, andiamo in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: 106, preghiera a Maria.

davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore nostro Dio vi sazi con ogni parola che esce dalla sua bocca, e la sua pace sia con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita anche oggi alla sua mensa, offrendoci con abbondanza il nutrimento della parola e dell'Eucaristia, in attesa di farci entrare al banchetto della vita senza fine. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. A Lui consegniamo il nostro peccato perché lo cancelli con la sua compassione. Tu che sazi ogni vivente, Kyrie eleison, tu che hai compassione di

0: di tutti, Christe eleison. Tu che ci inviti al banchetto della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Abbiamo terminato la lettura del discorso in parabole e ora ci viene proposto un altro tema che fa strettamente riferimento a quello che stiamo celebrando, all'Eucaristia. Non per niente la moltiplicazione dei pani è narrata ben 5 volte nel Vangelo, tutti gli evangelisti ne parlano, proprio perché ha un significato molto particolare per la comunità cristiana. E ogni evangelista pone alcune sottolineature, diremmo così, che ci aiutano a vivere meglio la Eucaristia, a cui la moltiplicazione fa strettamente riferimento. I gesti di Gesù: prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, sono gli stessi gesti che compie durante l'ultima cena. Certo, nella moltiplicazione dei pani hanno un significato diverso, risponde al bisogno della gente di mangiare. Durante l'ultima cena gli apostoli avevano l'agnello da mangiare, ma il gesto compiuto sui pani, che la comunità cristiana continua a ricordare continuamente in modo particolare nella domenica, fa riferimento invece alla passione di Gesù. La narrazione che abbiamo ascoltato ha questi riferimenti. La passione di Giovanni il Battista è ciò che induce Gesù a lasciare, diremmo così, i luoghi frequentati. Giovanni il Battista, che era stato catturato da Erode perché gli rimproverava un matrimonio non valido, non giusto, viene messo a morte per l'intervento, diciamo così, della moglie, della convivente del re Erode. E allora Gesù pensa di portarsi fuori dall'ambiente, teme anche per la sua vita, c'è un annuncio di passione dentro la vicenda. Gesù si allontana dai luoghi abitati, si ritira in una zona più deserta, non nel senso che non c'è in giro nessuno, ma diremmo così meno frequentata. Ma la gente che ha imparato ad ascoltare la sua parola gli corre dietro. E ciò che viene sottolineato e serve a noi per vivere l'Eucaristia è la compassione di Gesù. Gesù scende dalla barca, vede la folla che è corsa, diremmo così, anticipandolo nel luogo dove stava per arrivare, sente compassione, guarisce i loro malati. Non si tratta tanto di dire che Gesù rimedia ai guai che ci sono nella nostra vita, ma mostra la sua vicinanza, la compassione, è il fatto che Gesù, invece che pensare alla sua passione che lo attenderà un po' di tempo dopo, quando andrà a Gerusalemme, pensa alla sofferenza della gente espressa anche dalla malattia, ma soprattutto espressa dal bisogno di parole che incoraggino, confortino, non facciano sentire soli lungo la vita. In questo senso, allora, l'Evangelista vuole sottolineare la realizzazione della profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Voi tutti assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite, comprate, mangiate, senza denaro, senza spesa. E Gesù offre gratuitamente la sua parola, prima, e poi il suo pane, andando incontro ai bisogni della gente. Questo allora riguarda noi, il sentirci oggetto della compassione di Gesù che gratuitamente ci offre ogni domenica la sua presenza nel segno della parola e nel segno del pane, perché possiamo sentire la sua compassione nei nostri confronti. Ma dentro questa dinamica l'Evangelista Matteo vuole sottolineare anche un'altra cosa, e viene evidenziata da quella parola di Gesù rivolta ai discepoli, i quali pure hanno imparato a vedere i bisogni della gente. C'è qui tanta gente, siamo in un luogo deserto, non c'è da mangiare, ormai è sera, che vadano a cercare dove è possibile, diciamo così, alloggiare e mangiare. E non erano zone piene di alberghi, insomma, come realtà. Ci si affidava all'ospitalità che ognuno sentiva di dover fare nei confronti del pellegrino, di colui che passa vicino alla mia porta. Ma Gesù dice un'altra cosa: date voi stessi a loro da mangiare, che ha una doppia sottolineatura. Date da mangiare a loro. Non scaricate, diremmo così, il problema perché ciascuno si arrangi. È quella dimensione della solidarietà
che la comunità cristiana, nutrita dal pane dell'Eucaristia, deve continuamente attuare. Date voi stessi da mangiare alla gente, che non è semplicemente dare il panino a colui che ha fame, ma è dare l'attenzione, l'accoglienza alla persona che si sente sola, che ha bisogno di incoraggiamento, che ha bisogno di perdere un po' di tempo insieme perché si sente un po' meno sola. Ma c'è anche un'altra sottolineatura. Date a loro da mangiare voi stessi. Perché non si tratta semplicemente di condividere qualcosa di noi, ma di condividere la nostra vita, di imparare a pensare la nostra vita come quella di Gesù, totalmente donata per gli altri. Certo, noi non arriviamo a fare la totale donazione di noi stessi, abbiamo bisogno di curare un po' anche noi stessi in un certo senso. Però il modello di Gesù resta il punto di riferimento e ogni volta che il mio cuore si apre a porre attenzione al bisogno del fratello, io gusto quella gioia, quella pienezza di gioia che il Signore vuole donare e ce la dona non perché ci riempie di beni, di pane, di acqua, ma perché riempie la nostra vita della possibilità di fare del bene, quella possibilità che nutre più profondamente la nostra gioia.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'Apostolo Paolo ci ricorda che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Radicati in questa fede, eleviamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
1: Padre nostro, ascoltaci. Per le chiese di Dio, diano gratuitamente quello che gratuitamente hanno ricevuto, il Vangelo di Gesù. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i governanti e i legislatori, non distolgano gli occhi dai problemi del mondo e della loro gente. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i popoli della Terra Santa, si trovino strade di riconciliazione. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i cristiani perseguitati, non si sentano soli, certi che nulla li separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti per l'Eucaristia, chi condivide lo stesso pane e lo stesso calice, diventi anche lui pane spezzato e condiviso per la vita dei fratelli. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci. Per i fratelli Lidia e Bigio, Amalia e Cesare e tutti i nostri defunti, la morte non li separi mai dall'amore di Dio. Preghiamo.
1: Padre nostro, ascoltaci.
0: O Padre buono verso tutti, tu che provvedi ai bisogni di coloro che sono rivolti a te in attesa, esaudisci le preghiere del tuo popolo che ha fame del tuo amore e della tua tenerezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Salga a te, Signore, 116.

questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu che hai compassione di tutti, hai aperto la tua mano, e nel tuo Figlio, vincitore di ogni male e della morte, hai saziato la nostra fame e la nostra sete di vita. Per questo dono del tuo amore, dal quale nulla ci potrà separare, in questo giorno, giorno del risorto e profezia dei tempi nuovi, con gli angeli e i santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con

0: tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo ancora al Padre di darci il pane quotidiano e di aiutarci a condividerlo con chi è nel bisogno. Osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di ascoltare.

0: preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Troviamo sul foglio le indicazioni, sono aperte le iscrizioni per il corso di preparazione al matrimonio che incomincerà il 18 di settembre. Ci sono gli orari dell'apertura, il nostro oratorio sarà aperto sia il pomeriggio che alla sera. Può essere l'occasione per trovarci insieme, oltretutto con l'aria condizionata non si sta neanche male. Domenica prossima la festa dei santi patroni, esporremo le reliquie come è tradizione, ma la processione non la faremo la sera come facevamo di solito. Partiremo dopo la messa delle ore 18 che si celebra a San Bernardino, da là porteremo le reliquie fino a Porta Vicinato e poi torneremo qui nella chiesa parrocchiale, per cui il momento diciamo più importante sarà la sera alle ore 18 a San Bernardino. Sapete che nella giornata di oggi è possibile ottenere l'indulgenza del perdon d'Assisi, quello che San Francesco ha chiesto al Papa per la chiesa della Porziuncola, e che è ottenibile facendo la visita in chiesa. Siccome siamo già qui in chiesa, abbiamo detto il Padre Nostro, abbiamo recitato il Credo, mancano soltanto le preghiere secondo l'intenzione del Papa, cioè quelle preghiere che offriamo perché il Papa ne indirizzi il frutto là dove vede i bisogni spirituali della Chiesa. E loro li facciamo insieme adesso. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Sicuri che nulla potrà separarvi dall'amore di Dio, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: O Santissima numero 97.

Buongiorno a tutti da Chiara da Manuele, dalla redazione di RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 9:30, celebrata in parrocchia da Don Giansante in ricordo dei defunti Lidia e Bigio, Amalia e Cesare.

E veniamo ora alle sante messe di oggi, domenica 2 agosto. Alle ore 10 Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10.30 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11 Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante Pro Populo. E alle 18 Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Carminati Cesare e Donati Angela. Alcuni avvisi che riguardano la settimana entrante. Lunedì alle 10.45 verranno celebrate le esequie della defunta Giannina Giuseppa Forlani, di anni 82, mentre martedì 4 agosto alle ore 9.30 verranno celebrate le esequie del defunto Luigi Mombrini, di anni 84. E per i parenti e gli amici dei defunti, le nostre più sentite condoglianze. Ricordiamo per tutta la giornata di oggi il perdon d'Assisi. È possibile ottenere l'indulgenza plenaria della porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati e ricevere la Santa Comunione, recitare il Credo e le preghiere secondo le intenzioni del Papa. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno di oggi suonerà il concerto delle campane storiche. Come vi ricorderete, settimana scorsa si è tenuta la colletta per il Venezuela. Sono stati raccolti 773 euro. Ricordiamo che inizierà il 18 settembre prossimo il corso di preparazione al matrimonio. Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. Ricordiamo inoltre che domenica prossima sarà la festa dei nostri santi patroni Fermo e Rustico. Le reliquie verranno esposte tutto il giorno anche alla prefestiva. Dopo la Santa Messa delle ore 18 a San Bernardino, seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario, via Roma e via Vicinato. Il rientro sarà nella parrocchiale. Alle ore 19.30 c'è la possibilità di cena insieme in oratorio. Le iscrizioni vanno date entro mercoledì 6 in oratorio oppure telefonando allo 0363 700 302. Ricordiamo inoltre che l'oratorio per il periodo estivo osserva i seguenti orari: dalle 16.30 alle 19 e dalle 21 alle 23.

Oggi, domenica 2 agosto, la chiesa ricorda Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli. Nato in Sardegna alla fine del III secolo, della sua famiglia e della sua infanzia non si sa altro, se non che, ancora giovane, si trasferisce a Roma per studio. Tale notizia suggerisce un buon tenore di vita dei genitori. Durante la permanenza romana ha modo di frequentare la scuola cristiana, riceve il battesimo e approfondisce le verità della fede. In questo percorso conosce un giovane romano, Liberio, che diventerà papa. Insieme conoscono anche Atanasio di Alessandria, cacciato dagli ariani e rifugiatosi a Roma. Grazie a questo incontro, Liberio ed Eusebio hanno modo di conoscere l'esperienza cenobitica di Sant'Antonio, padre dei monaci. Nel 342 Papa Giulio II lo manda alla corte di Costante, imperatore d'Occidente, come membro della delegazione papale, per trattare insieme a San Protasio, vescovo di Milano, della creazione della diocesi di Vercelli. Ottenuti i dovuti permessi, si recarono a Vercelli per dare lettura della bolla papale e avviare l'iter per l'elezione del primo vescovo di quel luogo. L'arte oratoria di Eusebio conquistò fin da subito gli abitanti, che elessero lo stesso Eusebio come vescovo. Egli tentò di rifiutare, in quanto non era questo lo scopo della sua missione, ma Papa Giulio condivise la decisione ed Eusebio fu così consacrato primo vescovo della città il 15 dicembre 345. La diocesi era molto vasta e, a parte la città, il resto del territorio era tra le campagne e le montagne, dove gli abitanti, seppur battezzati, erano ancora legati ai riti pagani. Eusebio osservò attentamente la realtà per cercare poi di offrire delle indicazioni per accompagnare le popolazioni a una coerenza di vita. L'incontro con il vescovo Atanasio e la scoperta dell'esperienza eremita di Antonio gli suggerì di costruire un cenobio presso lo stesso episcopio, vivere in comune con i sacerdoti, condividendo la vita di preghiera e penitenza nel rispetto dell'impegno pastorale. Così scrive Ambrogio riguardo questa esperienza. Questo santo vescovo fu il primo che, in Occidente, seppe unire insieme la vita ecclesiastica e la vita monastica. In questa santa chiesa egli ha fatto monaci coloro che ha ordinato sacerdoti e ha fuso insieme l'esercizio delle funzioni ecclesiastiche con le osservanze delle austerità religiose. Così, negli stessi uomini si ammirano la rinunzia monastica e lo zelo del ministero. Considerando la devozione di questi chierici, voi provate la gioia di contemplare l'ordine stesso degli angeli. Sacerdoti immersi nelle questioni della loro gente, ma senza rincorrere privilegi di sorta. La vita comunitaria permetteva loro di dedicarsi alla preghiera e allo studio della parola di Dio. La fama di questi sacerdoti del cenobio fu tale che molti di loro furono scelti come vescovi nelle diocesi del nord Italia e non solo. Ma la vita comune non si fermò in episcopio. Man mano che aveva un qualificato gruppo di sacerdoti, Eusebio li inviava in determinate zone pastorali ad avviare nuove realtà comunitarie cenobitiche. Questa modalità di servizio, ma ancor più la testimonianza dei sacerdoti, portò la gente ad abbandonare i riti pagani e a vivere in coerenza al Vangelo. Si cominciò così a sostituire i riti pagani con preghiere e suppliche al Signore e alla Vergine Maria. In questo clima sorgerà il santuario mariano di Europa, che la tradizione ritiene sia stato lo stesso Eusebio a fondare. Se da una parte l'opera di evangelizzazione di Eusebio si diffondeva rapidamente, dall'altra l'eresia di Ario si faceva sempre più spazio a causa dell'imperatore Costanzo, il quale, nel 353, arrivò a indire un concilio ad Arles per scomunicare Atanasio di Alessandria. Di fronte al rifiuto del Papa fu convocato un secondo concilio a Milano. Ma Eusebio, tra i delegati del Papa, declinò l'invito,
sapendo che il concilio sarebbe comunque stato pilotato dall'imperatore. Papa Liberio scrisse quindi ad Eusebio affinché non venisse a mancare la sua autorevole parola. Riuniti a Milano, Eusebio invitò tutti a firmare il Credo di Nicea affinché emergessero subito i vescovi ariani. Appena il vescovo di Milano tentò di firmare il documento, subito l'imperatore fermò ogni cosa e fece uscire l'assemblea. Impose quindi la fede ariana che nega la divinità di Cristo e furono condannati ed esiliati quanti non si erano adeguati. Eusebio visse questa esperienza come dono per il fatto di poter vivere fino in fondo lo spirito del monaco Antonio in una vita eremitica. Tenne dunque i contatti con i suoi figli spirituali. Approfitto per raccomandarvi caldamente di custodire con ogni cura la vostra fede, di mantenervi concordi, di essere assidui all'orazione, di ricordarvi sempre di noi, perché il Signore si degni di dare libertà alla sua Chiesa, ora oppressa su tutta la terra, e perché noi, che siamo perseguitati, possiamo riacquistare la libertà e rallegrarci con voi. Nel 361, con la morte di Costanzo, salì al trono imperiale Giuliano, il quale permise a tutti i vescovi di tornare alle loro sedi episcopali. Eusebio arrivò 8 anni dopo l'esilio, nel 363. Morì il 1 agosto 371. E vorremmo proporvi oggi anche un altro santo che viene oggi ricordato per la sua attenzione all'Eucaristia, che si lega molto alla Messa, al Vangelo che abbiamo ascoltato oggi nella Messa, dove Cristo dà un pane che sazia. Questo santo è San Pietro Giuliano Eimar, sacerdote, fondatore dei Sacramentini. Ho sempre riflettuto sui rimedi dell'indifferenza universale che si impossessa di tanti uomini e ne trovo uno solo, l'Eucaristia, l'amore a Gesù Eucaristico. La perdita della fede proviene dalla perdita dell'amore. Con queste parole il sacerdote francese Pietro Giuliano Eimar, a metà del XIX secolo, animato dal desiderio di un risveglio spirituale dell'Europa, argomentava la profonda convinzione che solo nel culto eucaristico risiedesse la chiave per il rinnovamento della fede cristiana e per la formazione di laici e consacrati. D'altronde, la devozione al Santissimo Sacramento aveva da sempre accompagnato la sua crescita spirituale, fin da quando, bambino, nel giorno della prima comunione, maturò il proposito di diventare prete. Era nato a La Mur-d'Isère, nella diocesi di Grenoble, il 4 febbraio 1811, ultimo di 10 figli, 8 dei quali morti da bambini. Cagionevole di salute, dovette presto abbandonare il desiderio di partire in missione. La sua aspirazione al sacerdozio, fermamente osteggiata dal padre, trovò compimento a 20 anni, quando Pietro Giuliano entrò in seminario, ricevendo poi l'ordinazione nel 1834. Prima come prete diocesano, poi dal 1839 come membro della neonata Congregazione dei Padri Maristi a Lione, fu subito attratto dalla contemplazione dell'amore di Dio, colto in particolar modo nell'Eucaristia. Momenti salienti del percorso spirituale del giovane furono una processione eucaristica nel 1845, durante la quale, portando il Santissimo, chiese a Dio lo zelo apostolico di San Paolo per diffondere il Vangelo, e poi un viaggio a Parigi nel 1849, dove, in qualità di provinciale dei Maristi, ebbe l'occasione di conoscere alcune figure importanti del movimento dell'adorazione notturna: la fondatrice dell'adorazione riparatrice, Marie-Thérèse Dubuchet, e il conte Raymond de Coeur. Con quest'ultimo a Parigi, nel maggio 1856, fondò la Congregazione del Santissimo Sacramento. Sempre più convinto della centralità del culto eucaristico e dopo aver lasciato la Società di Maria, si dedicò a questo scopo. L'adorazione era per padre Eimar più che semplice contemplazione.
Essa costituiva il motore e l'anima di ogni attività caritativa nei confronti dei poveri della periferia parigina, così come dei sacerdoti anziani o in difficoltà. Spinto da questa convinzione, il sacerdote fondò con Margherita Ghiglio le Ancelle del Santissimo Sacramento. Quindi diede vita all'Associazione dei Sacerdoti Adoratori, all'Aggregazione Eucaristica per i Laici e si impegnò nell'apostolato attraverso la predicazione, la direzione spirituale e l'opera delle prime comunioni degli adulti e dei giovani operai. Centrale nella vita di ogni cristiano e origine di ogni sua azione doveva essere la celebrazione eucaristica. Per questo padre Pietro Giuliano, che sempre difese il rito romano a dispetto di quello gallicano, fu instancabile fautore della partecipazione frequente alla messa. L'essere al cospetto di Dio, contemplato nell'ostia consacrata, trascendeva, secondo il sacerdote, ogni forma di intimismo, proiettando l'adoratore nella vita attiva. Questa dimensione sociale dell'Eucaristia fu suggellata nel testo Le Très Saint Sacrement. Il culto solenne dell'esposizione è necessario per risvegliare la

fede addormentata di tanti uomini onesti. La società muore perché non ha più un centro di verità e di carità, non ha più vita di famiglia. Ognuno si isola, si concentra su se stesso, vuole essere autosufficiente. La dissoluzione è imminente. Ma la società, scrive padre Pietro Giuliano, rinascerà piena di vigore quando tutti i suoi membri verranno e si riuniranno attorno al nostro Emanuele. Ricordato come il prete o l'apostolo dell'Eucaristia, Eymar muore nel suo paese natale a soli 57 anni, il 1 agosto 1868, debilitato nel corpo e segnato negli ultimi anni da prove di ogni genere, ma sempre saldo nello spirito. A beatificarlo nel 1925 fu Pio XI, mentre nel 1962 Giovanni XXIII lo ha canonizzato. E prendiamo esempio davvero da questi due santi per seguire le loro orme e per mettere al centro nostro e dei nostri fratelli l'Eucaristia. E noi di Spazio Magnolia porgiamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e a tutti coloro che oggi festeggiano qualche felice ricorrenza.

E poiché siamo nel giorno del perdono di Assisi, volevamo concentrarci proprio su questa grazia che è concessa a tutti. Leggiamo dalla Basilica Papale, Sacro Convento di San Francesco di Assisi, proprio un estratto sul perdono d'Assisi, di Fra Felice Autieri dell'Ordine Francescano Minore Conventuale. L'indulgenza di Assisi, comunemente conosciuta come il perdono di Assisi, fu concessa nel 1216 da Onorio III ai fedeli su richiesta di San Francesco. In realtà, nelle fonti francescane non abbiamo nessun riferimento né storico né agiografico circa il perdono di Assisi. Non ne parla né Tommaso da Celano né San Bonaventura. È il diploma di Teobaldo, talora indicato anche con il nome di Canone Teobaldino, il principale documento storico relativo alla concessione dell'indulgenza. È chiamato così perché fu redatto dal francescano e vescovo di Assisi Teobaldo. Fu emanato dalla curia vescovile assisana il 10 agosto 1310. Secondo questa fonte, nella notte del luglio del 1216, mentre il santo era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Questi gli chiesero quale grazia desiderasse, avendo tanto pregato per i peccatori. Il santo rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la Porziuncola. La richiesta fu esaudita a patto che si rivolgesse al Papa per richiederne l'istituzione. Il mattino seguente San Francesco, insieme a Fra Masseo, si recarono a Perugia per incontrare Onofrio III per esporre la richiesta dell'indulgenza. Le sue argomentazioni ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del Papa, che ne accolse la richiesta. Pertanto il penitente, che avendo ottemperato alle condizioni previste per ottenere l'indulgenza, sarebbe stato liberato dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa. Nasce il perdono di Assisi o indulgenza della Porziuncola. Per non sminuire i luoghi della Terra Santa e delle chiese romane, si giunse al compromesso che tale indulgenza venisse concessa un giorno soltanto dai primi vespri, compresa la notte, fino ai vespri del giorno seguente, ogni anno il 2 di agosto. Il perdono di Assisi si diffuse dalla seconda metà del XIII secolo fino ad oggi, crescendo sempre più di importanza. Nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa prima a tutte le chiese francescane, successivamente a quelle parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la denominazione. Nondimeno, Assisi e le basiliche di San Francesco e Santa Maria degli Angeli sono rimaste le mete privilegiate dei pellegrini per luclare l'indulgenza del 2 agosto, dove la ricorrenza religiosa vi è celebrata con la dovuta solennità ogni anno.

Come ottenere l'indulgenza? Ogni nostro peccato ha una duplice conseguenza: genera una colpa e comporta una pena temporale. Ogni colpa la possiamo intendere come una rottura dell'amicizia con Dio ed è rimessa nella confessione mediante l'assoluzione, con la quale Dio perdona l'offesa ricevuta. La pena, che è la conseguenza del mio peccato, rimane come un segno, un debito, una ferita nell'anima anche dopo l'assoluzione, perché occorre riparare il danno provocato dal peccato. Facciamo un esempio per capire meglio. Se inquino un terreno con materiale altamente tossico, confessandomi, Dio perdona questo mio peccato. Tuttavia, l'effetto inquinante rimarrà e continuerà a causare danni gravi. Occorre quindi il mio impegno fattivo e concreto per bonificare il terreno. La pena può essere riparata sulla terra con preghiere, penitenze, opere di carità e di pietà volontarie, offrendo e accettando i dolori, le sofferenze e le malattie che si incontrano nella vita. Oppure può essere riparata in purgatorio. L'indulgenza plenaria permette di guarire da questa ferita dell'anima ottenendo la remissione di tutta la pena. L'indulgenza si può applicare a se stessi oppure a un defunto. Questo è un aspetto molto importante in quanto l'anima del purgatorio a cui applicheremo l'indulgenza plenaria otterrà il condono delle sue pene e salirà subito in paradiso. L'indulgenza plenaria si può ottenere una sola volta al giorno. Ma quali sono le condizioni per ottenere l'indulgenza? Avere l'animo totalmente distaccato da qualsiasi peccato, anche veniale. Confessarsi per ottenere il perdono dei peccati anche nei giorni precedenti o successivi. Fare la comunione eucaristica partecipando alla Santa Messa per essere spiritualmente unito a Cristo. Puoi fare la comunione anche nei giorni precedenti o seguenti. Pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa. Normalmente si recita un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. È data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno, per esempio aggiungendo anche un l'eterno riposo per le anime dei defunti. Tale preghiera può essere fatta anche nei giorni precedenti o successivi. Visitare una chiesa o un oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale e recitare il Credo e il Padre Nostro. La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno in cui

Testimoni instancabili di pace. La penitenzieria apostolica concede l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni a quanti parteciperanno devotamente a questo straordinario giubileo, che rappresenta un'ideale continuazione del giubileo ordinario del 2025. Questo anno giubilare è rivolto in modo particolare ai membri delle famiglie francescane del primo, secondo e terzo ordine regolare e secolare, così come agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica e alle associazioni che osservano la regola di San Francesco o si ispirano alla sua spiritualità. Tuttavia, la grazia di questo anno speciale si estende anche a tutti i fedeli, senza distinzione, che con l'animo distaccato dal peccato visiteranno in forma di pellegrinaggio qualsiasi chiesa conventuale francescana come la nostra di San Bernardino o il luogo di culto dedicato a San Francesco in qualunque parte del mondo. Gli anziani, i malati e quanti per gravi motivi non possono uscire di casa potranno ugualmente ottenere l'indulgenza plenaria unendosi spiritualmente alle celebrazioni giubilari e offrendo a Dio le loro preghiere, i loro dolori e le loro sofferenze. In questo tempo di celebrazione che corona 8 secoli di memoria francescana, tutti i fedeli sono invitati a prendere parte attiva a questo eccezionale giubileo. Il luminoso esempio di San Francesco che seppe farsi povero e umile per essere un vero alter Christus sulla terra, ispiri i nostri cuori a vivere nella carità cristiana autentica verso il prossimo e con sinceri desideri di concordia e di pace tra i popoli. Sulle orme del poverello di Assisi trasformiamo la speranza che ci ha resi pellegrini durante l'anno santo in fervore e zelo di carità operosa. Questo anno di San Francesco sia per ciascuno di noi un'occasione provvidenziale di santificazione e di testimonianza evangelica nel mondo contemporaneo, a gloria di Dio e per il bene di tutta la Chiesa.

0: Ci colleghiamo ora con la chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, celebrata da Don Gian Santo, Procopulo. A tutti voi una buona domenica.
1: Do you need a gentleman?

Okay.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore nostro Dio vi sazi con ogni parola che esce dalla sua bocca, e la sua pace sia con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita anche oggi alla sua mensa, offrendoci con abbondanza il nutrimento della parola e dell'Eucaristia, in attesa di farci entrare al banchetto della vita che non ha fine. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. A Lui consegniamo il nostro peccato perché lo cancelli con la sua compassione. Tu che sazi ogni vivente, Kyrie eleison. Tu che hai compassione di tutti, Christe eleison. Tu che ci inviti al banchetto della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Terminati i discorsi in parabole, la liturgia ci offre oggi questa pagina significativa, la moltiplicazione dei pani, una pagina che tutti e quattro gli evangelisti riportano, come a dire l'importanza di questo brano. Certamente tutti noi cogliamo immediatamente il riferimento all'Eucaristia che stiamo celebrando, perché i gesti di Gesù che prende i pani, dice la benedizione, li spezza, li dà ai discepoli, sono gli stessi che compirà nella sera dell'ultima cena quando offre la sua presenza nel pane dell'Eucaristia. Questa non è l'Eucaristia, ma ci aiuta a coglierne il significato. E ogni evangelista che pure racconta lo stesso brano della moltiplicazione dei pani, però ha delle sottolineature che ci aiutano a vivere con maggiore consapevolezza quello che stiamo celebrando. Matteo, come prima sottolineatura, mette il riferimento alla morte del Battista. Giovanni, che ha preparato la venuta del Signore, viene catturato da Erode perché dice male di lui, che tiene con sé una donna che non merita di tenere, e questa donna fa di tutto perché lui ci perda la testa. E nel momento in cui il Battista muore, Gesù in un certo senso prende la consapevolezza del proprio destino, della propria passione. E proprio per evitare questa si allontana dai luoghi abitati, dal luogo frequentato dalla gente, va in un luogo a parte con i suoi discepoli, sia per riposarsi un po', sia per togliersi un po' dalla scena pubblica. Ma la folla lo insegue. La folla che ha imparato a sentire il bisogno della sua presenza, della sua parola, a sentirsi confortata da questa presenza, non può far senza di lui, lo cerca. E Gesù esprime nei confronti di questa folla un sentimento che è quello che fonda l'Eucaristia, la compassione. Poi la esprime lì guarendo gli ammalati, ma la compassione è quella volontà di Cristo di farsi partecipe del nostro patire, della nostra vita che è fatta di passioni, sia positive che negative, di situazioni di fatica, di difficoltà, sia di gioie, di realtà che appagano la nostra esistenza. Dentro queste realtà Gesù Cristo è presente, sta con noi. L'Eucaristia è il segno di questa presenza, di questa compassione, perché Gesù Cristo vuole fare comunione con noi, una comunione gratuita che rende vera quella pagina del profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura in cui dice «Venite, mangiate, senza denaro e senza spesa». Perché l'Eucaristia è senza denaro e senza spesa, il dono gratuito della parola del Signore, che noi ogni domenica ascoltiamo, e il dono gratuito del suo pane di vita che ci è dato. Allora, nell'Eucaristia deve stare radicato profondamente la nostra riconoscenza, non solo nel fatto che possiamo venire a messa, ma nel fatto che qui si manifesta l'amore misericordioso, appassionato del Signore per ciascuno di noi, Lui che desidera la comunione con noi. Ma c'è però anche un'altra sottolineatura che Matteo mette in evidenza. Quando gli apostoli, per certi aspetti partecipi della consapevolezza di Gesù, di questa gente che ha bisogno di nutrirsi, hanno fatto strada, sono venuti lì, hanno ascoltato per tutto il giorno la predicazione del Maestro e adesso che viene sera dice c'è bisogno di procurare da mangiare, noi non possiamo farlo, di che vadano via, che vadano a cercarsi qualcosa da mangiare. E Gesù dice date voi stessi a loro da mangiare. Questo fonda nell'Eucaristia la consapevolezza che il dono che ci è dato non è per noi. Gesù dona, mette questo pezzo di pane nelle mani dei discepoli perché lo diano alla folla. Noi che veniamo qui a stendere la mano per ricevere quel pezzo di pane che è la presenza di Gesù nell'Eucaristia, e noi lo mangiamo, però questo dono non è per noi, è per i fratelli. Gesù Cristo ci dona la sua presenza perché noi la condividiamo con gli altri.
E questo viene sottolineato proprio da quell'espressione di Gesù, perché quel voi stessi date loro da mangiare si può anche interpretare dicendo date a loro voi stessi da mangiare. Perché il vero dono che Gesù fa non è il pane che sazia il corpo delle persone che l'hanno seguito, ma è proprio quella sua presenza compassionevole e quella sua parola che conforta. Per cui Gesù Cristo dà se stesso come presenza attenta e premurosa alla folla e chiede a noi che partecipiamo all'Eucaristia e riceviamo questo dono della sua presenza di diventare presenza amica, accogliente, attenta ai bisogni dei nostri fratelli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'Apostolo Paolo ci ricorda che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Radicati in questa fede, leviamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per le chiese di Dio, diano gratuitamente quello che gratuitamente hanno ricevuto, il Vangelo di Gesù, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i governanti e i legislatori, non distolgano gli occhi dai problemi del mondo e dalle loro gente, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Per i popoli della Terra Santa, si trovino strade di riconciliazione, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
2: Per i cristiani perseguitati, non si sentano soli, certi che nulla li separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù, preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
2: Per noi qui riuniti per l'Eucaristia, chi condivide lo stesso pane e lo stesso calice diventi anche lui pane spezzato e condiviso per la vita dei fratelli. Preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci. O Padre, buono verso tutti, tu che provvedi ai bisogni di coloro che sono rivolti a te in attesa, esaudisci le preghiere del tuo popolo che ha fame del tuo amore e della tua tenerezza. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu che hai compassione di tutti, hai aperto la tua mano, e nel tuo Figlio, vincitore di ogni male e della morte, hai saziato la nostra fame e la nostra sete di vita. Per questo dono del tuo amore, dal quale nulla ci potrà separare, in questo giorno, giorno del risorto e profezia dei tempi nuovi, con gli angeli e i santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna

0: Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chiediamo ancora una volta al Padre di darci il pane quotidiano e di aiutarci a condividerlo con chi è nel bisogno. Osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.
3: Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Troviamo sul foglio gli avvisi per la settimana, in modo particolare ricordo che domenica prossima è la festa dei nostri santi patroni, esporremo le reliquie, ma vivremo anche la processione che non sarà alla sera dopo cena, ma la faremo partendo dalla messa vespertina a San Bernardino, da là porteremo le reliquie fino a Porta Vicinato per la supplica e poi rientreremo nella chiesa parrocchiale. Dopo l'oratorio organizza anche la possibilità di fermarsi insieme a mangiare qui nel nostro oratorio. L'oratorio resta aperto pomeriggio e sera in queste settimane. C'è anche la proposta di un corso di preparazione al matrimonio che inizierà il 18 di settembre, le iscrizioni in segreteria parrocchiale e poi la proposta di un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre con il calendario e le proposte che trovate sulle mensole alla porta della chiesa. Oggi sapete che è anche possibile ottenere il perdono d'Assisi, questo aiuto che è applicabile per sé o per i defunti, vivendo alcune preghiere. La visita in chiesa l'abbiamo fatta, siamo qui, abbiamo detto il credo, abbiamo detto il Padre Nostro, ci resta solo da aggiungere il Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre secondo l'intenzione del Papa perché lui le distribuisca là dove la Chiesa ha più bisogno. E lo facciamo adesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Sicuri che nulla potrà separarvi dall'amore di Dio, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 182, Laudato sì, Signore mio.

Oh, I was.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di pace. La pace, diceva Giovanni Paolo II, è opera nostra. Esige però da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio. Bene, non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra ed in mare.

0: E come anticipato, oggi parleremo di pace e lo faremo in compagnia di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere il nostro ospite questa mattina, Don Norberto.
1: È un piacere.
0: Allora, con lei un tema molto delicato, un tema che interessa tutti noi, la pace. La pace, e qui cito Giovanni Paolo II, che diceva: la pace è opera nostra, essa però esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme prima di tutto un dono di Dio ed esige la nostra preghiera, Don Norberto.
1: Per noi cristiani è certamente così. Dobbiamo ricordarci che proprio nel momento dell'incarnazione gli angeli sulla grotta di Betlemme cantavano gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati dal Signore. È proprio forse questo il segno che ci ricorda che la pace è certamente opera nostra, è certamente qualcosa che un impegno, una responsabilità che ci viene affidata, ma è un dono che ci viene fatto, che verrà espresso pienamente sulla croce, dove l'Apostolo Paolo ci ricorda che proprio lì Dio, nel momento stesso del suo sacrificio, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e ha costruito la possibilità della pace.
0: Don Norberto, la pace richiede uno sforzo enorme in cui ognuno, come diceva anche lei, ha la propria parte. Bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità. Bisogna anche essere solidali con coloro i cui diritti sono violati.
1: Sa, la pace è una di quelle parole che hanno mille significati, possono avere molte sfumature, talvolta anche diverse se non addirittura contraddittorie. Per noi credenti la pace, come ci insegnava San Giovanni XXIII, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, la pace è qualcosa che si costruisce a partire da alcuni valori cardini che sono certamente la giustizia, che sono certamente l'amore, che sono la libertà, la verità. Nella Pacem in Terris San Giovanni XXIII ricordava che non ci può essere pace se non c'è verità, se non c'è giustizia, se non c'è amore, se non c'è libertà. E questo è il magistero della Chiesa ed è l'impegno per ciascuno di noi. Per noi la pace non è semplicemente mancanza di conflitto o di guerre. Anche qualora, e auspichiamo che sia il prima possibile, non ci fossero più conflitti, il cristiano è comunque chiamato a costruire una pace che non è solo nostra, come ricordavamo prima, ma è la pace che ci viene da Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è una pace in positivo, è una pace che va verso l'amore, il bene comune e non semplicemente il nostro.

0: La pace, diceva Giovanni Paolo II, è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E la pace è una responsabilità universale. Essa passa attraverso, Don Norberto, attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana.
1: Bellissima questa immagine del cantiere, non la conoscevo, ma è davvero straordinaria. È qualcosa che non finisce mai, è un'opera continua e passa attraverso la quotidianità. Abbiamo letto il brano delle Beatitudini dove Gesù parla di beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere artigiani di pace ed è come dire, la responsabilità di ciascuno di noi nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella quotidianità dei nostri rapporti. Quante volte possiamo scegliere tra gentilezza e arroganza, tra cura e trascuratezza? Ecco, se a partire dalle piccole cose di ogni giorno ciascuno di noi facesse il suo dovere, compisse quest'opera, e noi davvero diventeremmo operatori di pace. Qualche volta è facile, qualche volta lo sappiamo, è anche difficile.
0: Ecco, quello che citavo poco fa, la pace è un cantiere, ecco, l'ho detto Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi il 27 ottobre del 1986.
1: Evento straordinario.
0: Sì. Nel cuore dell'uomo si giocano le sorti della pace e con essa si gioca il futuro stesso del genere umano su questo nostro pianeta. Occorre pertanto, ed è anche urgente, che ciascuno si impegni a rinnovare il proprio cuore con quel cambiamento profondo e rigeneratore che la fede cristiana disegna con il termine di conversione, Don Norberto.
1: Per noi questo è elemento centrale. La pace esteriore, la pace fuori, nasce da una pace del cuore, della quale tutti noi abbiamo bisogno. Anzi, io sono convinto di questa verità. I momenti di conflitto e di tensione a cui assistiamo nel mondo, nella società anche nostra, civile, anche in Italia, anche nelle nostre città, anche con i nostri ragazzi, talvolta queste tensioni nascono per una mancanza di pace del cuore, che è la prima cosa, la radice di tutto, parte da lì. Evidentemente per noi cristiani è la conversione del cuore. La pace del cuore non nasce da un ripiegamento su noi stessi, da una ricerca di benessere interiore che esclude tutto il resto e mette al centro il nostro egoismo. No, questa non è certamente la via che ci ha insegnato Gesù. La pace del cuore nasce dal fatto di riconoscere che siamo amati per primi, che Cristo ha fatto la pace per primo con noi, che Cristo ha distrutto il muro dell'inimicizia con me e mi ama così come sono, mi ama anche con le mie fragilità, con le mie debolezze. E questo diventa insegnamento, responsabilità nei confronti anche del fratello e della sorella che il Signore mi pone accanto. Oggi noi ricerchiamo un po' tutti questa pace del cuore e le vie che ci vengono un po' insegnate sono tanti. Quella che ci viene dalla fede è la più straordinaria, è la più grande, perché fa i conti con la verità di noi stessi, con l'accettazione di noi stessi, con l'amore di Dio che ci ama così personalmente, singolarmente, totalmente e ci trasforma proprio per questo. Non ci credi?

0: momento.
1: Il mondo, facendo seguito a quanto anche lei ha detto, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono proprio le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Allora, Don Norberto, disarmiamo menti e cuori.
2: Sì, questo credo che sia il grande lavoro da fare, anche con rimetti a noi i nostri debiti e concedici la tua pace, finché non disarmiamo il cuore nei conflitti quotidiani, nelle nostre beghe e tensioni quotidiane. La pace farà fatica a fiorire nella dimensione superiore che è quello dei popoli. Talvolta cadiamo in questa ingenuità, affidiamo a chi tiene le chiavi del potere il compito della pace come se fosse solo un compito dei grandi. E invece il Vangelo ti dice: comincia tu, parti tu, esplora tu vie di comunione, convertiti tu per trovare strade di pace e diventare tu stesso artigiano di pace.

Ecco, dobbiamo amare e farci amare perché tutti si possano amare scambievolmente, come ho auspicato da Gesù, perché la unica e vera pace di Gesù si sostituisca sempre più a quella fittizia del mondo.

0: Norberto.
1: Anzi, Gesù nel Vangelo, nel discorso della montagna, ci dice qual è la prova del 9 per poter capire se il nostro amore è veramente autentico secondo l'insegnamento di Gesù stesso, ed è l'amore ai nemici. Quando io amo per essere amato, dice Gesù, quando tu ami per averne qualche conto da parte tua, non ami completamente. L'amore vero è quello fatto di gratuità, di libertà, che arriva perfino ad amare chi non ti ama, che arriva perfino a farti porgere l'altra guancia, a escludere la categoria del nemico dalla tua vita. Gesù aveva anche dei nemici, in questi giorni evangelici ci ricordano che c'erano dei nemici di Gesù, ma lui non era nemico di nessuno, perché sapeva amare anche il fratello che pensava diversamente a lui. E questa è la sfida che ci viene posta davanti, la testimonianza che come cristiani siamo chiamati a dare al mondo.

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre una gioia ascoltarla e si ricordi sempre dei nostri anziani, dei nostri malati.
1: Sicuramente, è il mio primo pensiero quest'oggi.
0: Grazie.
1: Una promessa.

Bene, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di un tema apparentemente lontano, ma vedremo molto vicino alle vite di ciascuno. Parleremo di vocazione e vocazioni e lo faremo con due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Suor Federica Oboldi, delle adoratrici di Rivolta d'Adda.
1: Ciao.
0: Ben arrivata. E Fra Giorgio Rizzi, dei Frati Cappuccini di Cremona.
2: Pace bene.
0: Grazie. Voi. Siamo pronti, abbiamo i nostri ingredienti, abbiamo identificato già delle scelte di vita ben precise, ma magari oggi cerchiamo di ampliare un po' il tema parlando di vocazione in senso più ampio e magari invece raccontandoci la particolarità della vostra scelta. Quindi c'è tutto, ma prima di iniziare il nostro consueto rito, perché di rito si può parlare effettivamente, ci affacciamo? Ci affacciamo! Ma giusto per iniziare a rompere un po' il ghiaccio, domanda per entrambi, quindi decidete voi chi comincia. Cosa significa parlare di vocazione e vocazioni oggi?
2: La parola.
1: Comincia qui.
2: La galanteria non viene mai meno.
1: E la domanda non è semplice, anche se può sembrarlo, nel senso che parlare di vocazione oggi sembra un po' desueto, sembra qualcosa di relegato alla dimensione religiosa. C'è qualcosa di vero in questa affermazione, nel senso che sicuramente ha a che fare con un lato spirituale, ma spirituale incarnato, quindi incarnato in una vita. C'entra qualcosa con la realizzazione personale, che è quello che va più, diciamo, per la maggiore in quest'epoca, ma non solo. Non so se devo spoilerare anche il resto.
0: Ma ci arriviamo dopo magari, però intanto abbiamo aperto il tema, direi.
2: Se posso aggiungere qualcosa, direi che già la parola stessa implica qualcuno che ti chiama. E quindi, come dire, la vocazione di ognuno è aprire le orecchie e ascoltare chi ti chiama per fare quello che poi alla fine ti vede impegnato o impegnata.
0: Allora, avete parlato entrambi di umanità, cioè un aprire le orecchie a un qualcuno, qualcosa di incarnato, ci hai detto, e quindi proprio parlando di umanità apriamo la nostra prima rubrica e ci spostiamo in osservatorio. Do un titolo, ma molto semplice. Nel mondo si stima la presenza di quasi 1,5 miliardi di cattolici, ma ancora in calo le vocazioni. Il trend è questo, no? Vocazioni in senso generale, molto molto ampio. Fra Giorgio, prima hai citato una chiamata, quindi vocazione, chiamata, un'analogia. Può essere percepito come qualcosa di lontano?
2: Può essere percepito, sì, come dici tu Andrea, come qualcosa di lontano se pensiamo che appunto avvocare sia solamente qualcuno che non conosciamo. È molto vicino quando ci rendiamo conto che, e forse questo uno dei problemi o dei temi che sicuramente si affronteranno, quello della difficoltà di scegliere, perché rispondere è una scelta. E probabilmente il calo di vocazioni in senso così generale deriva anche da una difficoltà nello scegliere.
0: Prima hai citato un passaggio interessante legato alla realizzazione personale, che sembra molto più umano, no? Di un vocazione, chiamata, generico. Come stanno insieme le due cose?
1: Ah, allora...
0: Hai aperto tu questa porta?
1: Non so, mi sono tirata la zappa sui piedi. Stanno insieme sì e no, nel senso che se noi intendiamo vocazione solo come realizzazione personale, qualcosa non torna, dei conti non tornano, che è un po' quello con cui si ha a che fare tutte le volte che si vive nell'ottica della vocazione, quindi qualcun altro che chiama a vivere più intensamente, più profondamente, con delle radici che non sono solo qui, i conti non tornano. E cercare il motivo a questi conti che non tornano, queste variabili nascoste, è un po' forse il viaggio bello della scoperta della vocazione, che poi ti porta anche alla realizzazione di te stesso, di te stessa, nel senso, come diciamo noi, battesimale, cioè vivendo appieno quella che è l'umanità, che per noi è stata realizzata in Gesù Cristo una volta per tutti, e noi accediamo a questa grandezza e bellezza. Possiamo accedere ogni giorno, in ogni realtà, in ogni circostanza, semplicemente cercando di raschiare un po' la scorza di questa realtà che a volte sembra non lasciar affiorare un interpello, una chiamata, invece c'è. Sicuramente sono però temi che sembrano un po' in contrasto. E certamente se realizzazione personale vuol dire soltanto mettere il paraocchi e fare la propria strada senza vedere il resto, gli altri, il mondo, l'epoca, la storia, questo non è vocazione, secondo me.
0: Fra Giorgio, se dovessimo spiegare il tema vocazione a un non credente, cosa diremmo?
2: La prima cosa che mi viene da rispondere è, guardando la mia di vocazione, è un incontro. Si diceva appunto di qualcuno che chiama, qualcuno che risponde, non è qualcosa che ho avuto in testa o che mi sono immaginato. Le prove che ci fosse stato un incontro e che questo incontro chiedeva di essere rinnovato e chiede tutt'oggi di essere rinnovato, penso che questa sia la risposta che darei a un non credente, che penso a sua volta risponde anche lui e che incontra. Ecco, penso che le relazioni siano la chiave per far capire che una vocazione specifica, particolare, in realtà risponde poi al paradigma di ogni vocazione, che sia al matrimonio, che sia anche lavorativa, che sia a 360 gradi.
0: E poi la relazione è forse uno dei temi più trasversali, no? Tra credenti e non credenti, quindi parla un linguaggio universale.
2: Esatto, entriamo in relazione anche noi e la relazione prevede che qualcuno parli, qualcuno ascolti e che non sia semplicemente un canale ad un solo senso.
0: Unidirezionale.
2: Esatto,
0: certo.
2: Unidirezionale.
0: Se parliamo di umanità e relazioni, c'è anche un tema di destinatari, no? Di una scelta. Penso alle adoratrici, c'è un tema legato all'educazione, alla cura, che è estremamente umano. Quindi questa vocazione di cui parlavi prima a compiere un certo tipo di percorso ha delle ricadute anche sugli altri.
1: Sì, come frutto di questo abbracciare un'umanità piena che esplode e quindi diventa anche apertura agli altri, all'altro con la maiuscola, agli altri, all'altro come creato, e questo abbracciare tutte queste relazioni che in Gesù Cristo sono possibili. E certamente anche questo aprirsi alla cura dell'altro, al prendersi il proprio pezzo di responsabilità rispetto all'altro. Per noi suore adoratrici certamente è essenziale perché è uno dei modi in cui incontriamo il Signore nell'adorazione e nel volto del prossimo, e c'è questa importanza di stare cuore a cuore con Dio che continua a chiamarti sia attraverso la preghiera sia attraverso il servizio e la carità. Questo certamente per noi è peculiare, è carismatico, però è qualcosa che è per tutti e può essere anche la via, secondo me, attraverso la quale si può incontrare questa voce che chiama, perché se crediamo che ciò che è pienamente umano è anche pienamente divino, attraverso l'incontro con l'altro e l'incontro anche magari con il fragile, con il debole, con il povero, questo incontro vero, reale e vivo, incarnato con Dio è possibile.
0: Allora, vi propongo una sfida.
1: Oh no.
0: In cui dovrete collaborare, okay, non tra okay. di voi, ma in cui dovrete collaborare. Quindi ci spostiamo nella nostra seconda rubrica di oggi, le lancette. Allora, un po' abbiamo aperto questa porta con te, Fra Giorgio. Insomma, le lancette segnano il tempo e quindi vi do 60 secondi circa, sarò buono stavolta. Vi chiedo di provare a strutturare, organizzare una giornata dedicata al tema vocazione, ma in cui avete la certezza che parteciperanno solo giovani non credenti. Ok, quindi provate a immaginare come potrebbe essere strutturata una giornata in cui provate a raccontare questa dinamica, questa esperienza, però a persone che di base non provengono dal mondo cattolico. Buon divertimento.
1: Facile.
0: Molto facile, non facciamo niente di facile.
2: Niente di facile, anche se è qualcosa che io immagino anche per Suor Federica sia capitato e capiti sovente, perché è vero che viviamo in convento, ma non viviamo solo in convento. Lei impegnata nel sociale, io impegnato a scuola, ecco, forse sono due ambiti nei quali si incontrano più non credenti o quelli che forse a volte noi pensiamo non sono tali, perché nessuno di noi, forse noi sì, perché portiamo un abito ed è identificabile, ma la maggior parte delle persone che incontriamo o che incontro non penso sia necessariamente credente. E forse questo è il punto di partenza dal quale poter strutturare una giornata, ecco, presentarmi per quello che sono, con quello che faccio, che non è straordinario e che molte volte è la stessa identica cosa che fa anche chi non crede. Io forse in cuor mio poi penso che debba rendere conto a qualcuno e che qualcuno sia in qualche modo anche felice o realizzato nel mio essere realizzato, e quello che sta dalla parte, dall'altra parte, io non so che cosa pensa o faccia, a patto che però poi me lo venga a dire, ecco.
0: Chiaro.
2: Non so se ho risposto, ma...
1: Quindi, cioè, una giornata, tipo un evento.
0: Un evento.
1: Un evento.
0: Un evento.
1: Allora, io all'università ho studiato fisica e quindi è un ambiente abbastanza razionalista, quindi, cioè, di atei e di non credenti ce n'è abbastanza. Quindi forse partirei da qui, ecco. Non lo so, proverei a stare in mezzo a giovani che si pongono queste domande e spesso trovano una risposta un po'... che si aggrappa un po' all'assenza di Dio, ok? E quindi provare a... Intanto, forse mi piacerebbe immergermi un po' anche in quelle tematiche che adesso da un po' di anni ho abbandonato, ma che sono sempre molto affascinanti e che aprono comunque ad altre domande.
0: Quindi partiamo magari da una questione, cioè da un tema in ambito scientifico, sociale.
1: Sì, c'è una tavola rotonda di scientifica.
0: Ok.
1: Senza, come dire, senza l'obiettivo di convertire nessuno.
0: Perfetto. Quindi togliamo l'aspersorio.
1: Stiamo insieme, ci... studiamo un ambito, qualcosa, ci interroghiamo, vediamo cosa nasce da queste domande e stiamo aperti con le possibilità. L'altra strada che vedrei è proprio attraverso il servizio caritativo, anche quello è un ambito che fa nascere delle domande, e poi coglierei queste domande e secondo me la giornata finirebbe con queste domande senza risposta, quindi lasciate aperte.
0: Ci diamo un secondo appuntamento.
1: Assolutamente, sì.
0: Possiamo tenere insieme le due cose, cioè potrebbe essere, visto che è una giornata, mattina tavola rotonda e pomeriggio andiamo più sul servizio, e forse una parola che esce da quello che dicevi prima potrebbe essere testimonianza, cioè il vedere concretamente qualcosa.
2: Esatto.
0: Quindi si può fare, la possiamo proporre questa idea, su Cremona ci possiamo lavorare, vista il 2027, tavola rotonda scientifica, abbiamo già i relatori, quindi quanto fare. Allora, scherzi a parte... facciamo un passo indietro e prendiamo in considerazione il tema della scelta più in generale, un po' è stato già accennato e lo farei guardando alcuni dati, forse già noti ma ve li do lo stesso. Ci spostiamo nel nostro quadrante. Prendiamo in considerazione i dati Istat relativi al 2024, che sono i più recenti, secondo i quali in Italia nel 2024 sono stati celebrati 173.272 matrimoni, circa il 6% in meno rispetto al 2023, all'anno precedente. Se guardiamo solo quelli religiosi siamo a meno 11%. È una tendenza che va avanti da un po' di tempo. Chiaramente quella di sposarsi è una scelta, come per certi versi analoga a quella che avete fatto voi, però sempre più difficile da fare, anche in questo senso. Dove sta, secondo voi, la difficoltà principale nel compiere questo tipo di scelta? O forse nel compiere una scelta in generale? Questo è un po' il tema aperto con voi. Stavolta tocca a te, mi sa.
2: Penso che la cosa difficile di ogni scelta, lo dice la parola stessa, è il doversi mettere a guardare una realtà tutta intera e doverne prendere una parte. E trovo che il difficile, non solo per i giovani, un po' per tutti, oggi, al tempo d'oggi, in cui ci viene prospettata la possibilità di poter tenere tutto per noi, anzi più esperienze fai, più cose accumuli e più sei felice, ecco, in una realtà come questa... compiere, fare una scelta diventa difficile perché ci si rende conto che qualcosa lo si deve lasciare. Un antidoto, io direi, ed è quello che ripeto sempre, guardare a ciò che si è tenuto tra le mani, non piangere su ciò che abbiamo lasciato andare, ma apprezzare, valorizzare quello che appunto nella scelta ci siamo tenuti stretti. Ecco, Papa Francesco lo diceva nella veglia con i giovani. C'era stata una domanda che gli era stata posta, appunto la difficoltà di scegliere, e lui diceva sì, perché oggi si tende ad avere tutto e con il tutto non si sceglie.
0: Suor Federica, ti vedo annuire.
1: Sì, c'è una cosa. sì, nel senso che penso che la nostra cultura, la nostra società ci inviti ad avere un'idea di libertà che è poter fare tutto quello che voglio. E finché io posso fare tutto quello che voglio, che posso, che ho le possibilità di fare, non scelgo mai, perché sono tentato di pensare che la felicità sia nell'avere tutto questo tutto insieme. Però poi la realtà è che si vive frammentati. Invece quello che ciascuno di noi cerca alla fine è un'unità di vita. Però c'è questa difficoltà a scegliere e a fare la rinuncia a tutto quello che non scegli, che sembra il... quello che è proprio il tabù della nostra epoca, no? È rinunciare a qualcosa.
0: Meglio parlare di rinuncia o di sacrificio?
1: Tutte e due. Rinuncia perché, cioè, rinuncia oggettivamente. Sacrificio ha un senso spirituale. Questa rinuncia che faccio è perché in quello che scelgo c'è qualcosa di sacro. Faccio una scelta, un cammino che mi porta a incontrare un sacro, che c'è qualcosa di più, come dire, della realtà oggettiva che c'è, direi così.
0: Fra Giorgio, anche qui ho scelto un accostamento di termini volutamente ambigue che può mettere un pochino in difficoltà. La scelta può essere definita come qualcosa di esclusivo o escludente?
2: Cito entrambe le cose.
0: Cito chi mi ha preceduto.
2: Esatto, perché è esclusivo nel momento in cui sento che è fatta per me, fatta da me. Allora mi rende protagonista. Escludente, sì, come si diceva prima, è vero che allontano qualcosa da me, quindi lo escludo dalla mia vita, però se ho la possibilità di renderlo sacro, allora non lo sto lasciando perdere, ma lo sto dando a qualcuno, l'ho sacralizzato. La tentazione poi di lasciarlo perdere, che poi me lo vado a riprendere. Se invece l'ho dato a qualcun altro, ecco, forse l'ho consegnato quando guardo alla mia incapacità di a volte mantenere fede.
0: Ci dici, c'è meno la, chiamiamola, tentazione di andarlo a metterlo da parte, ma per recuperarlo in un secondo
2: forse,
0: momento.
2: Forse.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Anche due.
1: No. Una parola che mi viene in mente quando parliamo di difficoltà di fare una scelta, di calo di vocazioni, matrimonio, eccetera, che è la parola fatica. Noi non siamo abituati a pensare che la fatica faccia parte di quei calcoli che non tornano. Cioè, la fatica ti mette di fronte al fatto che i conti non tornano, che quello che avevi sognato non è esattamente così, che i progetti non sono andati così. Capire che quella è la vocazione e non quell'ideale che hai, che non c'entra quasi mai niente con la realtà, questa è la difficoltà che abbiamo. Mi metto dentro anch'io, perché alla fine non è che sono, dai, non sono anzianissimo, cioè si può dire così.
0: E, non lo sei proprio, quindi togliamo.
1: Ecco, facciamo fatica a far fatica noi, perché pensiamo che se stiamo facendo fatica stiamo sbagliando qualcosa. Peccato che in ogni scelta vera, autentica, creduta fino in fondo, la fatica c'è.
0: Se parliamo ai giovani, così arriviamo al nostro ultimo tema della puntata e forse anche quello più caro, se parliamo di vocazione. Lo vedi più vero nei giovani? Cioè, vedi una tendenza a eliminare la dinamica, il discorso fatica dal discorso di chi è più giovane, oppure una questione che vedi un po' sparsa su tutte le fasce d'età?
1: Boh, sicuramente... Tanto passa dall'esempio che uno ha, per cui io vedo, anch'io lavoro a scuola e quindi vedo tanti ragazzi che hanno famiglie con fatiche, con difficoltà, in cui la fedeltà
0: è messa a dura prova. Ecco,
1: è
0: diciamo
1: messa
0: così.
1: Alla prova, ecco, esatto. E quindi avere qualcuno che permette di credere che non solo che è possibile, ma che è desiderabile una vita che tiene insieme anche l'aspetto della fatica. Per qualcuno non è così scontato, perché non tutti gli adulti sono autorevoli in questo senso. E questa è una domanda che riguarda noi, che interpella noi, certamente. Sicuramente questo è un po' quello che ci rimprovano gli anziani, no? Siamo nati in una società che ha tutto e quindi rispetto a un tempo, io ho in mente alcuni discorsi con i miei nonni o anche con le suore più anziane, ai nostri tempi.
0: Quando inizia con ai nostri tempi di solito.
1: È vero che noi siamo abituati a fare meno fatica e quindi quando arriva probabilmente per noi è un po' più dura, per quelli più giovani forse ancora di più.
2: Sì, oddio, penso anche che i giovani abbiano molte energie, molte forze e non penso che abbiano paura a spenderle e quindi che evitino a priori la fatica. Si affaticano forse o impiegano queste energie dove trovano che c'è senso, dove queste energie, queste fatiche danno senso alla loro vita e forse è lì che si devono intercettare per far capire che c'è senso e senso.
0: Alla luce di questo, esatto, quali sono i bisogni più grandi che riscontrate nei ragazzi più giovani?
2: Io direi una parola che mi viene subito è essere ascoltati, perché forse non hanno questa esperienza nei luoghi che solitamente frequentano, forse loro stessi in questo e noi stessi, noi giovani, o quando lo siamo stati, avevamo bisogno di qualcuno che ascoltasse le nostre parole o semplicemente anche i nostri pensieri. Ecco, un giovane secondo me ha bisogno di essere ascoltato quando si sente di parlare e di comunicare. Quello che si diceva all'inizio, la relazione. Con la relazione passa da quello che ci si scambia.
0: Tra le tante proposte che hanno adesso i giovani, perché dovrebbero ascoltarne una diversa che è legata ad un aspetto più spirituale e di fede della loro vita magari?
1: Perché secondo me arriva quel momento che sperimentiamo tutti in cui appunto capisci che non è tutto qui, che non basta mai quello che stai vivendo, è la cosa più bella del mondo, hai tutto. Però c'è un però. Ecco, quella fessura lì del però è la domanda che se qualcuno ti pone, tu ci vai dietro e inizi una ricerca. E penso che la fede vera, quella che è una relazione con un altro, con la maiuscola, parta da lì, da una domanda. Non come imposizione, certamente. Quindi perché uno dovrebbe fare questo percorso? Perché a un certo punto ci arriva. Penso.
0: Consapevolmente o no, tu dici? Cioè nel senso per scelta oppure perché la vita presenta...
1: Esatto, a un certo punto penso che sia un'esperienza davvero di tutti a capire che c'è un'insoddisfazione, no? È come se tutto quello che c'è, che fai, che vivi, le relazioni hanno un'insufficienza. In questa insufficienza è quello spiraglio per cui può partire un cammino di fede, penso.
0: E lì la sfida forse è inserirsi con una dinamica di incontro relazionale che sia il meno giudicante, il più accogliente possibile.
2: Sicuramente, prima si parlava di scelte. Ecco, scegliere Gesù è quella scelta che in realtà non ti priva di nulla, anzi. E far sperimentare questa cosa a un giovane è davvero regalargli il senso della sua vita. Perché non necessariamente farà la suora, farà il frate, il prete, ma sarà un cristiano dove per cristiano appunto intendiamo colui che ha incontrato Cristo e che con Cristo il senso della sua esistenza. E allora sì, fare esperienza.
0: Grazie perché ci avete regalato la possibilità di affrontare il tema vocazione in modo molto umano e quindi senza idealizzarlo troppo ma calandolo nel concreto delle relazioni, degli incontri e della vita delle persone. Questo credo sia un bel valore aggiunto che appunto parla quel linguaggio che è comune a credenti e non credenti e forse è il motivo principale per cui siamo qui a parlarne, altrimenti saremmo chiusi in un altro luogo a raccontarcela tra di noi fondamentalmente. Quindi grazie davvero a Suor Federica, a Fra Giorgio,
2: grazie
0: di essere stati
2: qui
0: con noi, grazie a tutti voi che ci seguite. Noi continueremo a pubblicare le nostre puntate sulle principali piattaforme di podcast, su CR1 la domenica all'ora di pranzo, quindi continuate a seguirci perché noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il vino nasce dall'incontro. Raccontata da Simone Gai, TVL.
2: Uno dei mentori del vino toscano, Gino Fuso Carmignani, basta digitare il suo nome su Google per capire chi sia, sostiene che il vino in natura non esiste. Una frase forte, che può sorprendere, ma se ci pensate, ha senso. Il vino nasce dall'incontro di due elementi, la natura e l'uomo. Quando abbiamo deciso di raccontare l'esperienza della cooperativa Calafata, la parola che ci è venuta in mente è stata proprio incontro. Due elementi diversi che si trovano grazie a un bisogno. Calafata lavora sulle vigne delle colline lucchesi che erano state abbandonate, riportandole a vita. Ma non è solo agricoltura, è un progetto concreto, sociale. Persone che hanno avuto difficoltà trovano qui un lavoro reale, fatto di gesti quotidiani. Si pota, si lega, si raccoglie. Si impara a rispettare i ritmi della terra e a collaborare. Non c'è retorica, C'è lavoro, fatica condivisa e il piacere di vedere crescere ciò che sembrava perduto. Ogni mano che tocca un tralcio racconta storie diverse che si intrecciano. Alcune arrivano da lontano, altre da esperienze difficili vicino a noi. Ma tutte hanno in comune la voglia di trovare senso nel lavoro, nella comunità, nella cura che trasforma la terra e insieme le persone. Qui tra le vigne c'è Yacuba, un rifugiato del Burkina Faso. Ogni mattina percorre le strade che da Lucca portano ai filari, pronto a imparare un gesto che per lui è nuovo, coltivare la vigna. In Burkina Faso la vite non esiste, non l'ha mai lavorata. Yacuba coltivava il cacao con suo padre. Qui, sulle colline lucchesi, scopre un terreno diverso, ma ritrova lo stesso ritmo antico, la stessa attenzione al frutto e impara a trasformare il lavoro in cura condivisa. Guardandolo legare i tralci, potare e raccogliere, si percepisce la gioia di chi scopre il valore del gesto quotidiano. Non è una vita nuova che cancella la precedente, ma una vita che integra e arricchisce. Ogni grappolo raccolto porta la storia di chi l'ha curato, la memoria di gesti antichi e la speranza di un futuro condiviso. Il vino nasce solo da questo incontro. L'uva, da sola, non è nulla. Ha bisogno dell'uomo. Dell'uomo che ascolti la terra, che rispetti i tempi e trasformi i frutti in qualcosa di nuovo. Così il lavoro sulla vigna diventa gesto di creazione. Dalle mani, dalla pazienza, dalla cura, nasce qualcosa che prima non esisteva. Nelle vigne di Calafata il vino diventa simbolo di comunità. Non è solo prodotto della terra o del lavoro, ma della collaborazione tra persone, della capacità di restituire valore a chi era ai margini. Ogni vendemmia racconta riscatto, ogni grappolo raccolto parla di dignità, ogni bottiglia porta il sapore della socialità. Il profumo dell'uva schiacciata, il rumore dei grappoli nelle cassette, il sole sulle foglie, tutto comunica gioia, fatica condivisa, bellezza. E mentre osservi i sorrisi e le mani che si incontrano, capisci che la vita qui si misura in piccoli gesti concreti, in collaborazione e in pazienza. Quando l'uva diventa vino, il gesto non si perde. Ogni sorso racconta le storie intrecciate tra terra e persone, tra mani che curano e vite che si fortificano. È conviviale, è gioioso, è semplice come un brindisi tra amici, ma porta dentro il peso e la bellezza di un lavoro che restituisce senso. Alla fine il vino non è mai solo vino. È memoria, fatica, cura, allegria, condivisione. È ciò che nasce dalle colline di Lucca, dalle mani di chi lavora e di chi si prende cura, e dalla vite che ha ritrovato il suo posto tra i filari. E così, tra grappoli, tralci e sorrisi, impariamo che curare è fortificare e che un bicchiere di vino può contenere il gusto della speranza e della comunità.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della Basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia. Perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto, della Cappella degli Scroveni per intenderci, e infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici, il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni, quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio, ecco, da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre, la palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa siamo molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa. Spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli, per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido. E sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al Comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione e della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. La fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno, probabilmente nel suo coro monastico, ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe, e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase, Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori della preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70 grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: Beh, all'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì, Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido, quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale,
0: Stefano,
1: di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010-1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio stati inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. E lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della scuola cantorum della cattedrale di Arezzo, e fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui ci racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi, e morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
0: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
1: Sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro, soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note, di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
1: Ce n'è da fare, sì.
0: Porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie Don Stefano.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 2 agosto, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Leone XIV, Cristo sazia la fame di verità, l'ingordigia dimentica chi soffre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Dopo la preghiera dell'Angelus di questa domenica, Leone XIV ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Sigo con preoccupazione.
4: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
3: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
4: Infine, il pensiero del Pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026 e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
3: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
2: Proprio il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività dopo la crisi migratoria dei giorni scorsi. La strada principale è ancora presidiata, impedendo il traffico in entrata. In senso contrario, dozzine di autobus hanno accompagnati ragazzi alle famiglie in uscita verso il Marocco. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 72. Mentre Gesù sazia davvero la fame di verità e di vita, l'ingordigia ubriaca di ricchezze al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. Lo ha detto Leone XIV nella meditazione all'Angelus di oggi in piazza San Pietro, a commento del Vangelo di Matteo sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. Ascoltiamo le parole del Papa.
3: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché è ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete.
2: Ancora una notizia dal mondo: un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. E come ha ricordato Papa Leone nel post-Angelus, questi giorni si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano, ma quale valore assume l'evento nell'ottavo centenario del transito di San Francesco? Silvia Giovarroso l'ha chiesto a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori.
5: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, e poi la Porziuncola è il luogo dove ha voluto morire, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare varcare la soglia della Porziuncola assume questo valore unico nel centenario.
6: Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
5: Partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco: nudo. Francesco chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Nudo è ancora più che disarmato.
2: E tutto da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buon

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
0: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
1: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso nel 1995. Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
0: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
1: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia di allora.
0: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
1: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa del 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
0: E abbiamo anche un castello sul territorio.
1: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale e dice: "Viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra", eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
0: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
0: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
2: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto. Ecco, Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e 25 aprile e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
0: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché sì, c'è un campanile altissimo.
2: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare proprio il campanile, è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
0: Terradura un po' più piccolina.
2: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta mentre Terradura

0: ora avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
0: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se è in riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità, che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
0: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. È di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo, anche non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
2: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri da dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
2: qui
1: chilometro
2: è tutto a metri,
1: zero.
2: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
2: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradibile.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
2: piatto. Infatti si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato sì. Anche da quello gnocco lì, no?
2: L'antipasto è accompagnato da un cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
2: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento, e c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
2: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
2: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'associazione Pro Loco dove si possono scoprire tutte,
2: certo,
1: le iniziative.
2: Certo,
1: no?
2: Il sito è www.proloco.it. proloco2carrare.it.
1: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Grego. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
3: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
3: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
3: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
3: Il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante,
3: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che senti di dare ai parrocchiani?
3: Di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
4: È un'ottima domanda, Mario, infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi, una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie, sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara. E poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
4: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
4: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
4: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, nel borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
1: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
4: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
1: Molto bello è anche l'oratorio.
4: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
1: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
4: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
1: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
4: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
1: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
4: Sì, ci provo, direi. Veni catarne ad Ocarare, vespetemo a brassa verte.
1: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto

di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante
nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino, finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1 agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Davis. Come here.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco, padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porciuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione... Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porciuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi fino adesso. È stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porciuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini nel 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, una grazia speciale che ce l'ha concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. Si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria è la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere, quando uno si va a confessare, va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. La possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa, perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinita questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio, per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità e nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezza umana, fragilità umana, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici, è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore, dice, ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono, ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro, a volte ci riflette su queste cose. Nel Padre Nostro noi diciamo una cosa molto importante, rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si dice qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello, io direi, non solo personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima, basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario, non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri, chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non so, in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti, non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra. Ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente il Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani. Quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata oggi, i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondario se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente, poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così,

0: che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, e anche la dignità spirituale che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male, perdonare per i santi. In realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio, no?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo avere chiara l'idea che siamo fratelli. Ed essendo fratelli, tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescane, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziuncola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli, angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, l'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. È questa logica che dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo. Era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuali, culturali, comunicativi, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, Ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto e anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

0: La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei Suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo, non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo, che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla Sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po'. Con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza, con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Le Clarisse di Santa Chiara. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arrivando a Vicoforte, paese del Basso Piemonte a circa 30 km da Cuneo, la prima immagine che balza agli occhi è quella di una enorme e sontuosa cupola. La si scorge in fondo ad un piccolo tunnel che si attraversa prima di entrare nel centro abitato. È la cupola ellittica più grande al mondo e appartiene al santuario della Natività di Maria. A fianco alla chiesa si imbocca la strada che porta ad un altro luogo simbolo di questa località, il monastero di Santa Chiara, edificato nel 1966 per ospitare una comunità monastica femminile, le Suore Clarisse.
2: Questo monastero è nato grazie alla disponibilità delle Clarisse che allora vivevano a Racconigi, in provincia di Cuneo, ma diocesi di Torino, di accettare l'invito dell'allora vescovo di Mondovì di trasferirsi in questa diocesi dove non c'erano comunità monastiche femminili.
1: Suor Rosa Paola è originaria di queste zone, località montane caratterizzate da aree adibite al pascolo delle mucche, vigneti, frutteti e una serie di colline che fanno da corona a questo luogo e sembrano racchiudere in un abbraccio il santuario e il convento. Dal 2025 la fraternità claustrale vicese si è ampliata numericamente, accogliendo le suore Clarisse provenienti dalla diocesi di Chiavari in Liguria.
3: Noi già da tempo ci stavamo interrogando su come vivere la nostra vocazione in questo tempo, in questa storia, nel contesto in cui ci trovavamo, che era appunto quello ligure, per veramente dare essere una parola di Vangelo e quindi poter continuare una testimonianza di vitalità.
1: Suor Chiara Gioia è la madre superiora della comunità che conta 16 suore Clarisse. La loro presenza alimenta ogni giorno la spiritualità francescana del borgo piemontese ed è fonte di ispirazione per quel processo di rinnovamento in atto nella Chiesa. In particolare, lo sguardo è rivolto ai giovani.
4: Noi ci rendiamo conto, accostando non tantissimi giovani, ma accostandoli in modo molto serio, perché quando arriva un giovane a proda a un monastero è perché ha dentro una domanda grossa e vera. Ci stiamo accorgendo che forse i giovani ci dicono che c'è un modo diverso di credere rispetto a quello che è stato il nostro, ma che non è meno vero, non è animato da un desiderio meno autentico di quello che muoveva noi. Mettersi in ascolto e in dialogo con questo desiderio non solo fa sì che i giovani sentano questa casa anche la loro casa, e dall'altra parte dà a noi degli spunti per essere presenti e essere una testimonianza che parla al mondo di oggi, perché se non riusciamo più a parlare coi giovani vuol dire che non riusciamo più a parlare al mondo di oggi.
1: Suor Cristiana è tra le ultime suore Clarisse che ha emesso la professione solenne dopo il periodo di noviziato trascorso nel monastero di Leivi in Liguria. La sua testimonianza, come quella delle consorelle, parla di una comunità viva e vivace che si mette in ascolto delle esigenze del tempo presente, nella certezza che il Signore, per vie misteriose, continua a chiamare e a attrarre a sé, come racconta Suor Grazia Daniela.
5: Tutte le vocazioni nella Chiesa sono importanti e ci completiamo a vicenda. Io ricevo tanto dalle altre vocazioni, io mi sento un po' nella chiesa come le radici di una pianta, per cui siamo fondamentalmente nascoste, a parte qualche eccezione per cui usciamo e facciamo degli incontri anche fuori, e per dire che comunque le radici sono importanti per tutti, ecco, quindi la preghiera, l'incontro con il Signore, la relazione con Lui è quello che alimenta tutto il nostro agire, il nostro fare.
1: La ricchezza della presenza delle religiose per Vicoforte è racchiusa nelle parole di Suor Serena.
6: E noi ci siamo per dire il Signore c'è ed è l'unico e più importante della vita, quello che dà senso e significato a tutto. Quindi prima di tutto una presenza di rimando, di trasparenza. E poi una presenza di comunione, di accoglienza. Ecco, l'idea di essere questa casa aperta, ospitale, il Salmo Nuovo dice una dimora sempre accessibile. Ecco, a me risuona tanto questo, per dire quella che è la nostra esperienza di Chiesa.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Siamo ritornati in diretta per le classifiche di Blue 2000 in questa giornata di festa. Buona Pasquetta a tutti voi, naturalmente archiviato replay ricordandovi la nostra app Play 2000 da portare sempre con voi. Iniziamo a parlare anche di cinema e oggi lo faremo con una classifica molto speciale. In realtà non ci sono posizioni da rispettare, quindi ognuno può mettere poi i film che elencheremo nel gradimento preferito personale e quindi anche delle segnalazioni di film da godere, da vedere in questa giornata di Pasquetta e anche ovviamente nelle festività che stiamo vivendo in questo periodo. Diretta chiocciolina radioinblu.it per quanto riguarda la posta elettronica, quindi segnalateci magari il vostro film a tema pasquale preferito. Noi siamo qui e naturalmente iniziamo con la musica, lo facciamo con Elton John e la sua Sad Songs.

0: il cinema.
1: Beh, avete capito bene, il cinema, l'abbiamo annunciato prima, ma attenzione, non ci sarà solo il cinema protagonista dell'appuntamento speciale oggi di Pasquetta, e poi tra poco vi racconterò il perché. Allora, iniziamo subito con i migliori film da vedere a Pasqua, tra uova di cioccolato, conigli pasquali, colombe, rami d'ulivo. Sono queste le prime cose che ci vengono in mente ovviamente quando pensiamo alla Pasqua, ma al contrario delle festività natalizie non sono molti i film che possiamo definire strettamente pasquali. Vi sarete accorti che, come vi ho chiesto prima di fare mente locale su alcuni film che vi vengono in mente a tema pasquale, è molto difficile, perché in realtà in compagnia o insieme con tutta la famiglia sono comunque diversi titoli che possiamo suggerire da vedere a Pasqua per godersi un buon film, quindi non strettamente proprio legati alla giornata di Pasqua, ma che hanno un tema religioso, comunque che hanno a che fare con i coniglietti e le uova pasquali. Allora, iniziamo da Peter Rabbit, questo film del 2018 che trovate su Netflix. Se siete dei fan del coniglio pasquale non potrete perdere sicuramente Peter Rabbit, pellicola e tecnica mista basata sul racconto di Beatrix Potter, e la storia di questo coniglietto protagonista che non distribuisce uova di cioccolato, ma si diverte insieme alle sorelle e al cugino a combinare un sacco di guai nell'orto del vicino. Quindi questa è stata definita dalla critica una splendida trasposizione cinematografica del piccolo eroe tutto pelo che ha affascinato intere generazioni. Credo ci fossero anche i libri all'origine. Andiamo avanti con, beh, qui il cioccolato la fa veramente da padrone, in questo La fabbrica di cioccolato, però nel remake di Tim Burton del 2005. Lo sappiamo che poi è un film che è stato adattato da pellicole anche del passato. Il tema non sarà magari quello pasquale, ma se parliamo di cioccolato non può non venirci in mente la pellicola appunto di Tim Burton, quel gran geniaccio di Tim Burton, aggiungerei, interpretata da questo perfetto Johnny Depp, basato anche sull'omonimo romanzo di Roald Dahl. La fabbrica di cioccolato vede protagonista proprio il piccolo Charlie Bucket, che è questo ragazzino tanto generoso quanto povero che, grazie a un colpo di fortuna, riesce a realizzare il suo sogno, cioè poter visitare questa misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Avete mangiato l'uovo? Siete ancora affamati di uova di Pasqua? Ecco, mi raccomando, non esagerate. Poi abbiamo il 1979, l'anno per Brian di Nazareth, per una Pasqua all'insegna delle risate. E c'è anche questo terzo lungometraggio diretto e interpretato dal gruppo comico britannico Monty Python. E poi segnaliamo anche il film Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è disponibile anche su Disney Plus. L'anno è il 1988, molto lontano da quello che porta le uova colorate ai più piccoli, ma pur sempre un coniglio protagonista. Stiamo parlando del mitico Roger Rabbit, che ha fatto la felicità di tutti quelli che l'hanno visto e goduto, diciamo, in qualche modo al cinema nel 1988, per la regia di Bob Zemeckis, ambientato a Hollywood negli anni 40. Questo film segue appunto le avventure del mitico Roger Rabbit, un attore cartone animato in crisi a causa di un presunto tradimento della moglie, la formosa e appariscente Jessica Rabbit, anche lei entrata nell'immaginario collettivo. Ci fermiamo per un attimo, riprendiamo tra poco le file del discorso, ma ritorniamo alla musica. Lo facciamo con il tormentone di Comacose, Tanti cuoricini.

Non mancano i grandi classici in questo pomeriggio di lunedì, anche nelle classifiche, il Culture Club con Karma Chameleon. Questa non è una classifica musicale di oggi, ma è dedicata interamente ai film che hanno un po' il tema pasquale, diciamo così, o comunque richiamano in certo qual modo l'atmosfera di Pasqua, perché hanno come protagonisti le uova di cioccolato, i protagonisti insieme alla natura, i coniglietti che fanno anche disastri come Roger Rabbit, e ci sono anche le storie importanti. I film del 2014, in questo caso non è una classifica in ordine, ovviamente ognuno poi può inserire l'ordine che vuole in queste pellicole. Noah, in questo caso, per la regia di Darren Aronofsky e con protagonista Russell Crowe, porta sul grande schermo la storia del noto patriarca biblico e della sua arca, ed è estremamente fedele ai capitoli della Genesi che narrano del diluvio universale, ma anche coerente con la grandiosità, diciamo, hollywoodiana. Quindi c'è questo film che vede la partecipazione anche di attori del calibro di Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly e Logan Lerman. Andiamo avanti per parlare invece del Principe d'Egitto, bella trasposizione a cartoni animati, 1998, per la pellicola d'animazione sulla vita di Mosè, e il remake animato del film degli anni 50, I Dieci Comandamenti, praticamente. Quindi la storia la conoscete tutti, ambientata durante la schiavitù del popolo ebraico in territorio egiziano, racconta la vita di Mosè, dal suo ritrovamento sulle rive del Nilo da parte della regina Miriam, fino alla liberazione degli ebrei grazie a questa biblica separazione delle acque del Mar Rosso. Quindi un film davvero per tutta la famiglia, caratterizzato da questa splendida colonna sonora, e tra queste canzoni, Senza Tempo, è andato anche un Oscar alla migliore canzone per When You Believe, cantata in mitico duetto da Whitney Houston e Mariah Carey, proprio in quel periodo quando uscì Il Principe d'Egitto, cioè il 1998. Parliamo di Ops, o Perso l'Arca in questo caso, 2015, un altro film ispirato al racconto biblico del diluvio universale, ma questa volta in versione animata. Stiamo parlando di Ho Perso l'Arca, Ops, col punto esclamativo prima. È un film realizzato in computer animation ed è disponibile ad esempio sulla piattaforma Now. L'arca è pronta a partire, ma i protagonisti Finny e Lea, che sono questi due buffi cuccioli rispettivamente esemplari dei nasocchioni, e non dei nasocchiati, mi raccomando, e dei musoni, cadono in mare per sbaglio. Quindi i loro genitori dovranno mettere da parte le loro diversità per intraprendere questo pericoloso viaggio alla ricerca dei due naufraghi. Tra poco altri film a tema pasquale, ma ritorniamo alla musica con Forse Gio.

Ci piace già il titolo di questa canzone di Forse Giorgio, Non aver paura di avere paura. Voi avete paura di qualcosa? Ecco, fatemelo sapere magari con un messaggio a diretta @radioinblu.it. Questa è la classifica ideale, diciamo, dei film dedicati alla Pasqua in questo periodo. Ognuno poi li metterà nella posizione che vuole, diciamo che non è un ordine prestabilito, non ci sono posizioni da rispettare. E concludiamo questa passerella, diciamo, di film con una pellicola che è entrata nella storia, di cui si parla già in questo periodo per un possibile remake da parte di Mel Gibson, regista di questo film, La Passione di Cristo, con una ovviamente postilla piccola, perché ovviamente la pellicola non è adatta ai minori a causa della sua brutalità, crudeltà nelle immagini. La pellicola racconta le ultime dolorose 12 ore mortali di Gesù, mostrando i particolari più cruenti e sanguinosi del suo sacrificio sulla croce. Film, lo ripetiamo, che è poi recitato interamente in latino, che è stato di diritto ed è entrato nella storia del cinema per insomma anche queste scene davvero forti, ed è uscito nel 2004. Allora, classifica archiviata per quanto riguarda il cinema, ma attenzione, tra poco ritorneremo a parlare di libri, e questa è la seconda parte della classifica di oggi in questa giornata speciale di festa. Ma c'è tempo anche per la musica, quella di Lenny Kravitz.

0: I libri.
1: E come una sorpresa che esce dall'uovo di Pasqua, ritorniamo a parlare di sorpresa all'interno di questo pomeriggio di Pasquetta su Blu 2000 con la classifica. Non è una classifica dei libri in realtà, ma sono dei consigli per i libri dedicati alla Pasqua per i più piccoli, quindi genitori, parenti, amici di questi ragazzi, di questi bambini che vogliono scoprire, diciamo, le animazioni, anche i colori, le illustrazioni di questi libri. Ci sono veramente dei libri molto carini, come questo di Sam Taplin dal titolo Le uova di Pasqua. È un'edizione illustrata e all'interno si trova La caccia alle uova di Pasqua, ovviamente un libro per i più piccoli, con ci sono queste alette da sollevare per trovare, contare le uova che sono nascoste dal coniglietto. E poi abbiamo La caccia alle uova di Pasqua di Papi S di Sam Taplin. Ritorna quindi l'autore sbirciando attraverso i fori di questo libro, praticamente si divertiranno i più piccoli un mondo a seguire Poppy e Sam, che sono i protagonisti che danno la caccia alle uova di Pasqua. Quindi libri illustrati ma in qualche modo interattivi, ecco, se così si può dire, anche se poi di tecnologia non c'è nulla. Abbiamo Barty Mouse, l'uovo di Pasqua di Christina Goodrings. Barty Mouse, protagonista un topo, ovviamente avrete già capito, come tutti i bambini e i topolini, non vede l'ora che sia Pasqua per trovare le sue uova, e quindi da lì c'è tutto questo racconto molto creativo che ha a che fare con le uova di Pasqua. E i libri per Pasqua non finiscono qui, perché ci sono ovviamente quelli illustrati ancora una volta con la pagina dopo pagina che si può sfogliare. I più piccoli si divertiranno a seguire In Pasqua, semplicemente questo è il titolo, edizione illustrata. Coniglietto, mentre nasconde le sue uova pasquali, incontra tanti amici animali. Andiamo avanti con L'uovo felice di Edizioni a Colori di Ruth Kraus. La storia di un piccolo uccellino che è ancora un uovo, ma c'è molto che sappia fare, quindi non sa camminare, non sa cantare, non sa volare. Tutto quello che sa è essere, diciamo, covato. È covato, è covato, è covato, ma quando arriva il momento, diciamo, eccolo che esce. E allora cosa succede? Beh, i più piccoli lo scopriranno in L'uovo felice di Ruth Kraus. E qui su Blu 2000 vi stiamo raccontando appunto dei libri a tema pasquale. Chiudiamo con Il pulcino di Pasqua di Gerald Eichner, la storia di Tilda che aveva deposto un uovo magnifico, lo covava con amore, tuttavia dopo 21 giorni il pulcino non era ancora uscito dal guscio. Come mai? Lo possiamo scoprire, soprattutto i più piccoli lo faranno in questa edizione illustrata del pulcino di Pasqua. Noi ritorniamo alla musica, lo facciamo con la canzone di Malika Ayane, Ricomincio da qui.

Ritorniamo insieme alla nostra programmazione musicale anche in questo giorno di festa. Buona Pasquetta a tutti voi, naturalmente, che insomma state sfogliando magari i vostri libri preferiti, ce li state segnalando dopo i libri per bambini dedicati alla Pasqua. Ritorniamo a parlare dei libri da riscoprire. Questa è una rubrica all'interno delle classifiche che, quando parliamo di libri, ritorna a farci sognare, in qualche modo esplorare dei mondi che abbiamo perso, o comunque un racconto che vogliamo recuperare di un po' di settimana a questa parte, che, o che magari è uscito dalla chart ufficiale, quindi un libro sicuramente da risfogliare, da riassaporare insieme. In questo caso vi segnalo La ragazza di Savannah di Romana Petri, edito da Mondadori, la storia di Flannery O'Connor, che è stata una delle più grandi Flannery O'Connor, che è stata una delle più grandi scrittrici americane del Novecento, e ci parla di

Questa vita fuori dall'ordinario, con il suo carattere difficile in lotta fin da bambina con il suo corpo e la malattia, viene raccontata in tutta la sua determinazione. La sua biografia, solo in parte romanzata, diventa quindi questa lezione di resilienza. Mary Flann, che è ironica e anche di un'intelligenza fuori dal comune, è un esempio di riscatto e di forza. Quindi possiamo riscoprire La ragazza di Savannah, libro di Romana Petri, edito da Mondadori. La seconda opera, il secondo romanzo che volevo segnalarvi, di Franco Arminio, è di da Rizzoli, che è uscito da pochissimo, si intitola Cara Luce, l'Atlante dei paesi invisibili. C'è il paese degli uomini senza testa, quello abitato diciamo da sole vedove, un altro da vecchi angeli licenziati dagli uomini, e uno ancora è talmente piccolo di questi mondi da trovarsi nei polmoni di un padre, mentre in un altro non si arriva mai. E in questo caso il grande poeta Franco Arminio ci accompagna con le sue parole alla scoperta di questi luoghi, che sono ovviamente, come avete capito, frutto della sua fantasia, che è tornata bambina. Quindi piccole perle che, diciamo così, smuovono i nostri sentimenti nascosti da incorniciare, come le bellissime illustrazioni di questo libro, che trovate anche in ebook edito da Rizzoli, e sono curate da Manuele Fior. E noi chiudiamo l'appuntamento con gli spazi dei libri, non dico dimenticati ma da recuperare, e ritorniamo alla musica.

Impossibile dimenticarsi di voi, tutti noi lo facciamo abitualmente tutti i giorni, cioè vi teniamo compagnia, non vi dimentichiamo assolutamente, quindi vi ricordiamo anche i nostri contatti, Play 2000, la nostra app per seguirci in ogni luogo, anche per ascoltare questo appuntamento delle classifiche tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a partire dalle 14 fino alle 15, quindi segno che stiamo per finire il nostro appuntamento, ma naturalmente ci ritroveremo domani alla stessa ora. Grazie per essere stati in mia compagnia in questa doppia classifica speciale del giorno di festa, quindi da una parte i film a tema pasquale e non, e dall'altra i libri, quelli per i più piccini, anche illustrati, dedicati alle uova e ai coniglietti pasquali, e poi abbiamo chiuso anche con la rubrica solita che affrontiamo tutte le settimane, quella dei libri da riscoprire. Grazie davvero per essere stati insieme a me e naturalmente vi lascio al resto della programmazione di questo lunedì di festa su In Blu 2000 e andate anche sul nostro sito inblu2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 2 agosto, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Leone XIV, Cristo sazia la fame di verità, l'ingordigia dimentica chi soffre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Dopo la preghiera dell'Angelus di questa domenica, Leone XIV ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
4: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
3: Infine, il pensiero del Pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026 e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
4: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
2: Proprio il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività dopo la crisi migratoria dei giorni scorsi. La strada principale è ancora presidiata, impedendo il traffico in entrata. In senso contrario, dozzine di autobus sono accompagnati ragazzi alle famiglie in uscita verso il Marocco. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 72. Mentre Gesù sazia davvero la fame di verità e di vita, l'ingordigia ubriaca di ricchezze al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. Lo ha detto Leone XIV nella meditazione all'Angelus di oggi in piazza San Pietro, a commento del Vangelo di Matteo sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. Ascoltiamo le parole del Papa.
4: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché è ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete.
2: Ancora una notizia dal mondo: un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. E come ha ricordato Papa Leone nel Post Angelus, questi giorni si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano, ma quale valore assume l'evento nell'ottavo centenario del transito di San Francesco? Silvia Giovarroso l'ha chiesto a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori.
5: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, e poi la Porziuncola è il luogo dove ha voluto morire, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della Porziuncola assume questo valore unico nel centenario.
6: Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
5: Partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco: nudo. Francesco chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Nudo è ancora più che disarmato.
2: Tutto. tutto da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buonasera.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani,

0: mita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei Suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo. Non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza, con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: «Dai tu stesso da mangiare», cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Can you see?

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Eccoci pronti, buon pomeriggio, ben ritrovati in questa giornata di feste con l'Epifania che tutte le feste si porta via anche nell'appuntamento odierno fino alle 15 con le classifiche di Blu 2000 insieme per parlare oggi in questa puntata speciale di cinema e per la prima volta in assoluto parleremo dei film ma non italiani, non nelle nostre sale, quelli che hanno incassato di più oltre confine e addirittura oltreoceano negli Stati Uniti d'America nello scorso weekend, quindi comunque in piene festività natalizie di Capodanno in avvicinamento verso l'Epifania, e poi parleremo anche dei film che hanno incassato di più al box office americano nell'anno 2024, le 10 pellicole di maggior successo internazionale, soprattutto ovviamente negli Stati Uniti d'America. Siete voi protagonisti anche con i vostri messaggi, vi aspetto a diretta a @radioinblu.it per una mail, magari qualche film che avete intercettato nelle nostre sale anche nell'ultimo weekend che avete visto, fatecelo sapere, o che andrete a vedere oggi in questa giornata di festa per questo 6 gennaio 2025. Iniziamo con la musica, c'è Il bandito e il campione di Francesco De Gregori.

0: il cinema.
1: Una puntata decisamente speciale questa del lunedì, dedicata al cinema, quindi abbiamo sparigliato un po' le carte, abbiamo cambiato un po', diciamo, l'assetto della nostra programmazione settimanale per proporvi quelli che sono i 10 film, le 10 pellicole più viste in America nell'ultimo weekend, quindi in piene festività. E iniziamo proprio dalla numero 10, dove c'è questo film The Fire Inside, che racconta la storia di Clarissa T-Rex Shields, una pugile di Flint in Michigan che si è allenata per diventare la prima donna nella storia del suo paese a vincere una medaglia d'oro olimpica in questo sport. Numero 10. Al numero 9 il film di Ben Smallbone si intitola Homestead, ha raggiunto la cifra di 4 milioni di dollari di incasso. Andiamo alla 8, dove c'è una nostra conoscenza anche italiana, nel senso che è approdato nelle nostre sale, diciamo, qualche settimana o qualche mese fa, è stato per diverso tempo in top 10, adesso è uscito dalla classifica perché giustamente ci sono i film a tema natalizio, il Gladiatore 2 di Ridley Scott, con una buona dose di action anche inverosimile, come è stata descritta da molti critici oltreoceano, che comunque resiste in questo weekend al numero 8 con un incasso globale, almeno negli Stati Uniti d'America, di quasi 5 milioni di dollari. Andiamo avanti alla numero 7, dove troviamo questa nuova entrata per un thriller in cui è protagonista Nicole Kidman. Già si parla di lei come una delle possibili protagoniste della prossima notte degli Oscar per questo film, con l'intento dichiarato di aggiornare il genere thriller secondo una prospettiva contemporanea. Questa pellicola integra temi di femminismo, parità di diritti, anche molestie sul lavoro, temi importanti che la regista olandese Alina Rein continua in realtà un lavoro già iniziato nel 2019 con il suo primo film dal titolo Instinct, di cui Baby Girl riprende anche una dinamica di gioco di potere intrecciato. Baby Girl si trova al numero 7 tra i film più visti negli Stati Uniti d'America negli ultimi 7 giorni. Ma adesso passiamo ancora alla musica. Abbiamo il nuovo singolo di OneRepublic.

qui su In Blue 2000 gli Eagles con New Kid in Town. Nelle città invece americane, oltreoceano, nell'ultimo weekend quali sono stati e quali sono i film che vanno per la maggiore, quelli che hanno incassato di più? Ve lo stiamo raccontando in questo pomeriggio di festa su In Blue 2000. Abbiamo lasciato la posizione numero 7 con il nuovo film interpretato dalla bravissima Nicole Kidman dal titolo Baby Girl. Andiamo alla 6, un film che ancora deve uscire nelle nostre sale, già se ne parla tantissimo, questo di James Mangold. Il film è praticamente il biopic su Bob Dylan, Complete Unknown. James Mangold racconta in questa versione interpretata da Timothée Chalamet, che interpreta appunto Bob Dylan, racconta in particolare dell'ascesa del giovane Dylan nella scena musicale folk degli anni 60. Lui ha detto: raccontiamo un momento straordinario della cultura americana, della vita di Bob, come ha raccontato il regista, un giovane Bob Dylan di appena 19 anni che arriva nella Grande Mela con soli $2 in tasca e diventa quindi famoso nel giro di 3 anni, prima di essere poi accolto nella famiglia della music folk a New York. E poi naturalmente a un certo punto la sua fama cresce, questo si vede benissimo nello snodo narrativo del film. È così incredibile, è una storia vera e molto interessante che riguarda un momento affascinante della storia americana. Il biopic su Bob Dylan al numero 6 questa settimana, tra i film che hanno incassato di più oltreoceano. Andiamo al numero 5 e ripetiamo il successo della Walt Disney ancora una volta, con un incasso americano di $19 milioni, questo Oceania 2, che è comunque in discesa negli ultimi 7 giorni. Al numero 4 riacquista potere anche Wicked parte 1, con questa storia delle streghe ispirata al fantastico mondo del mago di Oz, che riscuote grande successo in questa versione musical di John Shue, che è stata candidata anche a numerose Golden Globes. Prepariamoci, perché questo Wicked parte 1 potrebbe essere la vera sorpresa dei prossimi premi Oscar, e non è un caso che si stia già parlando di possibili nomination anche per le attrici protagoniste di questo film, tra cui c'è anche Ariana Grande. Andiamo in top 3, citiamo Nosferatu, che paura, anche da noi è uno dei film più visti in assoluto negli ultimi giorni, questa nuova versione del classico di Murnau, diretto da Robert Eggers, con tanti protagonisti della scena internazionale bravissimi, tra cui William Dafoe, numero 3 questa settimana. Continuiamo in musica italiana, Mezz'ora d'amore di Mameli.

Il nuovo singolo di Mameli qui su Blu 2000 si intitola Mezz'ora d'amore. Ci vorrebbe più di mezz'ora per vedere tutti i film che stiamo insomma scalando nella classifica americana del box office internazionale proprio dell'ultimo weekend, perché durano veramente tanto, come ad esempio la posizione numero 2 che andremo a toccare tra poco. Intanto ancora musica con un classico dei Queen.

Ben ritrovati nel nostro pomeriggio dedicato alle classifiche. Oggi giornata speciale di festa in questo 6 gennaio dedicata al cinema d'oltreoceano, il box office americano. Era Shawn Mendes con Why e noi arriviamo alla numero 2, dove c'è il Re Leone incontrastato, ovvero Mufasa, con un incasso americano di 38 milioni di dollari. La Disney raduna come al solito un cast stellare per l'Italia, tra le voci che doppiano appunto i protagonisti animali, tra gli altri Luca Marinelli, Elodie, Marco Mengoni, Elisa, Stefano Fresi, Edoardo Leo. E tutto inizia con Mufasa, che è ancora un cucciolo inesperto al seguito dei suoi genitori, mentre i tre vanno alla ricerca appunto della mitica Milele, che è la terra dell'abbondanza, dove finalmente troveranno rifugio dalla siccità. Quindi un grande film action con grandissimi effetti speciali, davvero Mufasa, il Re Leone al numero 2. E al numero 1 succede quello che accade anche da noi, nel nostro paese, con tantissimi bambini che portano i genitori e viceversa, anche i genitori appassionati dei videogiochi che portano i propri figli a vedere questo riccio giapponese prodotto da una nota marca di videogiochi, con una nuova avventura, ovvero Sonic 3. Il film è primo in classifica al box office americano e anche in quello italiano, perché ne abbiamo parlato appunto la scorsa settimana. Terzo capitolo per la saga di questo personaggio videoludico, Sonic 3, dove ritroviamo Jim Carrey nel duplice ruolo di Robotnik e del suo nonno. Inoltre si aggiunge al cast originale la profonda voce di Keanu Reeves per il personaggio di Shadow. Questo è il film più visto in assoluto in America negli ultimi 7 giorni. Continuiamo con la musica di In Blue 2000, c'è Alice con Per Elisa. Per Elisa.

Bonito, Arabe De Palo qui su Blu 2000, le classifiche. Adesso parliamo delle 10 pellicole che hanno incassato di più negli Stati Uniti d'America nello scorso anno. Giovedì scorso abbiamo parlato dei film del box office italiano del 2024 con tutti i 10 maggiori incassi, mentre qui abbiamo tantissimi film anche in nuova entrata per quanto riguarda le riedizioni. Capirete tra poco perché. Allora, intanto al numero 10 tra i film più visti nel 2024 in America c'è il quarto capitolo di Cattivissimo Me, con Chris Renault che torna alla regia di questo quarto episodio della saga del Cattivissimo, aggiungendo un nuovo rivale e un nuovo membro della famiglia di Gru, l'unico figlio naturale e l'unico maschio. Da qui forse l'ossessione che Gru ha nel farsi amare, diciamo, dal neonato. Per chi ha seguito tutta la saga di Cattivissimo Me saprà benissimo quello che vi stiamo raccontando in questo pomeriggio. Al numero 9 troviamo Spider-Man 2 di Sam Raimi. Eccolo qui, il ritorno di una saga cinematografica in riedizione restaurata 4K, anche se non aveva bisogno di restauri, perché diciamo che la saga di Raimi vive di una vita propria, bellissima, anche nonostante siano passati un bel po' di anni, e ancora sono dei bellissimi film, anche non restaurati, quindi per quanto riguarda la visione, anche il sonoro, si difendono benissimo. È stato rieditato in America insieme a altre pellicole, appunto, di Sam Raimi, dedicate all'Uomo Ragno. Al numero 8 abbiamo Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, anche in questo caso riedizione in 4K per questo film che ha fatto la storia del cinema, uno dei film che hanno aggiunto al bottino, all'incasso globale, anche numerosi Oscar, credo più Oscar in assoluto, insieme a James Cameron con Titanic. Al numero 7 altro capitolo di Spider-Man, questo Far From Home. Numero 6 abbiamo Oceania 2, incasso globale di tutto rispetto, con tantissimi dollari incassati per quanto riguarda l'anno 2024. Ci fermiamo alla numero 5, dove c'è il capostipite di Sam Raimi, frutto di anni e anni dubbi, ripensamenti, riscritture della sceneggiatura, della ricerca anche affannosa del cast e del regista adatto. Spider-Man è un film entusiasmante e anche discontinuo per certi punti di vista, con ovviamente il personaggio basato sui fumetti creato da Stan Lee per la Marvel, apparso per la prima volta nel 1962 sulle pagine di Amazing Fantasy, giunto in Italia poi nel 1970, ed è un film dominato ovviamente dalla figura del doppio, che si dà sul piano tematico nello sdoppiamento appunto tra Peter e Spider-Man, Norman e Goblin, anche in questo caso uno straordinario William Dafoe, mentre il protagonista Tobey Maguire all'inizio non era apprezzato né dal pubblico né dalla critica per la scelta appunto di questo personaggio, e poi è stato ovviamente molto apprezzato durante il corso degli anni dopo questo debutto nella pellicola di Sam Raimi, Spider-Man, che è stato rieditato in America nel 2024 e ha raggiunto la posizione numero 5 dello scorso anno. Continuiamo in musica con la canzone di Lola Young, questa è Mercy. You know

La musica di Eros Ramazzotti qui su Blu 2000, le classifiche di questo 6 gennaio, buona giornata di festa a tutti voi, con le ultime posizioni di classifica per quanto riguarda le pellicole che hanno regnato al box office americano nel 2024, e qui regna davvero la fantasia nelle prime quattro posizioni. Abbiamo al numero 4 Wicked parte 1 di John Chu, questo film che è il primo adattamento cinematografico in due parti del musical famoso di Broadway, film che ha ottenuto 4 candidature quest'anno ai Golden Globes, 11 candidature ai Critics Choice Award. Wicked parte 1, diciamo che la storia, insomma, prequel del Mago di Oz, con due protagoniste che sono in cerca di fama come streghe nel film, ma sono in cerca di fama anche per quanto riguarda le nomination ai Golden Globes e agli Oscar, tra cui c'è anche la strepitosa Ariana Grande che cura anche alcune canzoni del film. Andiamo avanti al numero 3 con Deadpool e Wolverine, altro grande successo legato alla Marvel, questo supereroe anche molto irriverente, dissacrante, in un film senza freni, totalmente autoriferito, questo omaggio all'era Fox Marvel che, grazie all'alchimia con il Wolverine di Hugh Jackman e alcuni sorprendenti cameo, risulta questo capitolo migliore addirittura della trilogia di Deadpool. Tra poco le prime due posizioni, ma subito la canzone di Bon Jovi.

E ancora di film all'insegna del fantasy, dell'azione, parliamo. Quelli che regnano nelle prime due posizioni del box office americano nel 2024. Al numero 2 abbiamo Inside Out 2, altro film della Disney di grande successo, geniale messa in scena dei costrutti che caratterizzano la mente di tutti noi, osservati allo stato primario dell'infanzia, quindi le classiche emozioni in questo secondo capitolo di Inside Out. Numero 1 con un incasso veramente da record per quanto riguarda l'ennesimo capitolo di Spider-Man No Way Home, anche in questo caso fantasy al potere, dopo due capitoli contenuti, diciamo, nelle ambizioni. Questo finale della prima trilogia dello Spider-Man con Tom Holland protagonista segue, diciamo, il format da superproduzione che unisce un po' la magia di Avengers Endgame a questo universo di Spider-Man, e ne esce assolutamente a testa alta, con invenzioni visive, effetti speciali, insomma una sceneggiatura ad orologeria veramente efficace che ne fa un grande classico. Grazie davvero per avermi seguito in questo pomeriggio. Io vi lascio alle parole di Blu 2000, condotto da Marco Parce, e noi ci risentiamo domani alla stessa ora a partire dalle 14 con le classifiche. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi, la maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo, è difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono

0: C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello, non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita, e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente, eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
0: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto di ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi. E poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali. E non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del perdono e della pace, accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani, e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
0: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civici, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie: tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Roccaporena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
2: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
2: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
2: Purtroppo

0: Sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti, sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio, magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio, ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
0: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici. E questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
0: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare, in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta, che ha seguito in carcere questo percorso.

0: Abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto, ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato, imparato in carcere, su fogli rimediati, in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, riesce a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei, che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera, Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata, come sempre, un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio. Un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. L'hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare, i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam che organizzate ogni anno è ormai giunto all'8ª edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo e a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e Il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'istituto di pena minorile torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve, è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lorusso e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa, con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da RCN come di consueti insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come non ricordare questa splendida canzone di Pino Donaggio, Come Sinfonia.

E se Pino Donaggio negli anni 60, pensando alla sua bella, sentiva il coro degli angeli, beh, Fred Bongusto, davvero marpione, le diceva dolce dolce.

Beh, vi sarete mica languiditi con questa canzone, beh, veramente bellissima di Fred Buongusto, dolce dolce. Beh, allora diamoci una sferzata alla vita con questo Tiger Twist a firma di Armando Sciascia.

E twist, twist, twist, era il Tiger Twist di Armando Sciascia. Bene, ora passiamo a Neil Sedaka. Era il tempo dei nomi stranieri, quindi Neil Sedaka con la sua esagerata.

Sei giurata? Beh, comunque, ora arriviamo a una bella voce italiana, Edoardo Vianello, qui su RCN in diretta, mi raccomando, con il suo Il Capello. In questa canzone è alle prese con la moglie gelosa.

E siete in ascolto sempre di RCN con la musica più bella degli anni 60. Fossero sempre dei crini di cavallo, i capelli biondi ritrovati sui maritini fedeli. Vabbè, comunque passiamo ora a un bel mambo. Alla voce quella di Mina e il titolo è Moliendo Caffè.

0: Enne.
1: Ed era la meravigliosa Mina con Moliendo Caffè in lingua española. È fantastico vedere come una cantante italiana come Mina, con la sua bellissima voce, riesca ad essere anche autoironica, cantando in una lingua diversa dalla sua. Bene, negli anni 60 però era anche il tempo di Adriano Celentano, con questa canzone romantica. Le parole sono di Mogol, il titolo è Nata per me.

accanto a me. E direttamente dagli anni 60 qui su RCN era un languidissimo Adriano Celentano con questa bella canzone dal titolo Nata per me. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione però è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre e comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scaravaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovati in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura e la domenica, come in questo caso per un servizio affine ma volontario.
2: Sì, volontario.
1: Ti in ospedale.
2: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
2: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
2: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro, e quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
2: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come dicevi molto spesso entri tu e non c'è nessuno nella stanza con te.
2: Sì, assolutamente, quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono 2 letti o a volte anche 4, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però 2 chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo,
1: magari... esatto. Evitano quel tipo di contatto, però insomma non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
2: No, mai. Mai.
1: E tu cosa trovi nelle persone che incontri?
2: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. In tanti raccontano. e come dicevo prima magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è un punto di contatto con quello sì. che in quel momento magari è sospeso.
2: Sì, sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
2: In tutti i sensi, in tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea
1: in modo naturale.
2: Sì, in modo naturale.
1: E c'è qualche momento che ti